0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: The Concert.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
0: The Life and the Concert. The Party.

your face. The hands to the sky. The bass drum. The groove.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: ancora nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio. Italia, amore.

un calcio in culo e tante stelle lassù.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini.

giù, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Mua, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Mua. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Things are gonna change.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

L'eccitazione non fa rumore, fra le mie dita ti sento viva, tutto per caso, poi naso a naso, usi le mani, sussurri un mi ami.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti, in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto, ti ho guardato la mano, per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste, scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.
2: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

e la casa resta vuota di rumore. C'è silenzio quando escono i giornali, è silenzioso il tocco fertile.

0: 107.7, lo real.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

C'è sempre un motivo per andare e c'è sempre un motivo per restare, amico mio. E in mezzo il cuore batte con lo rumore della cassa, e in mezzo si combatte, in mezzo il tempo passa, perché questo cuore è vivo, perché il cuore è una clessidra, e ci sei tu e ci sono io, e c'è la vita in un granello, e poi l'amore, certo, l'amore sempre quello che distrugge e risolleva, che esalta e che fa male, ma rimedia la tristezza di ogni attimo che fugge, da sempre, sempre uguale, come la brezza in mare aperto, come la gioia in questo mondo. C'è un motivo per andare e c'è un motivo per restare. Come posso darti torto? Ma per questo io ti dico, e non lo dico solo io, ti dico ama. Ama fino in fondo, e non sei ancora morto, amico mio.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita

fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno.
noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica. Bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Reshow a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 3 agosto.
2: È Santa Spreno, avendo molti radioascoltatori con questo nome, noi vogliamo fare subito
1: pieno di Aspreno.
2: E vogliamo anche parlarne per un attimo.
1: Vuoi anticipare
2: subito
1: questa anticipazione?
2: Fu il primo vescovo di Napoli, ecco. Quindi visto tra il primo e il secondo secolo, epoca a cui si hanno risalire gli anni della chiesa partenopea, cioè la chiesa sua. Il calendario marmoreo di Napoli fissa la data del suo episcopato in 23 anni. Secondo la leggenda, sarebbe stato convertito, sarebbe stato convertito e fatto vescovo da chi addirittura?
1: Da chi?
2: Da San Pietro. Poi gli disse: tu sei Pietro, su questa pietra edificherai la mia chiesa, quindi il massimo, e non lo salirai. Dopo San Gennaro, infatti, giustamente il secondo.
1: Lo rinnegò tre volte, mi pare,
2: sì,
1: no?
2: Dopo, però lo perdonò. Dopo, lo conoscono. Dopo San Gennaro è il secondo dei 47 protettori di Napoli e a lui sono dedicate due chiese.
1: Ecco.
2: È invocato contro una patologia.
1: Quale?
2: Tre ne puoi dire. Molto diffusa.
1: L'ho letto.
2: Hai visto qua?
1: Sì. Le emicranie.
2: Quindi quando avete mal di testa, invece di correre subito a prendere, che ne so, Moment Act. Prendete, invocate Santa Spreno.
1: Può essere che vi passa.
2: È un'idea. Vabbè, comunque abbiamo anticipato un po' la pagina vuoi per me, che mo' lui deve leggere una serie di notizie drammatiche, allora io come
1: e nefaste anche.
2: Nefaste,
1: muore in moto a 49 anni Teramo Giancamillo Brunetti, è finito contro un furgone lungo la strada provinciale 50. Operaio e collaboratore in una pizzeria di Torricella, lascia la moglie e i due figli. 10.000 per Centrissimo, grande successo a Torre dei Passeri per i 40 anni del quotidiano.
2: Il centro sarebbe.
1: Poi abbiamo a Montesilvano il consigliere di Fratelli d'Italia spara col fucile e dichiara no all'invasione.
2: Sì, ma aggiungo, la frase non è completa, la frase è completa qua. No all'invasione, è passato no all'invasione degli zombie.
1: Quelle dentro. Nella pagina interna.
2: Sì, no all'invasione degli zombie, ecco come lo chiamano.
1: Poi dopo l'hanno ricoverato,
2: Reazione del segretario del PD Martinelli, a qua diciamo sempre di occuparsi sempre il PD di Giulianova, è una dichiarazione disumana, chiarisca senza ambiguità.
1: Ma non ci faccio, arriviamo però, che poi
2: no, perché non è notizia poco, c'è anche la foto.
1: Volevo prendere a parola un sacco di tempo.
2: Sorridente, lui sorride, la foto, cioè se le fate dai, la foto mentre spara col fucile,
1: sì.
2: Quindi è uno che fa la mira.
1: Pelato e con la panza, che spara, se arrivano veramente gli zombie se lo mangi che prende giù.
2: La e spara al bersaglio.
1: Sì.
2: E poi con direi fratellità.
1: Candidato esterno di saggia, giusto.
2: E ogni tanto ti aggiorno, da qua.
1: Sul mercato regionale, frutta, verdura e un debito da 5 milioni che ci fa sempre.
2: Poco arriva anche la notizia del diesel.
1: Teramo, stretta sull'under, siamo lo sport, ecco De Amicis.
2: Vediamo quando?
1: Non lo so, bisogna vedere.
2: Si potrebbe pure chiamare.
1: Cioè, nel cuore del centrocampo.
2: Del resto il coso si chiamava, l'allenatore del Montorio.
1: Teramo, tragedia in carcere, detenuto trovato senza vita, era nel bagno della cella accanto alla bomboletta del gas. Soccorso in mare, Silvi rischia di annegare a 14 anni, viene salvato. A Mociano il dottor Core, che sono spesso ospite da noi, dice serve chiarezza sulle zanzare West Nile.
2: Fa parte del gruppo di quelli della colonia?
1: L'abbiamo detto.
2: Perché è una cosa di micio.
1: Fan in attesa a Pescara, stasera arriva Madame allo Zoo Music Fest. Il figlio d'arte De André canta Faber a Francavilla, papà manca, dice. Cantante rapper Comi porta oggi all'Aquila l'ultimo disco, Decrescendo. Mercato ortofrutticolo, quel debito da 5 milioni mai restituito in 6 anni, la partecipata della Regione Abruzzo. Nel 2020 l'amministrazione Marsiglio affida i soldi alla Valle della Pescara, ma l'impegno di coprire in tutto in 3 anni salta e ora interviene la Corte dei Conti. Scusate.
2: Allora, vediamo, nelle apparizioni Marsiglio ha un ruolo molto importante, ma ormai sta staccando tutti per quanto riguarda i titoli, cioè D'Alfonso e Castelli sono in netto ribasso.
1: Sì, è vero. Andiamo avanti. E siamo al consigliere di Fratelli d'Italia che impugna un fucile con a fianco un ombrellone, quindi tiro a volo estivo. Prima carica i colpi nell'arma, poi prende la mira e spara al bersaglio. Sorriso e appello alla fine del filmato dice no all'invasione degli zombie. Due volte. Tutto contento e felice, con la panza è pelato. Da qua lui. Marco Forconi, ex Forza Nuova, quindi ha un curriculum di quel.
2: Buongiorno.
1: Ex Forza Nuova di Montesilvano si filma mentre spara. Ceuta dice era solo una battuta. La reazione del segretario del PD Marinelli è una dichiarazione disumana, chiarisca, senza ambiguità. E va bene, che ci tocca purtroppo, ragazzi, quello che fa.
2: Non accadeva 20 anni fa.
1: No. Ma un altro pelato l'ha appeso, ti ricordi?
2: Quello molto prima.
1: Prima. Emergenza, rincari in Abruzzo, diesel alle stelle, 6.789, è finto il numero, 6789.
2: Adesso rischiano il collasso.
1: Circa 7.000. Gasolio sopra i 2 euro, una stangata per padroncini, tassisti.
2: Non la fanno più. Chi dobbiamo ringraziare? Il premio Nobel Trump.
1: Il premio FIFA della pace Trump, il premio Nobel Trump.
2: Meno male, il costo di Infantino non è passato.
1: No, ma però si deve dimettere.
2: Non lo fa dimettere lui.
1: La CGA, le ditte sono in ginocchio, i margini di guadagno si assottigliano sempre di più, negli ultimi 5 mesi i costi sono saliti del 20%.
2: Si vede chiaramente poi, la rivista meglio, nella premiazione della squadra spagnola, quello proprio lo toglie via, come fossi e te che passava là, quello è il presidente dell'America, che sta combinando i macelli, e quello lo dice, poi se era spagnolo ma adesso quali sono i bersagli, non volendo far parlare delle cose italiane, cioè ce la prendiamo con Sanchez e con Macron, perché c'è una parte, ci sta pure Macron, perché quello che fa i tuffi, così che è un poltronieri, una cosa così,
1: paltriniere,
2: ha detto che Macron sta insomma, inguinando la Senna.
1: Sempre più comuni sono senza una banca, pare che continui la certificazione degli sportelli.
2: Ci fu un boom.
1: C'erano 16, sono
2: riusciti. Dopo lungo di girare ci stava la banca. Noi qua
1: hanno chiuso.
2: Abbiamo questo attaccato, può fare niente.
1: Quindi io, Mangalari, se succede, i primi che ci vengono a prendere a noi per sapere se siamo stati noi, perché tu è 100 volte che dici che vuoi fare il buco.
2: A proposito di cose che si ripetono, dov'è la tua macchina?
1: La mia macchina è sulle. Dove deve stare? Non sta qua.
2: Di paura?
1: No, niente di paura, ci stavo il posto, ho parcheggiato. Non sono andato.
2: Allora hai risolto il problema dei parcheggi. Non ce n'è uno di parcheggi, dai.
1: A 70 anni dal disastro in Belgio, le voci di Marcinel, lo speciale si presenta al pubblico abruzzese. Ancora, le storie di Don Serafini, l'Abruzzo al centro del mondo, il tour tra elogi e polemiche. Le edicole protagoniste del libro dedicato agli emigrati, un viaggio tra Pescara, Giulianova, Lanciano e Scanno.
2: A Giulianova è arrivata la pubblicistica di New York, Ali Paliti, e il docente di musica a Bosso, Stefano Marchese, ha cantato gli inni nazionali, mentre là facevo le prove, così avevo quel gruppo inglese. Inoltre, a Giulianova e Lanciano, le presentazioni sono state seguite da un buffet, mentre a Tortoreto è stato organizzato un pranzo.
1: Attende, l'ha fatto il buffet?
2: Buffet, sì. Il tour del libro è stato lanciato alla festa dei 40 anni del centro a Pescara, dove il direttore Luca Telese ha immortalato il volume. Il tour è poi iniziato e continuato al centro nautico di Giulianova, ecco qua, siamo da noi, dell'unica celebrazione dell'indipendenza americana, solo qua la parte, e dove Paolo Totaro, uno dei pochi giornalai rimasti alla cittadina, sì, perché come sapete Maurizio qui di fronte a noi vuole vendere l'edicola, ha messo in vendita le copie del libro. L'aspetto problematico è stato dovuto al fatto che molti americani in Abruzzo vedevano la festa di indipendenza come la celebrazione del poco amato presidente Trump.
1: Poco amato è un eufemismo.
2: Si vuole mettere le bandiere, le cose e quant'altro. Però che cosa pensa Trump, Don, se alla fine è venuto a dircelo qui, piuttosto che quello di un'America che si conosce e si apprezza. Comunque l'evento è stato trasmesso dal TG di Rai Abruzzo e dal TG di Rete 8, mentre Francesco Marcotti ha proceduto alla diretta alla sua radio. Volevo arrivare qua.
1: Non dirlo dare, non sbrodolare da solo. Passiamo ancora all'attualità nazionale, la commemorazione Bologna ricorda la strage del 1980, ma ora è scontro sul neofascismo. Corteo e discorsi per preservare la memoria dell'attentato alla stazione. Meloni parla di atto terroristico, i familiari delle vittime opposizione attaccano la premier. Sentenze chiare, la matrice è appurata.
2: Non gli esce la parola, mentre uscire chiare alla Orfanelli, in consiglio comunale, e a parte a me della Rossi, siamo antifascisti. Allora Meloni, niente, ma che vogliamo costringerla per forza? No. Oh, ecco qua, Conte, però, io voglio sempre dire, cara Meloni, puoi fare quello che ti pare, che fino a quando ci sta Conte, tu puoi stare tranquillissima.
1: Serena.
2: Per te non è un pericolo Vannacci, questo è il tuo alleato. Non ti preoccupate Vannacci, il tuo alleato si chiama Giuseppe Conte. Guarda che ha fatto.
1: Voto no alle armi per l'Ucraina. Conte gela il PD, la rabbia dei riformisti.
2: Cioè, le armi all'Ucraina sono un fatto fondamentale in un programma, sì o no? Come fate l'accordo su una cosa così divisiva? E non lo faranno. Questo ha fatto il governo con Salvini.
1: Caso del Mastro, settimana decisiva, il governo punta a chiuderlo prima della pausa estiva. Ecco le tappe, cioè, vogliono negare.
2: Ma una cosa, mi fido più di Del Mastro, perché almeno si sa com'è, lo sapete, non ondeggio, no. Che faccio questa la cosa con i Dem? E qua invece.
1: Le crisi internazionali.
2: Che poi l'avrebbe continuato a fare il governo se Salvini, avendo avuto un sacco di risultati uno dietro l'altro positivi, volle fare le elezioni nazionali.
1: Certo, continuava.
2: Fece cadere lui il governo.
1: Sì.
2: Noi stavamo là. Ci stava la Meloni, però.
1: Ah?
2: Stavano questi due.
1: L'Unione Europea pensa agli hub, ma c'è il nodo fondi. Dopo l'emergenza migranti a Ceuta, l'Europa prepara le contromisure e apre alla proposta. L'Italia guida il gruppo. Poi Trump annulla l'attacco all'Iran, decisiva l'azione di mediazione portata avanti da Bin Salman.
2: Aperto un altro, Tajani ha detto che matrice fascista, l'ha detto, l'ha dichiarato. Molto imbarazzato, ma alla fine l'ha detto. La polemica c'è perché i Dem, Fassino e Malpezzi hanno detto no, si può stare solo da una parte, quindi litigano.
1: Andiamo avanti. Abbiamo la tragedia in Perù, aereo si schianta, 7 i morti italiani, il Cessna precipitato rientrava dal sorvolo sulle linee di Nazca. Altri 4 incidenti mortali negli ultimi 18 anni, sempre sulle linee di Nazca. Lima avvia le indagini sul disastro, quelli comunque sono morti però. La strage sulle strade, tragico incidente sulla Terni-Rieti, 6 morti e 26 feriti. Travolto da un'auto per scambio di persona, ovvero l'autista pensava che quello fosse l'amante della ex compagna e gli è passato sopra con la macchina, però in realtà non era così. Mangiò formaggio contaminato, addio a Mattia dopo anni di coma.
2: 8 anni di coma, 8 anni.
1: Però ha mangiato il formaggio e il latte non pastorizzato.
2: Si è fatto già il processo e 2 condanne.
1: Sì. Finito lo sciame sismico, a Pozzuoli si contano i danni. Andiamo avanti, il caldo non demorde, lo sappiamo. Teramo, industria, Valle del Tubo da salvare, che abbiamo appurato essere quella del Vomano,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì.
1: La crisi dell'automotive, lavoratori scaricati, responsabili le aziende, la innamorati, non basta prendersela con la situazione internazionale, inaccettabile spremere i precari e poi eliminarli se i volumi calano. Silvi rischia di annegare a 14 anni, salvato l'adolescente di Avezzano, è stato soccorso dal bagnino e trasportato dal 118 all'ospedale di Atri. sulla strada per Torricella, muore a 49 anni nello schianto in moto. Giancamillo Brunetti è finito contro un furgone. Operaio e collaboratore in una pizzeria, lascia la moglie e i due figli. Tragedia in carcere, Castrogno muore detenuto di 48 anni, egiziano, trovato in bagno dal compagno di cella, colpito da un arresto cardiaco dopo l'inalazione di gas da una bomboletta. Sottanelli dice: chiederò l'invio di ispettori e una relazione sulle misure adottate.
2: Ha una petizione per cambiare il tragitto del Teramomale.
1: È un'altra per fare la grande Pescara.
2: Esatto, che però sono già bloccato. Non se ne parla più, anche il grande Teramo con Montori. Sì.
1: Core, Zanzare West Nile, serve chiarezza. Il presidente dei medici di base sul caso di Mociano: vanno indicate le zone di prelievo degli insetti. E poi ancora auto, abbatte il cartello di benvenuto a Giulianova, il conducente poi scappa. Botta e risposta tra i sindaci di Colonnello e Nereto, gestione rifiuti e scontro sul bilancio della Poliservice. Alba Adriatica, la mala movida, rissa fuori dal locale, feriti due giovani, un 21enne di Rieti ha riportato un trauma cranico, mentre un 26enne marocchino è stato ricoverato con delle contusioni. E noi prendiamo sempre ad esempio loro per dire che quando si sta male, invece al Badriere 3 si sta bene. Questo è il quinto intossicato dall'alcol, minorenne. Andiamo avanti, via i lavori post sisma nella chiesa del Rosario, Mociano Sant'Angelo. Prego, direttore. C'è un ascoltatore.
2: Sì? Allora, sul lungomare Spalator, chi è che non passa? L'elefantino.
1: La spazzatrice.
2: Non passa la spazzatrice, arriva solo fino a via Sardegna e poi si ferma. Fino alla Tiziana, sì, non passa. Da quanto tempo? Adesso inverno. Ma lo segnaliamo all'Arieco, va bene? Abbiamo notiziario, sì. Sì. Dai, papà. Grazie, buongiorno. Chiaro, allora l'elefantino.
1: Chiarissimo.
2: Non passa lì.
1: Carnevale estivo, folla alla sfilata. In tanti per il corteo dei carri a Villa Rosa, concerto di Cristina D'Avena con 5.000 fan. Roseto, arrestato un 60enne per i maltrattamenti alla moglie. Poi rottamazione, siamo a Giulianova. Di tasse e multe, agevolazioni da ampliare. Giulianova, evoluzione sostenibile, lancia la proposta al comune dopo l'approvazione in consiglio. La cancellazione di interessi e more va applicata anche per i debiti gestiti da concessionari privati.
2: È vero, quello che dici, sì, tu, anche le 14:21.
1: Sì, sì. L'opportunità limitata solo alla riscossione affidata alle agenzie di entrate rischia di penalizzare i contribuenti nel salto degli importi. Si arriva solo fino al 2014. Giulianova, Orfanelli risponde, Fratelli d'Italia.
2: No, non rispondo.
1: Allora, questo è il primo.
2: Domani risponde.
1: Aiuti a ditte e famiglie, non è condono.
2: Poi,
1: dice.
2: Ha detto la Matone, ha detto condono.
1: Non è condono.
2: Mascherata.
1: Non è. Gran Sasso sulla ferrata del bivacco Bafile, alpinista a un malore, salvata in elicottero. E ancora remata antiviolenza, un successo, centinaia di barche in mare per le iniziative organizzate nei centri della costa.
2: E abbiamo fatto ascoltare, la novità è che puntano a fare questa manifestazione da Venezia fino alla Puglia. Una domenica d'estate, tutto il mare, per un'idea.
1: Roseto, gli interventi sulla viabilità, asfalto e marciapiedi da rifare, stanziati i fondi per Viale Roma. Alla Gammarana partono lavori in ore notturne per i nuovi manti stradali. Rogo a Silvi nell'appartamento, evacuata una palazzina. Ma è periodo che le palazzine prendono fuoco. Silvi, il Badriatica. Pescara. Paura in piazza Santa Caterina. Palpeggiano una ragazza e la derubano. In cinque, tutti minorenni e di origine romena, cerchiano tre giovani. Dopo averne distratto una, le strappano via il cellulare. Furto di bancomat in spiaggia, ci sono due denunce, e poi ancora l'angolana calcio dà l'addio a Romanelli. E qui poi c'è l'inserto 40 anni, centrissimo, dal virtuale al reale.
2: Poi sì, Duccio, Duccio più bravo è stato. Nell'otto di Sopoli, il concerto è un coro popolare, il coro dei briganti, le ballate folk che io adoro. Banda Briganti, come si chiama? C'è un gruppo.
1: Non lo so.
2: Vabbè. Possiamo continuare, vediamo che è successo ancora. Cioè, è smorta la luce?
1: Ecco.
2: Dalle grandi firme alle greggi, i volti e le energie. Batte le greggi che sono un tocco di rotticini. A Rossiland. Eccolo qua, vai a pescare che proposta
1: c'è. La proposta dei Vannacciani, crocifisso da esporre a scuola.
3: Mannaggia la merda,
1: pura provocazione, pensiamo ai servizi, meno male che l'ha detto Falconi di un sindacato, Marconi della FLCCGL, vanno a affrontare tematiche serie come il disagio giovanile e il calo degli iscritti. Andiamo avanti. L'Aquila, doppia emergenza, incendi, altra giornata campale, la pioggia non spegne le fiamme.
2: I vigili? Sì.
1: C'hanno i vigili del fuoco, con gli aerei e tutto. Pietrucci del PD, problema gestionale evidente, dice, sugli incendi. Muore Mastri, ortopedico e soccorritore. Don Orione, Avezzano, Nuova Grana, sigilli della Municipale al Cesolino. Stop ai lavori nel centro sportivo. Fucino, rubinetti aperti. Dopo tre giorni le aziende agricole tornano a irrigare fino a venerdì, poi altra pausa nel prossimo fine settimana.
2: L'acqua del Ruzzo.
1: Famiglie e cantieri, tutte le novità a Celano.
2: Famiglie e cantieri.
1: Chiedi. Il giallo di Ortona, ero il racconto del cognato, ero in confusione, ho buttato la corda nel bidone dei rifiuti, mi porto dietro il rimorso. Giuseppe Cleri, il fratello dell'indagato e poi scagionato per omicidio, quel caos mi ha impedito di riferire liberamente che Lorena si era suicidata. Vende cocaina davanti a casa, arrestato. Casa e bottega. Casa
2: e bottega. La vengo a prendere.
1: Casa e bottega.
2: Si mette in marcia, non adesso, non si ricompatta. È stata devastante.
1: Una campagna elettorale a piedi. Sì. Centrodestra senza una bussola. Sicari, la coalizione così non fila.
2: Che modi si perso tu, hai perso tu.
1: Colpa tua, tu sei andato di là, se venivi di qua.
2: Vieni qua, lavoro 14 ore al giorno.
1: Lo so.
2: Si occupa di rifiuti.
1: Lo so. Da Patrioti l'omaggio a Chieti. L'Aquilone, questo tranquillamente, periodo di ferie sotto l'ombrellone.
2: La rubrica si chiamava Sotto l'ombrellone.
1: E andiamo allo sport a questo punto. Colo Muani e Alai Begovic, la Juventus si rifà il look.
2: Guarda un po', sono contento del titolo di spalla.
1: Infantino nella bufera, Montagliani è in agguato.
2: Cioè, un altro italiano toccherebbe.
1: Quel svizzero.
2: È originario di Celano.
1: Infantino è svizzero, non è italiano. Alemão e Careca infiammano Castel di Sangro. 6 milioni, 7 milioni. Boucher chiama Russo, giocatore importante, tecnico, la squadra completa l'85%.
2: Quindi sabato che vedremo?
1: L'85% è Pescara.
2: Intanto il Catanzaro spinge per Balsania, che è la unica migliore.
1: E contro il Lanciano è poker bianco-azzurro. Il Pietà di Mero, i gol di Nardo e Errati regalano una terza amichevole estiva al Pescara.
2: 4-0 ha fatto con Lanciano.
1: Pineto, tra campo e mercato, il direttore sportivo dice la rosa è completa.
2: Io non sarei così, ha perso 4 amichevoli su 4. No?
1: Non so, però. Prime indicazioni dal campo. All'Aquila, Bondioli carica, avanti con questa fame. Il difensore traccia la via dopo il test col Pineto. Andreucci dice spirito giusto. La Serie D oggi si rivela. Oggi l'annuncio degli organici, quindi sì, oggi ci saranno tutte le squadre.
2: Sì, le ripescate.
1: Sant'Egidiesi, censori, non si accontenta e chiede rinforzi, caccia al fuori quota, il tecnico punta al 3-5-2.
2: Che
1: palle.
2: Vai.
1: Per lanciare la coppia da sogno dal Cason e Eusebi.
2: La coppia da sogno è il marca da Tove Carlo, vuol dire quell'altro.
1: Teramo.
2: Devo prendere un centrale, o il portiere.
1: Teramo, svolta in difesa, pronto il colpo De Amicis.
2: Come si chiama, è stato detto?
1: L'ex Salernitana classe 2008 vicino ai biancazzurri. Un portiere. Resta in prova Pecorella. Pomante aspetta l'amichevole con la scafa. No, un centrocampista, il portiere è Pecorella. L'amichevole con la Scafatese dice un'occasione per crescere. Notaresco, quattro nomi al vaglio per completare il reparto d'attacco.
2: Quattro?
1: Sì, Lanciano, anche Lanciano, quattro poker d'acquisti in arrivo, trattative chiuse con Pirini, Sant'Anastasio, Antenucci e Amadou.
2: Mirko?
1: Sì, non lo so.
2: No, non credo.
1: Giulianova, Marini out, caccia al portiere, Franco lascia il club per motivi familiari, buono il test contro il San Giovanni.
2: Quindi ripetiamo, ci sono due giocatori oltre all'attaccante da prendere adesso, sì, e sono il portiere, secondo, primo, vedete voi, e quello a posto di Franco Damiano che per motivi familiari è dovuto riavvicinarsi a casa e quindi troverà una squadra là vicino.
1: Eccellenza,
2: chiedi, qua, che succede?
1: Cordata locale, ultima speranza, ultima speranza, sul Ricchio negli Stati Uniti.
2: Sul Ricchio.
1: Incontro decisivo in comune tra il sindaco e gli imprenditori, il mediano teatino firma con il Louisville, una scelta di vita, dice lui, da giocare negli Stati Uniti.
2: Vabbè. No, cioè
1: no. Il basket, Serie B, Lestini scalda i motori, siamo pronti a partire.
2: Amicacci.
1: Blinda, Carvaio e Tanghè, confermati pure Topo e Boganelli, che volano ai mondiali di basket in carrozzina. E questo è quanto per lo sport. Dove è il momento di passare? Che è, Guemo? No. Ecco, se...
2: Qua puoi andare,
1: questo è posto tuo, Posto tuo. La 65esima rassegna degli ovini.
2: Forza. Allora andiamo sul Messaggero. Movida, fammi per farci male, io soprattutto, l'ex, no? Movida, alcol a fiumi, 5 ragazzi in ospedale. Al bariatico un minore ricoverato per coma etilico. Abbasto, Punta Penna, Bagnante picchiato da 3 giovani bulli. Teramo, detenuto, si toglie la vita in carcere e il terzo in 2 mesi. Qualcosa non va, non arriva. Incidente nei fuochi d'artificio, 50enne ferito a Isola di Spalla.
1: A Cerchiara.
2: Poi falso tour operator, 10 denunce, Pescareti nella rete delle truffe online. L'aggancio sui social network, poi scatta il raggiro. Teatro Marocino, arrivano 2,8 milioni per il restyling, capito? E noi ci va ancora a completare il nautico,
1: Completare il nautico?
2: Sì, tutto il passaggio.
1: Il nautico.
2: Ragazza, giù dal ponte, la preside dice, gridate tutto il vostro dolore. Sul Mona, la cronaca c'è sempre, dottoressa minacciata, avvocato indagato. Palco, stasera a Pescara c'è Madame, immagini e musica sul palco, calcio Teramo, L'Aquila, Genova e Sand promosse dagli allenatori. Poi Pescara carica Boucher, ogni gara sarà come la finale di
1: Genova.
2: Come già, ma non poteva mettere 8 finali perché deve ancora
1: cominciare. Manca 18 e 36.
2: Manca tutto. Ci ho messi male con le dichiarazioni.
1: Le vacanze rovinate dal falso tour operator, già 10 denunce a Pescara. Ragazzi, 17 anni giù dal ponte del mare, la preside, non tenete dentro il dolore. Malore al mare, grave, anziano. L'Aquila, la pioggia offre una tregua, ma il fuoco fa ancora paura. Lucoli, le fiamme da 12 giorni minacciano il polmone verde di Roio.
2: L'abbiamo detto. Zone interne.
1: Casetta degli Alpini, nel Parco del Sole, scatta la corsa per la gestione del bar.
2: La casetta degli Alpini.
1: Minacce alla dottoressa, indagato un avvocato sul Mona, la lite scoppiò nel pronto soccorso per il rimpallo tra medici nell'applicazione del sondino alla zia del professionista. Gli disse, ti salvi solo perché sei donna, altrimenti finivi in coma.
2: Non mi pare una bella cosa. No, minacci, classica minaccia. Allora, assalto dei lupi, ferita per il paese, ora soluzioni efficaci per tutelare le aziende. Cioè per i lupi nessuna pietà, per gli orsi può fare quello che si pare, questa è la differenza.
1: Nidi e materne, ecco 3 nuovi esili, a Avezzano, spazio per 220 bimbi. Aggressione fuori al locale, giovane finisce in ospedale a Castel di Sangro. Chieti, Marruccino, 2,8 milioni per il restyling, nessuno stop, però nel frattempo al teatro. Basta, non date più fastidio, Bagnante picchiato da 3 bulli a Basto. Dogliola, 5 mesi di roghi dolosi, il vice sindaco può finire in tragedia. Teramo, alcol a fiumi nella Movida, un minore in coma etilico, 2 giovani feriti nella lite. E ancora purtroppo detenuto si toglie la vita, il terzo in 2 mesi, Nordio mandi gli ispettori a Castrogno. sosta in centro, 15.000 multe l'anno a Teramo e scontro su strisce blu e ciclabili.
2: Non lo so, 15.000 forse no, però no.
1: Si schianta con l'auto rubata, che pare di no, però, e poi scappa.
2: Abbiamo già detto, sta ricostruita, perché poi se sono io quello che e che siccome sono andato a sbattere, mi sono imbaurito e sono scappato. Poi sono tornato e vi ho detto che sono io. La macchina è la mia, purtroppo un sacco di danni, ho evitato forse altri problemi. Sto qua.
1: Lo sport, Pescara, ogni gara ha una finale di Coppa. Boucher archivia la prima fase del ritiro con il 4-2 a Lanciano.
2: Merola.
1: Come ha leggi
2: Merola l'articolo? Al top, doppietta in rete anche Di Nardo. Bene lo sta, attenzione a questi qua, che Di Nardo è forte, l'ha allenato pure quando stava a Campobasso per Golizzi. È un ragazzo bravo e serio.
1: Lanciano, il patron frentano Carlini, tifosi, abbiamo bisogno di voi. Un altro mese per vedere il vero Teramo, quanta traccia il primo bilancio, ci sono giocatori ancora al 30%, domani con la Scafatese sarà molto importante. L'Aquila, Andreucci, vedo già compattezza, dice. E poi abbiamo prima facciamo Pineto, ora serve trovare l'identità. Come si chiama la Serie C? E torniamo in Serie D per Golizzi, Giulianova ok, paura per il portiere Marini,
2: paura,
1: in casa Sant'Egidiese dal Casone è già a 1000.
2: Bene.
1: Che coppia con Eusepi, ok, un nazionale, direttore, prego. La tragedia delle vacanze, scontro a Rieti tra pullman, camper e tre auto, 6 morti e 26 feriti. Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Morti.
2: Se gli leggi questo
1: colloquio con Tajani, gli hub per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Europa.
2: Quindi?
1: Migranti avanti col modello Albania, che ci costa 1 miliardo l'anno. La linea di Madrid 32, 36, 38, dipende poi quanti ne riportano di qua e di là. La linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. Intervista ad Alfieri del PD, polizia per Schengen e non per la sicurezza, dice. Poi scontro sul 2 agosto, Bologna, il centro-sinistra, dite che fu la strage fascista.
2: Ormai non lo vedo, non ti ho visto.
1: Tuffi, Pellacani e Santoro, due romani d'oro, perché sono gli europei di gare acquatiche.
2: E li ricoveriamo tutti a Villa Mafalda.
1: Allora.
2: Oh, l'inchiesta del Messaggero sulle spiagge di Romagna, finalmente l'anima romana del giorno.
1: Capalbio, in mare con il Panama a parlare di politica, con il solito di radical chic di quella di Capalbio. La legalità ritrovata piace anche ai turisti, infatti mondo tutto quando i balneari all'ostio, tutto battuto.
2: Si paga sempre
1: e si rifanno
2: entrare.
1: Le gare. No, si paga.
2: Una volta si pagava?
1: Una volta si pagava per entrare in uno stabilimento.
2: A Torvaiani, che può tutte le spiagge romane.
1: Però verso Napoli. Va bene.
2: A Santa Marinella. Salutiamo i nostri amici.
1: Salutiamo i nostri amici. Buongiorno a Valentina Campeti, buon inizio settimana, Antonella Leonio, Gaetano Palini, buon inizio settimana e buon lavoro, ha detto. Poi Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti, Ragioni, buongiorno e buon inizio settimana. Loredana Giaffoni, buongiorno e buon inizio settimana. Buongiorno e buon inizio settimana Max Rastelli, Rossella Mattiucci, Alfredo Di Federico, Betty Alma, Sandro Vagnoni, Iole del Re, buondì. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Allora, è il momento di fare qualche stacco, dopodiché torniamo con tutte le nostre rubriche e anche con il nostro meteorologo Casalena.
2: Il biciclettaio.
1: Prego.
2: Di una puntualità sconcertante.
1: Vedi?
4: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20.30. tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: È il momento di Pierluigi, vediamo un po'. Casalena,
2: ecco qua.
1: Buongiorno, che ci dici?
3: Beh, il caldo continuo prosegue, caldo afoso sulla costa, dove la percentuale di, diciamo, vapore acqueo nell'atmosfera raggiunge anche l'85%, quindi rende anche le notti insopportabili. Situazione bloccata, ovviamente all'interno, con la grande umidità che viene prodotta anche da questo anticiclone, l'invecchiamento della struttura, nel pomeriggio si creano dei focolai temporaleschi. Ieri se ne sono creati diversi nel comprensorio aquilano, se ne creeranno ancora di più oggi, sempre nel comprensorio aquilano, anzi oggi probabilmente arriveranno anche fino al lato Teramano, e quindi interesseranno anche le aree tipo Colle d'Ara, San Gabriele, le aree interne, fino ad arrivare forse a Teramo, nella zona di Teramo. Qui da noi non succederà nulla se non un aumento di nubi nel pomeriggio. Domani stessa situazione, bloccata, quindi col tempo soleggiato che continua, spesso in mattinata nel primo pomeriggio, poi anche domani nel pomeriggio si accendono dei focolai all'interno, ma non interessano la costa, quindi situazione che continuerà ancora per molto. Ci aspettiamo, insomma, non prima del 10 una eventuale rottura, quindi crediamo
1: che,
3: insomma,
1: però non si vede, o si vede?
3: Si vede un abbassamento degli spaghi a livello, diciamo, tra il 10 e il 12-13, ma diciamo con effetti che non mi sembrano effetti legati a una rottura vera e propria, ma bensì probabilmente a una rotazione ad alta pressione che il cuore caldo lo sposterà altrove, semplicemente questo. Però stiamo a vedere che cosa succederà,
1: ma
3: poi magari lo definiamo meglio con il passare dei giorni.
1: Va bene, ci aggiorniamo a domattina allora.
3: Va bene.
1: Buona giornata e buon lavoro.

0: Quindi andiamo di auguri, è il momento di
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.

0: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
1: Ciccioni, ti avevo invitato più volte a venire in radio, ma tu non vieni, ti vergogni?
2: Sì. Buongiorno anche a Rita Rinaldi. Allora, è il momento della pagina degli auguri. Rinnoviamo gli auguri a chi si chiama Spreno, e oggi il suo onomastico, questo, e facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Marco Baldini, Stefano Ruffini, Pierpaolo Gridelli, Francesco Mastrilli,
3: ciao.
2: Vincenzo Tafà, Luca Di Natale, Livia D'Antonio e Samuela Testori. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
3: Ah, rotto.
2: Aspetta, scaricato.
3: È rotto.
2: Va bene. Allora,
3: Non l'hai fatto
2: godere 30 secondi, domanda, ma sono smorto. Allora, è il momento di fare qualche stack pubblicitario. E dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
4: Non era caduto, che non si apriva, non era scaduto.
0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
5: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
6: È meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: È meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: È meraviglioso!
5: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
8: Nova Vita Beach.
1: Siamo questo pomeriggio alle ore 18.30, torna pomeriggio da noi, parleremo, rifacciamo il consiglio comunale, e uno dei temi, quello del via Town Level, si ripartirà perché c'è un ricorso al TAR, il comune ha detto che va bene così, il comitato dice di no, la Pantone ha presentato una mozione per sospendere, ma così non si è fatto, e vedremo che cosa accadrà. Ore 18.30.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini

0: Toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Con il giornalone, andiamo a vedere che cosa scrivono gli altri.
2: Buongiorno, buongiorno anche a Silvana di Gian Vittorio.
1: Lui pure.
2: Buongiorno pure a Maglietta Rossa. Allora,
1: Perù, due famiglie distrutte, questo è un dramma.
2: Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è, scatola nera.
1: Quindi era proprio una cosa artigianale, ma non c'è, si può andare su queste cose qua, dai, tu ci fai andare?
2: No. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri.
1: Cioè?
2: Non lo so, non ho idea.
1: Vabbè. Poi allarme dell'Unione Europea a Ceuta.
2: Un atto di guerra ibrida, dicono. Trump fa dietro fronte il 173esimo raid sull'Iran sospesi. Il ruolo di Bin Salman.
1: Chi è tu Salman?
2: Il re dell'Arabia Saudita.
1: Il la re del Portogallo voleva ballare la samba, però non era in gamba, la samba non ballò. Questo è il livello, però.
2: Sì. La Marina italiana va all'abbordaggio, flotta ombra russa.
1: E chi ha detto?
2: È andata là, scesa, pensa, ha preso il possesso della petroliera.
1: E quella telefonata a Putin, e tu guardi gli italiani. Quello ha detto, di racconte, che quello che ci vuole bene.
2: Strage di Bologna, l'opposizione all'attacco.
1: Poi c'è un'intervista, qua.
2: Perché dico sì all'uso dell'intelligenza artificiale nelle università? Lo dice la rettrice di Modena.
1: Te la voglio fare anche.
2: Un caso, lo show comico di Amanda.
1: Ecco.
2: Nox mette in scena la sua vicenda giudiziaria.
1: La famiglia di Meredith dice: siamo allibiti. Cioè, lei è stata tracavata da questa vicenda, però me l'ha fatto una specie di Netflix, colpa Netflix. Le cose di soap opera. Non va bene.
2: Iconi sugli occhi, così Alcaraz prepara il ritorno. Soppalco, Melissa è la scuola che porta il suo nome. Ancora Trento, Mattia, il latte crudo è un addio lungo 9 anni.
1: Ne trovate la soluzione? 9 anni
2: per... è irreversibile. Bologna, 2 agosto, la verità negata, la russa rilancia le teorie alternative sulla matrice. Le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev.
1: Vai Meloni, vai, vai.
2: Meloni vuole un'altra Albania. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e Uganda.
1: Non devi andare in vacanza, ora io e te, io vado in Ruanda e tu vai in Uganda. E poi ci raccontiamo.
2: Vabbè.
1: E vediamo se lì si può fare un'altra Albania.
2: Certo.
1: Tanti soldi li cacciamo io e te.
2: Da realizzare.
1: Vuoi dire il nome di chi li caccia?
2: Da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen.
1: Vabbè, vediamo un po' queste due rubriche che dice.
2: Che cosa alimenta la nostra insicurezza anche oltre la realtà? Questo
1: non si può leggere.
2: No. Che... ipnotizzati dagli sciacalli della paura.
1: Manco questo.
2: Si può leggere. Le vite spezzate di 2 famiglie cresciute nell'amicizia e i viaggi. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti.
1: Terribile questo, 6 morti e 30 feriti. Adesso siamo alla stampa. Conte, grazie a lui, Meloni va avanti, scuote il campo largo. Intervista al leader del 5 Stelle. No armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie. Quindi già decide che
2: lì si
1: fa.
2: Si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Andrea che la fa in 24 ore la pace.
1: Yeah.
2: Conte.
1: Ah, è un altro eroe.
2: Sì.
1: Ripeti.
2: Zelensky è l'aggredito, ma se vinco lui chiama subito Putin e lo spinge alla pace.
1: Cioè, dove non è riuscito Trump ci riesce
2: lui. Ci esce Conte. Furto.
1: Ti capite Giorgia? Sta proprio vattata, tranquilla.
2: Ceuto ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare.
1: Perché la gente non va più a votare?
2: Ma sì,
1: non
2: come
1: vuole
2: si...
1: votare là, ma là ci sta a cambolare.
2: No. Dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma. In 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile.
1: È bello. Fa caldo.
2: Caldo e siccità trasformano la capitale inglese, se anche Londra getta via l'ombrello.
1: Si dice che piove sempre, la
2: piove spesso. Che vuoi leggere, mo?
1: Voglio leggere.
2: Uno dei tre lo leggi tu, ti avviso, perché visto l'andazzo di oggi delle notizie sugli altri giornali, io mi rifiuto. Quindi se lo vuoi leggere tu, te lo scegli e te lo leggi. Io sciopero. Buongiorno anche a Tilio Torquati.
1: Però ce la fai?
2: No, non lo leggo. Se lo vuoi leggere te lo scegli, te lo apri, fai quello che devi fare. E poi mi avvisi. Che vogliamo fare? Cronache napoletane?
1: Non so come fare.
2: Perché?
1: Le ho letti già tutte e tre stanotte alla rassegna stampa.
2: Quindi già.
1: Io sono collega.
2: E quello non hai dormito tu. Ma sei arrivato alle 6 qua, alle 6:30.
1: Ma si può fare il giornale? Ma il tempo, la giornata è la serietà.
2: Lo so.
1: Esagerato.
2: Via.
1: Vabbè. Allora andiamo
2: alle cronache.
1: Al secolo. E mi sembra giusto. Qui perché no? Qui almeno lo sa. Andiamo. Dal crack SEO dal modello tirale, come ha scritto il messaggero.
2: L'Italia
1: più,
2: porterà in Consiglio Europeo il modello Albania, hub in Africa per i migranti
1: irregolari. Fino a ora ci siamo, una cosa
2: tale
1: normale.
2: Qua,
1: poi in primo piano, Bologna, lasciare il Mattarelli, gesto contro la libertà, Meloni, una pagina buia.
2: Non parla mai che qua dei fascisti.
1: No. Poi, salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia, quindi un problema. Strage stradale, quindi anche la cronaca. Poi leggiamo qua la mattina. È più moderato rispetto al trio.
2: Ti Gesù.
1: Comunque ha perso la battaglia di Battista, uno sconvittone, non è riuscito a fare le firme per non dare i soldi ai giornali.
2: Dove si presenta?
1: Lo so.
2: Ma dove si presenta?
1: Andiamo a cronaca di Napoli. i giannelli rialzano la testa, i reduci del clan, quindi gli avvocati della stella massata al clan, mettono le mani sul business dei parcheggi nella zona di...
2: Ma quindi lo sa?
1: Sì.
2: E poi con il resto?
1: Non lo so, bimba nata morta, indagato il ginecologo, mi sembra che è giusto per vedere, no? Poi Graziano, a Napoli e Caserta, candidati sindaci che unisci, vota! A Napoli si vota addirittura. Poi, qua siamo qua, notizie in evidenza, una per ciascuno, eh?
2: Inizia tu.
1: Secondigliano, assalto armato al distributore Eco, pistola puntata al volto del gestore.
2: A Giuliano, oggi l'apertura della spiaggia solidale all'Icola, in forte ritardo sulla tabella.
1: C'è anche sui problemi, c'è qualche problema. Anche sulle notizie bianche c'è qualche problema. Oggi a Melito, sversamenti abusivi in strada, controlli anti-amianto dei vigili.
2: A Nola Caldo, gli addetti alle pulizie indossano soltanto gli slip. Bene.
1: Torre Annunziata, liquami e immondizia, la spiaggia pubblica abbandonata al degrado, pure i liquami.
2: A Ercolano, scooter speronato da una vettura sull'A3, Centauro finisce in ospedale.
1: Tu credi che sia finito?
2: No.
1: No. Bullizzano un anziano e riprendono la scena.
2: Ad Afragola.
1: A Fragola. Aereo si chiandebbero, questa è una cosa nazionale, vabbè. Oh.
2: Droga portata in carcere con un drone sofisticato a Poggio Reale.
1: Lo sai, è indagato cosa?
2: Chi è?
1: Ferrante. Perché ha detto come si fa?
2: I droni.
1: Si chiama collaborazione, come si chiama il reato quando tu l'aiuti?
2: Favoreggiamento.
1: Ha detto come si fa? Ma lui non sapeva che cosa gli serviva. Questo invece l'ha preso e ha portato il drone. È bello però. Trattare di film. No? Quando fanno l'assalto alle banche, col drone e portatela in Spagna.
2: Allora, Gabriele Rossi ci saluta, buongiorno anche a te, dal Freccia Rossa che finalmente ferma a Giulianova.
1: Sì, vabbè, no, sì, ma due. Con l'inverno torneremo a uno. Buongiorno, oggi ci ricorda il grande Vincenzo che è lunedì 3 agosto,
2: ufficialmente 3 agosto, le giornate in Italia, la giornata nazionale dei peperoni, insomma, pesante. Però buono,
1: detto anche il dialetto
2: Paparillo,
1: sì. E il rosso ancora.
2: Il peperone. La parte bianca del peperone, che in genere si taglia.
1: È una radio, lo so. Scusa, che sembra.
2: Per cortesia, sto leggendo, no? Che in genere la parte bianca è una cosa importante, quella di sentire, del peperone, che in genere si taglia via, è ricchissima di flavonoidi e può essere mangiata. Peperoni rossi sono più dolci di quelli verdi.
1: Tu mo ti fermi e vai là a vedere flavonoidi.
2: Ma che cosa di medicina? Ti dovrebbe piacere.
1: Quale motivo?
2: Flavonoidi.
1: Sono importanti.
2: Vediamo cosa sono i flavonoidi.
1: Soprattutto importanti perché cosa sono utili.
2: Cosa sono
1: i flavonoidi? Non ha a che fare con Flavio Stacchiotti.
2: I flavonoidi, ma sentite, già preparato. I flavonoidi sono composti chimici naturali di origine vegetale, noti in particolare come antiossidanti, quindi fanno restare giovani. Pigmenti e bioflavonoidi danno colore a frutta e fiori e proteggono la salute umana, riducendo l'infiammazione e il danno cellulare, capito?
1: Ma quindi c'è un'infiammazione, mangio il flavonoide e se ne va.
2: Bravo.
1: E quindi che quello chiude.
2: Proteggono il cuore, aiutano a mantenere sani i vasi sanguigni e la circolazione del sangue.
1: Per tutto fa. Quindi quello chiude.
2: Chi è?
1: Eloisa, fruttivendolo. Poi avanti.
2: I rossi sono più dolci di quelli verdi, perché il peperone diventa più dolce man mano che matura. Quelli verdi, quindi, essendo i più acerbi, sono leggermente più amari degli altri di diverso colore.
1: Quindi i rossi.
2: Esatto, e anche in America il Watermelon Day è la ricorrenza popolare statunitense dedicata all'anguria e al cocomero.
1: Ma che c'è lo stesso nome nostro, Melon, si la famiglia?
2: Melone d'acqua. Anguria, melone però. D'acqua.
1: Vabbè. Beh.
2: Ciao!
1: Chi era?
2: Il figlio di Orsini.
1: Tra quale tasso?
2: 1-7. Dall'1 al 7 agosto la settimana
1: non ha risposto?
2: Perché ci ha visto di sfuggita. Dall'1 al 7 agosto la settimana mondiale dell'allattamento al seno.
1: Sì.
2: Sì, che sì.
1: No, lo so perché l'ho letto.
2: Al malacco nel dettaglio. Alle 7:52 la temperatura è di 27,2 gradi, l'umidità al 70%, il clima caldo. Il vento a 8 orari, la massima sarà di 31 gradi.
1: Ieri si stava un po' meglio fuori.
2: La qualità dell'aria è 33 ed è considerata buona.
1: Beh, certo, il 60 è
2: migliorata. Migliorata.
1: Grazie, Mingè, che ci date questa notizia.
2: Il sole
1: È sotto
2: alle 5.56, tramonta alle 20.25, il culmine alle 13.10, poi 10 giorni e 14 ore e 29 minuti.
1: E finiva alle 9.15.
2: Abbiamo perso un'ora già, un'ora abbiamo perso dal 21 giugno.
1: Smetti. E questo dice, no, guarda che è sempre così.
2: Sempre così, dalla notte dei tempi.
1: Non ti può fare niente?
2: No. La luna sorge alle 22.25, tramonta alle 12.07 di domani, e gibbosa calante, visibile al 66%. Un attimo c'è, si vede la luna.
1: Ah sì, io vado in quel... Là dove, là dove sta sei mesi di giorno, sarebbe di notte. Mesi di giorno?
2: Sì.
1: Beh, si potrebbe andare là, ma so la temperatura.
2: Beh, a dormire, dopo dormire, la notte, con il sole alto, devi chiudere le finestre.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Età.
1: Perché? Dove sta l'infermiere?
2: L'infermiere.
1: L'infermiere dov'è? Quello che
3: si sente. Lei è in ferie.
1: E ma come affì?
3: E questi altri sono tutti.
1: Bacucchi.
3: Sono tutti anziani.
1: Non lo volevo dire, bacucchi, insomma. Sono proprio reduci dal banco di Napoli, stava lì, stavo, sai? C'era il banco di Napoli.
3: Anche perché l'anteria si accompagna.
2: Beh.
3: O no?
2: Beh sì, certo.
3: Che tristezza, guarda,
1: non ci
3: sono più
1: Gabriele, accompagna
2: devo fare la radio.
1: Accompagna
2: la radio. Devo fare la radio. No, il boss lo sai, devo fare la radio.
1: Ci vado io allora.
2: Vai tu e continuo.
1: Vai.
2: Mi
1: solo la tua ragazza.
2: Vai.
1: Rimani là,
3: ci sono alla console.
1: Perché? Lascio solo lui.
2: Nati oggi, 3 agosto 1926, 100 anni fa, nasceva Tony Bennett, cantante, e il titolo della canzone che poi ascolteremo è The Lady is a Tramp, brano cantato insieme a Lady Gaga. 3 agosto 1941, 85 anni fa, Franco Menichelli, ginnasta oro olimpico a Tokyo nel 1964, e 3 agosto 1986, 40 anni fa, Charlotte Casiraghi, principessa di Monaco. Infatti nella storia, 3 agosto 1936, 90 anni fa, l'atleta afroamericano Jesse Owens conquista la medaglia d'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. Già detentore del record del mondo con il tempo di 10 secondi e 2 decimi, ha coperto la distanza in 10.3, fissando il primato olimpico di specialità. 3 agosto 1981, 45 anni fa, Roberto Peci viene ucciso con 11 colpi di pistola in un casolare della campagna romana e prigioniero delle Brigate Rosse da 55 giorni. Dopo il sequestro avvenuto a San Benedetto del Tronto il 10 giugno, le Brigate Rosse, organizzazione responsabile di gravi atti di violenza e terrorismo in Italia, lo colpiscono perché fratello di Patrizio Peci, ex militante che ha scelto di collaborare con la giustizia. 3 agosto 1981, 45 anni fa, negli Stati Uniti l'organizzazione professionale dei controllori di volo abbandona il lavoro. Il presidente Ronald Reagan decide il licenziamento di tutti i 13.000 membri coinvolti nello sciopero, aprendo una delle crisi sindacali più dure dell'epoca. Frasi famose, queste sono di Tony Bennett: i soldi non possono comprare la felicità, ma possono pagare il biglietto per ascoltare una buona orchestra. Non ho mai smesso di studiare, è così che si resta vivi. Le frasi sono di Tony Bennett, pseudonimo di Anthony Dominic Benedetto, nato il 3 agosto del 1926 a New York e morto il 21 luglio 2023 sempre a New York. È stato un cantante statunitense considerato uno dei grandi crooner americani, insieme a Dean Martin, Frank Sinatra e Perry Como. Bennett vanta una carriera di oltre 70 anni ed è vincitore, tra gli altri, di 20 Grammy Awards, di cui uno la carriera nel 2001, e 2 Emmy Awards. Con oltre 100 album all'attivo è stato nominato Jazz Master ed è entrato a far parte del Kennedy Center Honors. Grazie Vincenzo, sempre interessante il tuo almanacco. È il momento di fare un salto sull'ANSA per vedere se ci sono notizie dell'ultimissima ora. Prezzo del petrolio in netto calo, sotto gli 80 dollari, cede il 4%, il presidente dell'Umbria dice 6 morti e 34 feriti, Proietti traccia il bilancio dello scontro sull'autostrada, Trump lo stoppa ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita. E queste poi tutte notizie che abbiamo già dato, quindi chiudiamo con Facebook. Io vi auguro una buona giornata, noi ci rivediamo domattina sul nostro canale online e adesso in radio e su tutti gli altri canali, quindi anche su Radio Garden, andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è The Lady is a Tramp di Tony Bennett.

0: questo era Tony Bennett con Lady Gaga con The Ladies at Trump. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali. Ciao.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Radio G.
1: Tutti di nuovo, buongiorno, buongiorno da Radio Gira, alle nostre frequenze 90.7, 100.2 MHz, ricordiamo anche in DAB sulla vostra auto, in autoradio, e ricordiamo anche radiogira.net, il streaming e Radio Garden per potersi ascoltare in tutto il mondo, come un po' esagerato, ma comunque è la mattinata italiana, canzoni tra ieri e oggi. Paolo Conte, grande cantautore, il brano degli anni 70 è La Topolino Amaranto.

Eccoci qua, la mattinata italiana, dovremmo dirvi naturalmente buongiorno e lo facciamo naturalmente, ma c'è anche chi a quest'ora dice buonanotte, anzi lo rafforza. Il titolo della canzone che ascolteremo adesso è Buonanotte, buonanotte, della canzone di Mina, alla quale si può perdonare tutto.

raddoppia il titolo di una canzone in Buonanotte Buonanotte, e in qualche altra canzone triplica il titolo. Ancora, ancora, ancora. Questo è l'altro brano che ascolteremo appunto adesso dalla voce di Mina, nella nostra mattinata italiana da Radio Giulia Nova.

ancora ricordiamo che il suo primo grande successo fu Il cielo in una stanza del 59, era stata lanciata da Gino Paoli, il compositore di quella canzone, ma non andò benissimo. La prese Mina questa canzone e ne fece un grande successo, ma noi adesso lo facciamo ascoltare né la versione iniziale di Paoli né quella di Mina, ma quella che la rende ancora più dolce, veramente romantica, come si direbbe. E chi è che ha fatto questa canzone così? E lui è Franco Battiato. Lo ascoltiamo appunto nel brano Il cielo in una stanza, sempre da Mattinata Italiana su Radio Gigi Nova, sulle sue frequenze. Eccolo.

D'avete d'accordo su questa interpretazione, ma anche il Battiato più famoso, magari le canzoni sue, quello. Ce l'abbiamo. Per esempio la stagione dell'amore viene va, allora viene qua, allora la teniamo. Eccola, Battiato, la stagione dell'amore.

Ascoltiamo la terna di canzoni dedicate a Franco Battiato, questo ultimo grande successo, che poi non è nemmeno l'ultimo, perché è rimasto più impresso di tutti, che è appunto La cura. Che ha avuto altre incisioni, ma qua non la supera nessuno, quella di Battiato.

Battiato, grande Battiato, Modugno, grande Modugno, Polignano a Mare, c'è un grande monumento che tutti hanno potuto ammirare. Passiamo a Modugno, ma non a una sua interpretazione, ma l'interpretazione di una sua canzone, che è meravigliosa, come dice il titolo. È meraviglioso il titolo di questo brano. Noi lo ascoltiamo, per la verità, nella versione dei Negramaro, che Modugno sicuramente, crediamo, avrebbe apprezzato. Negramaro, brano meraviglioso.

avanti e passiamo a Miguel Bosé. Se non torni, questo è il brano che ascolteremo tra poco nel frequente della nostra emittente Radio G Genova 90.7 100.2 MHz, Radio Genova.net e anche su Radio Garden. Siamo pronti ad ascoltare appunto Miguel Bosé.

Eliana con gli Stadio e ascoltiamo il brano Adesso un giorno mi dirai. Gli Stadio, ottimo complesso, ottimo gruppo, e ad ascoltare la nostra mattinata italiana. Dopo, come di consueto, una bella capatina negli anni 60.

0: Prima di passare all'ondata degli anni 60, l'ultimo successo di Jovanotti, che sarà appunto in, lo ricordiamo, in tour, una tappa del suo tour a Montesilvano. Jovanotti, il brano è Buon Vento, quello che dice veramente chi va per mare, e lui lo fa in questa canzone, che è una canzone tipicamente estiva, appunto dedicata al momento da parte del cantante. Siamo pronti per ascoltarlo? Crediamo di sì.
1: La stitichitto blocca

momento con lui, appunto, Jovanotti. Adesso noi andiamo ad ascoltare le canzoni degli anni 60, questa parentesi che facciamo sempre ogni mattina, e lo facciamo quando uno dei big degli anni 60, che è Gianni Morandi, ogni disco un successo, anche poi dopo in ginocchio da te quelli che aveva inciso prima diventano un successo, e poi venne anche questa qui, Se non avessi più te. Questo è il brano del 1966 che ascoltiamo dalla voce di Gianni Morandi.

0: Fare gli anni 60 fu Don Bacchi, ascoltiamo questo 45 giri che ha sul lato A, il pezzo intitolato Non piangere stasera.
1: Opulento.
0: Don Bacchi, qui siamo al 1967, qui sono gli anni d'oro della canzone degli anni 60.
1: Che profuma di dolcezza.
0: Ma tutto il decennio, però. Ma qui sono le canzoni migliori. Eccolo qua. Allora, abbiamo già detto, ascoltiamo Don Bacchi con il brano Non piangere stasera.

grazie fiore mio. So che premi, ma dove sei?

Mazzaro in diretta dalla trasmissione televisiva senza rete, la ricordiamo, era stata fatta apposta per vincere il Festival di Sanremo, l'avrebbe vinto, arriva secondo infatti, se non avesse incontrato sulla sua strada Massimo Ranieri con la canzone Perdere l'amore. Stiamo parlando di Toto Cutugno, che aveva scritto una canzone molto bella che adesso possiamo ascoltare e che si intitola Le emozioni. Era dato per favorito, anche perché la canzone di Ranieri, Perdere l'amore, era stata scartata l'anno prima, presentata dal povero Gianni Nazzaro. Invece nella versione di Ranieri venne ammessa a Sanremo e addirittura vinse il festival di quell'anno. Arrivò secondo il povero Cutugno, pensando di vincere, ma il brano merita. Si intitola Emozioni.

Bellissimo pezzo, ed è uno dei pochi che ha vinto l'Eurofestival, ricordiamo, oggi si chiama Eurovision. In tre sono stati la Cinquetti, poi lui e adesso di recente i Maneskin, quindi non è che siamo andati benissimo. Lui la vinse nel 1992 l'Eurofestival con la canzone intitolata Insieme. Eccola qua, la facciamo ascoltare dalla voce di Toto Cutugno.

È una canzone senza tempo che tocca, presentata anche questa a Sanremo da uno straordinario José Feliciano. C'è anche una versione ovviamente tutta italiana di Ricchi e Poveri di questo brano, ma è rimasto impresso in tutti quelli che lo ascoltarono in quei giorni, la canzone, la versione di José Feliciano. Il brano di cui parliamo si intitola semplicemente Che sarà

0: Vuoi capire?
1: Molto bene, mi è parso, eh? Sì, sì, sì, è vero che la canzone immortale la possiamo definire tale? Pensiamo di sì. Siete ascolto dunque la nostra mattinata italiana da Radio Gigio 90.7, 100.2 MHz e nel campo della frequenza modulata. Pressione alta?
2: Paese mio che stai sulla...
1: C'è un'altra versione, ma adesso noi ascoltiamo invece... Torniamo a Morandi. Qui siamo agli anni, siamo saliti di anni, eh? 60 e 80, credo. Un mondo d'amore.

Dal Sanremo e arriva nono, la canzone è molto bella, diventerà un successo, nessuno lo sapeva, non molti la capirono. Lucio Battisti al massimo in quel periodo del successo volle sfidare Sanremo e andò a Sanremo per cantare questa canzone che adesso vi faremo ascoltare, che si intitola Un'avventura e che, come abbiamo detto, si classificò al sesto posto. Telefono che suona da qua e di là, il tempo di farvi ascoltare questa canzone. Ci siamo?

Ascolto di mattinata italiana da Radio Giugionova 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Possiamo continuare allora? Vogliamo ascoltare Patti Pravo, la bambola con i successi più famosi? Ce l'abbiamo? Vediamo un po'. Versione originale, ci propongono questa versione originale e noi proviamo ad ascoltare.

0: Il primo successo di Nada fu a Sanremo, naturalmente fu Che freddo fa, e non vinse, ma lanciò questa cantante, che però il festival di Sanremo di lì a poco l'avrebbe vinto, esattamente con la canzone che cantò insieme a Nicola Di Bari. Il brano è Il cuore e uno zingaro.
1: Ciao, no, stai bene?
2: Sì, grazie.

0: Canzone Italiana che continua, siamo a Renato Zero, ogni canzone di successo dagli anni 60 quando comincia.
1: Non riesce a staccare perché poi, la pubblicità del gelato Snickers ha interrotto i video delle partite?
0: Lui la canta spesso, però quel periodo ebbe una spiaggia.

0: spiagge, una bella spiaggia, quella di Alghero.
1: Ma i tuoi occhi erano stati la tua
0: è una bellissima spiaggia.
1: Forse c'è tutte, praticamente le spiagge della aiuta ad idratare e rinfrescare.
0: E una canzone ad Alghero ha dedicato una grande cantante dalla voce straordinaria. Parliamo di Giulio Russo, brano famosissimo, estivo, cantando è Alghero.

Russo, Johnny Russo. Insieme hanno inciso un brano bellissimo, si intitola La sua figura, ed è con questo grande successo che chiudiamo la nostra mattinata italiana da Radio G 90.7, 100.2 MHz, anche su radiogenova.net, in streaming e in tutto il mondo attraverso Radio Garden. Grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti, appuntamento ovviamente anche domani con la nostra mattinata italiana.

0: Da Radio Giro hanno trasmesso Mattinata Italiana.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa. Se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare. Se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono, né parlando troppo da saggio. Se riesci a sognare, senza fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare, senza fare dei pensieri il tuo fine, se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto, distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte, e umiliarti, e ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori, se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie e rischiarle in un solo colpo a testa o croce, e perdere e ricominciare da dove iniziasti, senza dire mai una parola su quello che hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti più, ed a resistere quando ormai in te non c'è più niente tranne la tua volontà che ripete: resisti. Se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se tanto nemici che amici non possono ferirti, se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

notte in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Industria Inc.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085

800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini.
Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 3 agosto.
2: È Santa Spreno,
1: mannaggia la maiella.
2: Avendo molti radioascoltatori con questo nome, noi vogliamo fare subito.
1: È pieno di Aspreno.
2: Aspreno. E vogliamo anche parlarne per un attimo.
1: Vuoi anticipare
2: subito
1: questa anticipazione?
2: Fu il primo vescovo di Napoli,
1: ecco.
2: Quindi visto tra il primo e il secondo secolo, epoca a cui si hanno risalire gli anni della chiesa partenopea, cioè la chiesa sua. Il calendario marmoreo di Napoli fissa la data del suo episcopato in 23 anni. Secondo la leggenda sarebbe stato convertito, non poteva, sarebbe stato
1: c'è
2: convertito
1: capitale.
2: E fatto vescovo da chi addirittura?
1: Da chi?
2: Da San Pietro.
1: Beh, allora
2: quella aveva capito. Poi gli disse: tu sei Pietro, su questa pietra edificherai una chiesa, quindi il massimo, e non, tu non lo salirai.
1: No, non lo salirai.
2: Dopo San Gennaro, infatti, giustamente il secondo.
1: Lo rinnegò tre volte, mi pare,
2: sì.
1: No?
2: Dopo, però lo perdonò.
1: Ah.
2: Dopo, dice, lo conosco. Dopo, il gallo, i canti del gallo, stupendo. Dopo San Gennaro è il secondo dei 47 protettori di Napoli e a lui sono dedicate due chiese.
1: Ecco.
2: È invocato contro una patologia.
1: Quale?
2: Tre ne puoi dire. Molto difficile.
1: L'ho letto, ormai l'ho letto.
2: Hai visto qua?
1: Sì, l'emicrania.
2: Quindi quando avete mal di testa, invece di correre subito a prendere, che ne so, Moment Act. Ma quella occhi pure,
1: occhi, sì.
2: Prendete, invocate Santa Spreno.
1: Può essere che vi passa.
2: È un'idea. Vabbè, comunque abbiamo anticipato un po' la pagina vuota per me, che mo lui ti deve leggere una serie di notizie drammatiche, allora io come
1: e nefaste anche.
2: Nefaste,
1: muore in moto a 49 anni Teramo Giancamillo Brunetti, è finito contro un furgone lungo la strada provinciale 50. Operaio e collaboratore in una pizzeria di Torricella, lascia la moglie e i due figli. 10.000 per Centrissimo, grande successo a Torre dei Passeri per i 40 anni del quotidiano.
2: Il centro sarebbe.
1: Poi abbiamo a Montesilvano il consigliere di Fratelli d'Italia spara col fucile e dichiara no all'invasione.
2: Sì, ma aggiungi, la frase non è completa, la frase è completa qua. No all'invasione, è passato no all'invasione degli zombie.
1: Quelle dentro. Nella pagina interna.
2: Sì, sì. No all'invasione degli zombie, ecco come la chiamano.
1: Poi dopo l'hanno ricoverato, non l'hanno ricoverato.
2: Reazione del segretario del PD Martinelli, a qua diciamo sempre di occuparsi sempre del PD di Giulianova, è una dichiarazione disumana, chiarisca senza ambiguità.
1: Ma non ci arriviamo, però, che lei quando
2: dice
1: che
2: non è notizia di pochi, anche la foto.
1: Volevo
2: lui,
1: prendere a parola un sacco di tempo.
2: Sorridente, lui sorride, la foto, cioè, se le fate dai la foto mentre spara col fucile,
1: sì.
2: Quindi è uno che fa la mira.
1: Pelato e con la panza, che spara, se gli arrivano veramente gli zombie,
2: qua,
1: se lo mangi con
2: la mira e spara al bersaglio.
1: Sì.
2: E poi con direi fratellità.
1: Candidato esterno saggetto, giusto.
2: E ogni tanto ti aggiorno da qua.
1: Sul mercato regionale frutta, verdura e un debito da 5 milioni che ci fa sempre.
2: Poco arriva anche la notizia del diesel.
1: Teramo, stretta sull'under, siamo lo sport, ecco De Amicis.
2: Non lo so,
1: bisogna vedere.
2: Si potrebbe pure chiamare.
1: Cioè, nel cuore del centrocampo.
2: Del resto il corso si chiamava l'allenatore del Montorio.
1: Teramo, tragedia in carcere, detenuto trovato senza vita, era nel bagno della cella accanto alla bomboletta del gas. Soccorso in mare, Silvi rischia di annegare a 14 anni, viene salvato. A Mociano il dottor Core, spesso ospite da noi, dice serve chiarezza sulle zanzare West Nile.
2: Fa parte del gruppo di quelli della colonia?
1: L'abbiamo detto.
2: È una cosa di micio.
1: Fan in attesa a Pescara, stasera arriva Madame allo Zoo Music Fest. Il figlio d'arte De André canta Faber a Francavilla, papà manca, dice. Cantante rapper Comi porta oggi all'Aquila l'ultimo disco, Decrescendo. mercato ortofrutticolo, quel debito da 5 milioni mai restituito in 6 anni. La partecipata della Regione Abruzzo, nel 2020 l'amministrazione Marsiglio affida i soldi alla Valle della Pescara, ma l'impegno di coprire in tutto in 3 anni salta e ora interviene la Corte dei Conti. Se scordate.
2: Allora, dunque, vediamo, nelle apparizioni Marsiglio ha un ruolo molto importante, ma ormai sta staccando tutti per quanto riguarda, sì, i titoli, sì, sì, cioè D'Alfonso e Castelli sono in netto ribasso.
1: Sì, sì, sì, sì, è vero. Andiamo avanti. E siamo appunto al consigliere di Fratelli d'Italia che impugna un fucile con a fianco un ombrellone, quindi tiro a volo estivo, prima carica i colpi nell'arma, poi prende la mira e spara al bersaglio, e sorriso e appello alla fine del filmato dice no all'invasione degli zombie.
2: Perché si è appurato, perché l'ha pubblicato,
1: sì, quindi due volte, tutto contento e felice con la panza e pelato da qua lui. Marco Forconi, ex Forza Nuova, quindi ha un curriculum di quel Forconi, nome nomen.
2: Buongiorno.
1: Ex Forza Nuova di Montesilvano si filma mentre spara. Ceuta dice era solo una battuta. La reazione del segretario del PD Marinelli è una dichiarazione disumana, chiarisca, senza ambiguità. E va bene, che ci tocca purtroppo, ragazzi, quello che fa.
2: Non accadeva 20 anni fa.
1: No. Ma un altro pelato l'ha appeso, ricordo.
2: Quello molto prima.
1: Prima. Emergenza, rincari in Abruzzo, diesel alle stelle, 6.789, è finto il numero, 6789.
2: Sì. Adesso rischiano il collasso. Circa 7.000.
1: Gasolio sopra i 2 euro, una stangata per padroncini, tassisti.
2: Non la fanno più. Chi dobbiamo ringraziare? Il premio Nobel Trump.
1: Il premio FIFA della pace Trump, il premio Nobel Trump.
2: Meno male, il costo di Infantino non è passato.
1: No, ma proviamo a dire di mettere. Voglio dire.
2: Cioè. Non lo fa di mettere lui.
1: La CGA, le ditte sono in ginocchio, i margini di guadagno si assottigliano sempre di più, negli ultimi 5 mesi i costi sono saliti del 20%.
2: Sì, quindi... chiaramente poi, la rivista meglio, nella premiazione della squadra spagnola, sì, quello proprio lo toglie via, sì, come sì, fossi e te che passava là, quello è il presidente dell'America, sì, che sta combinando i macelli, e quello lo dice, sono in ginocchio, poi se era spagnolo, ma adesso quali sono i bersagli? Non volendo far parlare delle cose italiane, cioè ce la prendiamo con Sanchez, sì, e con Macron, perché sì, c'è una parte, ci sta pure Macron, perché quello che fa i tuffi, così che è un poltronieri, una cosa di quella.
1: Paltrinieri.
2: Ha detto che Macron sta inguinando la Senna.
1: Sempre più comuni sono senza una banca, pare che continui la disertificazione degli sportelli.
2: Ci fu un boom.
1: C'erano 16, sono 16.
2: Dopo lungo di girare ci stava una banca. Noi qua non.
1: Bonno chiuso.
2: Abbiamo questo attaccato, non può fare niente, niente.
1: Oggi siamo in galera, se succede, i primi che ci vengono a prendere a noi per sapere se siamo stati noi, perché tu è 100 volte che dici che vuoi fare il buco.
2: A proposito di cose che si ripetono, dov'è la tua macchina?
1: La mia macchina è dove deve stare, non sta qua.
2: Di paura?
1: No, dimmi di paura, ci stavo il posto, ho parcheggiato, non sono andato.
2: Allora hai risolto il problema dei parcheggi, non ce n'è uno di parcheggi, dai.
1: A 70 anni dal disastro in Belgio, le voci di Marcinel, lo speciale si presenta al pubblico abruzzese. Ancora, le storie di Dom Serafini, l'Abruzzo al centro del mondo, il tour tra elogi e polemiche, le edicole protagoniste del libro dedicato agli emigrati, un viaggio tra Pescara, Giulianova, Lanciano e Scanno.
2: A Giulianova è arrivata la pubblicistica di New York, Ali Faliti, e il docente di musica a Bosso Stefano Marchese ha cantato gli inni nazionali, mentre là facevo le prove, così avevo quel gruppo inglese. Inoltre, a Giulianova e Lanciano le presentazioni sono state seguite da un buffet, mentre a Tortoreto è stato organizzato un pranzo.
1: Attende, l'ha fatto il buffet a Giulianova?
2: Buffet, sì. Il tour del libro è stato lanciato alla festa dei 40 anni del centro a Pescara, dove il direttore Luca Telese ha immortalato il volume. Il tour è poi iniziato e continuato al centro nautico di Giulianova, ecco qua, siamo da noi, dell'unica celebrazione dell'indipendenza americana, solo qua la parte, e dove Paolo Totaro, uno dei pochi giornalai rimasti alla cittadina, sì, perché come sapete Maurizio qui di fronte a noi vuole vendere l'edicola, ha messo in vendita le copie del libro. L'aspetto problematico è stato dovuto al fatto che molti americani in Abruzzo vedevano la festa di indipendenza come la celebrazione del poco amato presidente Trump.
1: Poco amato è un eufemismo.
2: Si vuole mettere le bandiere e le cose e quant'altro, però che cosa pensa Trump, se alla fine è venuto a dircelo qui, piuttosto che quello di un'America che si conosce e si apprezza. Comunque l'evento è stato trasmesso dal TG di Rai Abruzzo e dal TG di Rete 8, mentre Francesco Marcotti ha proceduto alla diretta alla sua radio. Volevo arrivare qua.
1: Non dilodare, non sbrodolare da solo. Passiamo ancora all'attualità nazionale. La commemorazione Bologna ricorda la strage del 1980, ma ora è scontro sul neofascismo. Corteo e discorsi per preservare la memoria dell'attentato
2: non
1: alla stazione. Meloni parla di atto terroristico, i familiari delle vittime in opposizione attaccano la premier. Sentenza è chiara, la matrice è appurata.
2: Non gli esce la parola, mentre uscire chiaro alla Orfanelli, in consiglio comunale, e a parte a me della Rossi, siamo antifascisti. Allora Meloni, niente, ma che vogliamo costringerla per forza? No. Oh, ecco qua. Conte, però, io voglio sempre dire, cara Meloni, puoi fare quello che ti pare, che fino a quando ci sta Conte, tu puoi stare tranquillissima.
1: Serena.
2: Per te non è un pericolo Vannacci, questo è il tuo alleato. Non ti preoccupate Vannacci, il tuo alleato si chiama Giuseppe Conte. Guarda che ha fatto.
1: Voto no alle armi per l'Ucraina. Conte gela il PD, la rabbia dei riformisti.
2: Cioè, le armi all'Ucraina sono un fatto fondamentale in un programma, sì o no? Come fate l'accordo su una cosa così divisiva? E non lo faranno.
1: Che può fare? Che teniamo, come dici?
2: Questo ha fatto il governo con Salvini.
1: Lo so. Caso Del Mastro, settimana decisiva, il governo punta a chiuderlo prima della pausa estiva. Ecco le tappe, cioè, vogliono negare.
2: Scusa, una cosa mi tiro più di Del Mastro, perché almeno si sa com'è, lo sapete, non ondeggio, no. Che fa questa la cosa con i Dem? E qua invece.
1: Le crisi internazionali.
2: Che poi l'avrebbe continuato a fare il governo se Salvini, avendo avuto un sacco di risultati uno dietro l'altro positivi, volle fare le elezioni nazionali.
1: Certo. No, continuava.
2: Fece cadere lui il governo.
1: Sì.
2: Noi stavamo là. Ci stava la Meloni, però.
1: Ah?
2: Stavano questi due.
1: Sì.
2: Vabbè,
1: l'Unione Europea pensa agli hub, ma c'è il nodo fondi. Dopo l'emergenza migranti a Ceuta, l'Europa prepara le contromisure e apre alla proposta. L'Italia guida il gruppo. Poi Trump annulla l'attacco all'Iran, decisiva l'azione di mediazione portata avanti da Bin Salman.
2: Ha detto un altro, Tajani ha detto matrice fascista, l'ha detto, l'ha dichiarato. Molto imbarazzato, ma alla fine l'ha detto. La polemica c'è perché i Dem, Fassino e Malpezzi hanno detto no, si può stare solo da una parte, quindi litigano.
1: Andiamo avanti. Abbiamo la tragedia in Perù, aereo si schianta, 7 i morti italiani, il Cessna precipitato rientrava dal sorvolo sulle linee di Nazca. Altri 4 incidenti mortali negli ultimi 18 anni, sempre sulle linee di Nazca. Lima avvia le indagini sul disastro, quelli comunque sono morti però. La strage sulle strade, tragico incidente sulla Terna Rieti, 6 morti e 26 feriti. Travolto da un'auto per scambio di persona, ovvero l'autista pensava che quello fosse l'amante della ex compagna e gli è passato sopra con la macchina, però in realtà non era così. Mangiò formaggio contaminato, addio a Mattia dopo anni di coma.
2: 8 anni di coma, 8 anni.
1: Però ha mangiato il formaggio e il latte non pastorizzato.
2: Si è fatto già il processo, 2 condanne.
1: Sì. Finito lo sciame sismico, a Pozzuoli si contano i danni. Andiamo avanti, il caldo non demorde, lo sappiamo. Teramo, industria, Valle del Tubo da salvare, che abbiamo appurato essere quella del Vomano,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì,
1: la crisi dell'automotive, lavoratori scaricati, responsabili le aziende, la innamorati, non basta prendersela con la situazione internazionale, inaccettabile spremere i precari e poi eliminarli se i volumi calano. Silvi rischia di annegare a 14 anni, salvato l'adolescente di Avezzano, è stato soccorso dal bagnino e trasportato dal 118 all'ospedale di Atri. Sulla strada per Torricella, muore a 49 anni nello schianto in moto Giancamillo Brunetti, è finito contro un furgone. Operaio e collaboratore in una pizzeria, lascia la moglie e i due figli. Tragedia in carcere, Castrogno, muore detenuto di 48 anni, egiziano, trovato in bagno dal compagno di cella, colpito da un arresto cardiaco dopo l'inalazione di gas da una bomboletta. Sottanelli dice: chiederò l'invio di ispettori e una relazione sulle misure adottate.
2: Fa una petizione per cambiare il tragitto del Romano.
1: È un'altra per fare la Grande Pescara.
2: Esatto, che però è già bloccato. Sì. Non se ne parla più, anche il Grande Teramo con Montorio. Sì. Cioè,
1: Core, Zanzare West Nile, serve chiarezza. Il presidente dei medici di base sul caso di Mociano. Vanno indicate le zone di prelievo degli insetti. E poi ancora auto, abbatte il cartello di benvenuto a Giulianova, il conducente poi scappa, botta e risposta tra i sindaci di Colonnella e Nereto, gestione dei rifiuti e scontro sul bilancio della Poliservice. Alba Adriatica, la mala movida, rissa fuori dal locale, feriti due giovani, un 21enne di Rieti ha riportato un trauma cranico, mentre un 26enne marocchino è stato ricoverato con delle contusioni. E noi prendiamo sempre ad esempio loro per dire che qua si sta male, invece al Badriere Tortore si sta bene, questo è il quinto intossicato dall'alcol, minorenne. Andiamo avanti, via ai lavori post sisma nella chiesa del Rosario, Mociano Sant'Angelo. Prego, diretto. C'è un ascoltatore.
2: Sì? Allora, sul lungomare Spalator, chi è che non passa? L'elefantino.
1: La spazzatrice.
2: Non passa la spazzatrice, arriva solo fino a via Sardegna e poi si ferma. Fino alla Tiziana, sì, non passa. Da quanto tempo? Adesso inverno. Ma lo segnaliamo all'Arieco, va bene? Il piano notiziario, sì, dai, papà. Grazie, buongiorno. Chiaro, allora l'elefantino.
1: Chiarissimo.
2: Non passa lì.
1: Carnevale estivo, folla alla sfilata, in tanti per il corteo dei carri a Villa Rosa, concerto di Cristina D'Avena con 5.000 fan. Roseto, arrestato un 60enne per i maltrattamenti alla moglie. Poi rottamazione, siamo a Giulianova. Di tasse e multe, agevolazioni da ampliare. Giulianova, evoluzione sostenibile, lancia la proposta al comune dopo l'approvazione in consiglio. La cancellazione di interessi e more va applicata anche per i debiti gestiti da concessionari privati.
2: È vero, quello che dici tu, anche le 14:21.
1: Sì. L'opportunità limitata solo alla riscossione affidata alle agenzie di entrate rischia di penalizzare i contribuenti nel salto degli importi. Si arriva solo fino al 2014. Giulianova, Orfanelli risponde, Fratelli d'Italia.
2: No,
1: questo è primo.
2: Domani risponde.
1: Aiuti a ditte e famiglie, non è condono.
2: Poi, dice. Aveva detto la Matola, aveva detto condono.
1: Non è condono.
2: Mascherata.
1: Gran Sasso sulla ferrata del bivacco Bafile, alpinista a un malore, salvata in elicottero. E ancora remata antiviolenza, un successo, centinaia di barche in mare per le iniziative organizzate nei centri della costa.
2: E abbiamo fatto ascoltare, la novità è che puntano a fare questa manifestazione da Venezia fino alla Puglia. Una domenica d'estate, tutto il mare, per un'idea.
1: Roseto, gli interventi sulla viabilità, asfalto e marciapiedi da rifare, stanziati i fondi per Viale Roma. Alla Gammarana partono lavori in ore notturne per i nuovi manti stradali. Rogo a Silvi nell'appartamento, evacuata una palazzina. Ma è periodo che le palazzine prendono fuoco. Silvi, il Badriatica. Pescara, paura in piazza Santa Caterina, palpeggiano una ragazza e la derubano. In cinque, tutti minorenni e di origine romena, cerchiano tre giovani. Dopo averne distratto una, le strappano via il cellulare. Furto di bancomat in spiaggia, ci sono due denunce, poi ancora l'angolana calcio dà l'addio a Romanelli. E qui poi c'è l'inserto 40 anni centrissimo dal virtuale.
2: Nel Poi sì, Nuccio, Nuccio più bravo è stato. Le lotte di Sopoli, il concerto ancora popolare, il cuore dei briganti, le ballate folk che io adoro. Band Brigante, come si chiama? C'è un gruppo.
1: Non lo so.
2: Vabbè. Possiamo continuare, vediamo che è successo ancora. Cioè, smorta la luce.
1: Ecco.
2: Dalle grandi firme alle greggi, i volti e le energie. Batte le greggi che sono un sacco di rosticini. A Rossiland. Ecco. Eccolo qua, vai a pescare che proposta c'è.
1: La proposta dei Vannacciani, crocifisso da esporre a scuola.
3: Mannaggia la merda,
1: pura provocazione, pensiamo ai servizi, meno male che l'ha detto Falconi di un sindacato, Marconi della FLCCGL, vanno affrontate tematiche serie come il disagio giovanile e il calo degli iscritti. Andiamo avanti. L'Aquila, doppia emergenza, incendi, altra giornata campale, la pioggia non spegne le fiamme.
2: I vigili?
1: Sì. Sanno i vigili del fuoco, con gli aerei e tutto. Pietrucci del PD, problema gestionale evidente, dice sugli incendi. Muore Mastri, ortopedico e soccorritore. Don Orione, Avezzano, Nuova Grana, sigilli della municipale al Cesolino. Stoppa i lavori nel centro sportivo. Fucino, rubinetti aperti. Dopo 3 giorni le aziende agricole tornano a irrigare fino a venerdì, poi altra pausa nel prossimo fine settimana.
2: L'acqua del Ruzzo.
1: Famiglie e cantieri, tutte le novità a Celano.
2: Famiglie e cantieri.
1: Chieti. Il giallo di Ortona, il racconto del cognato, ero in confusione, ho buttato la corda nel bidone dei rifiuti, mi porto dietro il rimorso. Giuseppe Cleri, il fratello dell'indagato e poi scagionato per omicidio, quel caos mi ha impedito di riferire liberamente che Lorena si era suicidata. Vende cocaina davanti a casa, arrestato. Casa e bottega. Casa
2: e bottega. La vengo a prendere.
1: Casa e bottega.
2: Si mette in marcia, non adesso non si ricompatta, è stata devastante.
1: Una campagna elettorale a Chieti. Sì. Centrodestra senza una bussola. Sicari, la coalizione così non fila.
2: Che modi si perso tu, hai perso tu.
1: Colpa è tua, tu sei andato in là, se venivi di qua.
2: Ieri fa lavoro 14 ore al giorno.
1: Lo so.
2: Si occupa di rifiuti.
1: Lo so. Da patrioti l'omaggio a Chieti. L'Aquilone, questo tranquillamente, periodo di ferie sotto l'ombrellone.
2: C'era la rubrica, si chiamava Sotto l'ombrellone.
1: E andiamo allo sport a questo punto. Colo Muani e Alai Begovic, la Juventus si rifà il look.
2: Bene, guarda un po', sono contento del titolo di spalla.
1: Infantino nella bufera, Montagliani è in agguato.
2: Cioè, un altro italiano toccherebbe.
1: Quel svizzero,
2: è originario di Celano.
1: Infantino è svizzero, non è italiano. Alemão e Careca infiammano Castel di Sangro. 6 milioni, 7 milioni. Boucher chiama Russo, giocatore importante, tecnico, la squadra completa l'85%.
2: Quindi sabato che vedremo?
1: L'85% è Pescara.
2: Intanto il Catanzaro spinge per Valsania, che è la unica che migliori.
1: E contro il Lanciano è poker bianco-azzurro, il Pietta di Merola, i gol di Leonardo e Errati regalano una terza amichevole estiva al Pescara.
2: 4-0 ha fatto con Lanciano.
1: Pineto, tra campo e mercato, il direttore sportivo dice la rosa è completa.
2: Io non sarei così, ha perso 4 amichevoli su 4.
1: Lo so, però. Prime indicazioni dal campo. All'Aquila, Bondioli carica, avanti con questa fame. Il difensore traccia la via dopo il test col Pineto. Andreucci dice spirito giusto. La Serie D oggi si rivela. Oggi l'annuncio degli organici, quindi sì, oggi ci saranno tutte le squadre.
2: Sì, le ripescate.
1: Sant'Egidiese, censori, non si accontenta e chiede rinforzi. Sì. Caccia al fuori quota. Il tecnico punta al 3-5-2.
2: Che
1: palle.
2: Vai, vai.
1: Per lanciare la coppia da sogno dal Cason e Eusebi.
2: La coppia da sogno è il marca da Zavacaro, vuol dire quell'altro.
1: Teramo.
2: Può prendere un generale, o il portiere.
1: Teramo, svolta in difesa, pronto il colpo De Amicis.
2: Come si chiama, è stato detto?
1: L'ex Salernitana classe 2008 vicino ai Biancazzurri, un portiere. Resta in prova Pecorella, Pomante aspetta l'amichevole con la scafatese. No, un centrocampista, il portiere è Pecorella. L'amichevole con la scafatese dice un'occasione per crescere. Notaresco, quattro nomi al vaglio per completare il reparto d'attacco.
2: Quattro?
1: Sì, Lanciano, anche Lanciano, quattro poker d'acquisti in arrivo, trattative chiuse con Pirini, Sant'Anastasio, Antenucci e Amadou.
2: Mirko?
1: Sì, non lo so.
2: No, non credo.
1: Giulianova, Marini out, caccia al portiere, Franco lascia il club per motivi familiari, buono il test contro il San Giovanni.
2: Quindi ripetiamo, ci sono due giocatori oltre all'attaccante da prendere adesso, sì, e sono il portiere, secondo, primo, vedete voi, e quello a posto di Franco Damiano che per motivi familiari ha dovuto riavvicinarsi a casa e quindi troverà una squadra là vicino.
1: Eccellenza,
2: chiedi, qua, che succede?
1: Cordata locale, ultima speranza, sul Ricchio, negli Stati Uniti. Incontro decisivo in comune tra il sindaco e gli imprenditori, il mediano teatino firma con il Louisville, una scelta di vita, dice lui, la gioca negli Stati Uniti.
2: No, vedi,
1: il basket, Serie B, Lestini scalda i motori, siamo pronti a partire.
2: Ma mi cacci.
1: Blinda, Carvaio e Tanguè, confermati pure Topo e Boganelli, che volano ai mondiali di basket in carrozzina. E questo è quanto per lo sport. Dove è il momento di passare? Che è quello? No. Ecco, se... Qua puoi andare, questo è posto tuo. La 65esima rassegna dei Dovini.
2: Allora andiamo sul Messaggero. Movida, fammi per farci male, io soprattutto, da ex, l'ex, non l'ex, no? Movida, alcol a fiumi, 5 ragazzi in ospedale. Alba Adriatica, un minore ricoverato per coma etilico. A Basto, Punta Penna,
1: rapporto.
2: Bagnante picchiato da 3 giovani bulli. Teramo, detenuto, si toglie la vita in carcere, è il terzo in 2 mesi. Qualcosa non va, non arriva. Incidente nei fuochi d'artificio, 50enne ferito a Isola di Spalla.
1: A Cerchiara.
2: Poi falso tour operator, 10 denunce, Pescaretti nella rete delle truffe online. L'aggancio sui social network, poi scatta il raggiro. Teatro Marocino, arrivano 2,8 milioni per il restyling, capito? E noi arriviamo ancora a completare il nautico,
1: Completare il nautico?
2: Sì, tutto il passaggio.
1: Il nautico?
2: Ragazza, giù dal ponte, la presi dice, gridate tutto il vostro dolore. Sul Mona, la cronaca c'è sempre, dottoressa minacciata, avvocato indagato. Soppalco, stasera a Pescara c'è Madame, immagini e musica sul palco. Calcio, Teramo, L'Aquila, Genova e Sand promosse dagli allenatori. Poi Pescara carica Boucher, ogni gara sarà come la finale di non poteva mettere 8 finali perché vendeva ancora come.
1: Manca 18 e 37.
2: Manca tutto. Ci ho messi male con le dichiarazioni.
1: Le vacanze rovinate dal falso tour operator, già 10 denunce a Pescara. Ragazzi, 17 anni giù dal ponte del mare, la preside, non tenete dentro il dolore. Malore al mare, grave, anziano. L'Aquila, la pioggia offre una tregua, ma il fuoco fa ancora paura. Lucoli, le fiamme da 12 giorni minacciano il polmone verde di Roio.
2: L'abbiamo avuto all'Aquila, sì, detto.
1: Casetta degli Alpini, nel Parco del Sole, scatta la corsa per la gestione del bar.
2: La casetta degli Alpini.
1: Minacce alla dottoressa, ha indagato un avvocato sul Mona, la lite scoppiò nel pronto soccorso per il rimpallo tra medici nell'applicazione del sondino alla zia del professionista. Gli disse, ti salvi solo perché sei donna, altrimenti finivi in coma.
2: Non mi pare una bella cosa. No, minacce, classica minaccia. Allora, Maxi... assalto dei lupi, no vai. Assalto, ferita per il paese, ora soluzioni efficaci per tutelare le aziende. Cioè per i lupi nessuna pietà, per gli orsi può fare quello che si pare, questa è la differenza.
1: Nidi e materne, ecco 3 nuovi esili a Avezzano, spazio per 220 bimbi. Aggressione fuori al locale, giovane finisce in ospedale a Castel di Sangro. Chieti, Marruccino, 2,8 milioni per il restyling, nessuno stop, però nel frattempo al teatro. Basta, non date più fastidio, Bagnante picchiato da 3 bulli. Ah, Basto. Dogliola, 5 mesi di roghi dolosi, il vice sindaco può finire in tragedia. Teramo, alcol a fiumi nella movida, un minore in coma etilico, 2 giovani feriti nella lite. E ancora purtroppo detenuto si toglie la vita, il terzo in 2 mesi, Nordio mandi gli ispettori a Castrogno. sosta in centro, 15.000 multe l'anno a Teramo e scontro su strisce blu e ciclabili.
2: Non lo so, 15.000 forse no.
1: Si schianta con l'auto rubata, che pare di no, però, e
2: rubata,
1: poi scappa.
2: Abbiamo già detto, da ricostruita, perché poi sono io quello che... E che siccome sono andato a sbattere, mi sono imbaurito e sono scappato. Poi sono tornato e vi ho detto che sono io. La macchina è la mia, purtroppo un sacco di danni, ho evitato forse altri problemi. Sto qua.
1: Lo sport: Pescara, ogni gara una finale di Coppa. Boucher archivia la prima fase del ritiro con il 4-2 a Lanciano.
2: Merola.
1: Merola
2: al top, doppietta in rete anche Di Nardo. Bene lo sta, attenzione a questi qua, che Di Nardo è forte, l'ha allenato pure quando stava a Campobasso per Golizia. Un ragazzo bravo e serio.
1: Lanciano, il patron frentano Carlini: tifosi, abbiamo bisogno di voi. Un altro mese per vedere il vero Teramo, quante tracce il primo bilancio, ci sono giocatori ancora al 30%. Domani con la Scafatese sarà molto importante. L'Aquila, Andreucci, vedo già compattezza, dice. E poi abbiamo, prima facciamo Pineto, ora serve trovare l'identità. Così si la Serie C. E torniamo in Serie D per Golizzi, Giulianova, ok, paura per il portiere Marini.
2: Paura,
1: in casa Sant'Egidiese dal Casone è già a 1000.
2: Bene.
1: Che coppia con Eusepi. Ok. Un nazionale, direttore. Prego. La tragedia delle vacanze, scontro a Rieti tra pullman, camper e tre auto, 6 morti e 26 feriti. Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise.
2: Uccise. Che leggi questo?
1: Colloquio con Tajani. Gli hub per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Europa.
2: Quindi?
1: Migranti, avanti col modello Albania, che ci costa 1 miliardo l'anno. La linea di Madrid... 32, 36, 38, dipende poi quanti ne riportano di qua e di là. La linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. Intervista ad Alfieri del PD: polizia per Schengen e non per la sicurezza, dice. Poi scontro sul 2 agosto a Bologna, il centro-sinistra, dite che fu la strage fascista.
2: Ormai non lo vedo, non ti visto.
1: Tuffi, Pellacani e Santoro, due romani d'oro, perché sono gli europei di gare acquatiche.
2: E li ricoveriamo tutti a Villa Mafalda.
1: Allora.
2: Oh, l'inchiesta del Messaggero sulle spiagge di Romagna, finalmente l'anima romana del giornale.
1: Capalbio, in mare con il Panama a parlare di politica, con il solito radical chic di Capalbio.
2: Ostia.
1: La legalità ritrovata piace anche ai turisti. Infatti il mondo è tutto quando i balneari all'ostia, tutto battuto.
2: Ma si paga sempre
1: e si rifanno
2: entrare.
1: Le gare. No, si
2: non
1: paga.
2: Una volta si pagava?
1: Una volta si pagava per entrare nello stabilimento.
2: A Tor Vaianica, tutte le spiagge romane.
1: Però verso Napoli. Va bene.
2: A Santa Marinella. Salutiamo i nostri amici.
1: Salutiamo i nostri amici. Buongiorno a Valentina Campetti, buon inizio settimana, Antonella Leonio, Gaetano Palini, buon inizio settimana e buon lavoro, ha detto. Poi Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti, Renacioni, buongiorno e buon inizio settimana, Loredana Giaffoni, buongiorno e buon inizio settimana, buongiorno e buon inizio settimana Max Rastelli, Rossella Mattiucci, Alfredo Di Federico, Betty Alm, Sandro Vagnoni, Iole del Re, buondì, Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Allora, è il momento di fare qualche stacco, dopodiché torniamo con tutte le nostre rubriche e anche con il nostro meteorologo Casalena.
2: Il biciclettaio.
1: Prego.
2: Di una puntualità sconcertante.
1: Vedi.
4: Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20.30. tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: È il momento di Pierluigi, vediamo un po'. Casalena,
2: ecco qua.
1: Buongiorno, che ci dici?
3: Beh, il caldo continuo prosegue, caldo afoso, soprattutto sulla costa, dove la percentuale di, diciamo, vapore acqueo nell'atmosfera raggiunge anche l'85%, quindi rende anche le notti insopportabili. Situazione bloccata, ovviamente all'interno, con la grande umidità che viene prodotta anche da questo anticiclone, l'invecchiamento della struttura, nel pomeriggio si creano dei focolai temporaleschi. Ieri se ne sono creati diversi nel comprensorio aquilano, se ne creeranno ancora di più oggi, sempre nel comprensorio aquilano, anzi oggi probabilmente arriveranno anche fino al lato Teramano, e quindi interesseranno anche le aree tipo Colle d'Ara, San Gabriele, le aree interne, fino ad arrivare forse a Teramo, nella zona di Teramo. Qui da noi non succederà nulla se non un aumento di nubi nel pomeriggio. Domani stessa situazione, situazione bloccata, quindi col tempo soleggiato che continua, spesso in mattinata nel primo pomeriggio, poi anche domani nel pomeriggio si accendono dei focolai all'interno, ma non interessano la costa, quindi situazione che continuerà ancora per molto. Ci aspettiamo, insomma, non prima del 10 una eventuale rottura, quindi crediamo
1: che, però non si vede o si vede?
3: Si vede un abbassamento degli spaghi a livello, diciamo, tra il 10 e il 12-13, ma diciamo con effetti che non mi sembrano effetti legati a una rottura vera e propria, ma bensì probabilmente a una rotazione ad alta pressione che il cuore caldo lo sposterà altrove, semplicemente questo. Però stiamo a vedere che cosa succederà,
1: ma
3: poi magari lo definiamo meglio con il passare dei giorni.
1: Va bene, ci aggiorniamo a domattina allora.
3: Va bene.
1: Buona giornata e buon lavoro.
4: Buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie.
1: Allora,
4: Lupe, devo andare a San Gabriele, volevo andare.
1: Che
4: devo
1: andare?
4: Sì, ci andiamo tra poco.
1: Ci andiamo, mi pare.
4: Okay.
1: Sei molto ottimista. Al limite vai.
4: Beh,
1: io sto cercando di andare a Pineto, quindi proprio non.
4: Non ci vuoi venire?
1: No, buongiorno anche ad Anmaria Ida Petrella. Che vuoi andare a fare a San Gabriele? Eh?
4: Cantare.
1: Allora, diretto, su, che dobbiamo fare?
4: Continuiamo.
1: Quindi andiamo di auguri. È il momento di marciare.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.

0: farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
1: Ciccioni, ti avevo invitato più volte a venire in radio, ma tu non vieni, ti vergogni?
2: Sì. Buongiorno anche a Rita Rannalli. Allora, è il momento della pagina degli auguri. Rinnoviamo gli auguri a chi si chiama Spreno, e oggi il suo onomastico. Questo, e facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Marco Baldini, Stefano Ruffini, Pierpaolo Gridelli, Francesco Mastrilli, Vincenzo Tafà, Luca Di Natale, Livia D'Antonio e Samuela Testori. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: È rotto.
2: Aspetta, scaricato.
1: È rotto.
2: Va bene. Allora, non l'hai fatto godere 30 secondi, domanda, ma sono morto. Allora, è il momento di fare qualche stack pubblicitario. Dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
3: Non era caduto perché non si apriva, non era scaduto.
0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
4: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
5: È meraviglioso!
4: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
6: È meraviglioso!
4: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
6: È meraviglioso!
4: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
7: Nova Vita Beach.
1: Siamo questo pomeriggio alle

0: è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Appuntamento con il giornalone, andiamo a vedere che cosa scrivono gli altri.
2: Buongiorno, buongiorno anche a Silvana di Gior Vittorio.
1: Lui pure.
2: Buongiorno pure al maglietta rossa. Allora,
1: Perù, due famiglie distrutte, questo è un dramma.
2: Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è, scatola nera.
1: Quindi era proprio una cosa artigianale, ma non c'è, si può andare su queste cose qua, dai, tu ci vai andando?
2: No. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri.
1: Cioè?
2: Non lo so, non ho idea.
1: Vabbè. Poi allarme dell'Unione Europea a Ceuta.
2: Un atto di guerra ibrida, dicono. Trump fa dietro fronte il 173esimo raid sull'Iran sospesi. Ruolo di Bin Salman.
1: Chi è tu Salman?
2: Il re dell'Arabia Saudita.
1: Il la re del Portogallo voleva ballare la samba, però non era in gamba, la samba non ballò. Questo è il livello, però.
2: Sì. La Marina italiana va all'abbordaggio, flotta ombra russa.
1: E chi ha detto?
2: È andato là, si ha preso il possesso della petroliera.
1: E quello ha telefonato a Putin, e tu gli italiani, quello ha detto, ti racconti.

0: Racconta che quello che ci vuole bene.
1: Strage di Bologna, l'opposizione all'attacco.
0: Poi c'è un'intervista qua.
1: Perché dico sì all'uso dell'intelligenza artificiale nelle università? Lo dice la rettrice di Modena. Un caso, lo show comico di Amanda. Nox mette in scena la sua vicenda giudiziaria.
0: La famiglia di Meredith dice: siamo allibiti. Cioè, lei è stata tracavata da questa vicenda, però me l'ha fatto una specie di Netflix, colpa netta. Le cose di soap opera. Non va bene.
1: Iconi sugli occhi, così Alcaraz prepara il ritorno. Soppalco, Melissa è la scuola che porta il suo nome. Ancora Trento, Mattia, il latte crudo è un addio lungo 9 anni.
0: Ne trovate la soluzione? 9 anni per...
1: È irreversibile. Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev.
0: Vai Meloni, vai.
1: Meloni vuole un'altra Albania. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e Uganda.
0: Non è andato in vacanza, ora gli attende, io vado in Ruanda e tu vai in Uganda. E poi ci raccontiamo. E vediamo se lì si può fare un'altra Albania.
1: Certo.
0: Tanti soldi li cacciamo io e te.
1: Da realizzare
0: il nome di chi li caccia.
1: Da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen.
0: Vabbè, vediamo un po' queste due rubriche che dice.
1: Che cosa alimenta la nostra insicurezza anche oltre la realtà? Questo
0: non si può leggere.
1: No, che... ipnotizzati dagli sciacalli della paura.
0: Manco questo.
1: Si può leggere. Le vite spezzate di 2 famiglie cresciute nell'amicizia e i viaggi. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti.
0: Terribile questo, 6 morti e 30 feriti. Adesso siamo alla stampa. Conte, grazie a lui, Meloni va avanti, scuote il campo largo. Intervista al leader del 5 Stelle. No armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie. Quindi già decide che
1: lì
0: si fa.
1: Lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Andrea che la fa in 24 ore la pace. Conte.
0: Ah, è un altro eroe.
1: Sì.
0: Ripeti.
1: Zelensky è l'aggredito, ma se vinco lui chiama subito Putin e lo spinge alla pace.
0: Cioè, dove non è riuscito Trump ci riesce
1: Ci riesce Conte.
0: Ti capite Giorgia? Sta ricovattata, tranquilla.
1: Ceuto ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare.
0: Perché la gente non va più a votare?
1: Ma sì,
0: non vuole votare là, ma là ci sta a cambolare.
1: No. Dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma. In 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile.
0: È bello, fa caldo.
1: Caldo e siccità trasformano la capitale inglese, se anche Londra getta via l'ombrello.
0: Si dice che piove sempre, la
1: piove spesso. Che vuoi leggere, mo?
0: Voglio leggere.
1: Uno dei tre lo leggi tu, ti avviso, visto l'andazzo di oggi delle notizie sugli altri giornali, io mi rifiuto. Quindi se lo vuoi leggere tu, te lo scegli e te lo leggi. Io sciopero. Buongiorno anche a Tilio Torquati.
0: Però te la fai?
1: No, non lo leggo. Se lo vuoi leggere te lo scegli, te lo apri, fai quello che devi fare. E poi mi avvisi. Che vogliamo fare? Cronache napoletane?
0: Non so come fare.
1: Perché?
0: Le ho letti già tutte e tre stanotte alla rassegna stampa.
1: Quindi già.
0: Qui sono collega.
1: E quello non hai dormito tu. Ma sei arrivato alle 6 qua, alle 6:30.
0: Ma si può fare il giorno andato? Ma il tempo, la giornata, la serietà.
1: Lo so.
0: Esagerato.
1: Via.
0: Vabbè. Allora andiamo
1: alle cronache.
0: Al secolo. E beh, mi sembra giusto. Qui perché no? Qui almeno lo sa. Andiamo. Dal crack Ceuta al modello Tirana, come ha scritto il messaggero.
1: L'Italia
0: più,
1: porterà in Consiglio europeo il modello Albania, hub in Africa per i migranti
0: irregolari. Fino a ora ci siamo, una cosa
1: tale
0: normale.
1: Qua,
0: poi in primo piano, Bologna, lasciare il Mastrelli, gesto contro la libertà, Meloni, una pagina buia.
1: Non parla manco qua dei fascisti.
0: No. Poi, salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia, quindi un problema. Strage stradale, quindi anche la cronaca. Poi leggiamo qua la mattina, è più moderato rispetto al trio.
1: Di Gesù.
0: Comunque ha perso la battaglia di Battista, uno sconfittone, non è riuscito a fare le firme per non dare i soldi ai giornali.
1: Dove si presenta?
0: Ma dove si presenta? Andiamo a cronache di Napoli. I Giannelli rialzano la testa, i reduci del clan, quindi aveva dato una stella massata al clan, mettono le mani sul business dei parcheggi nella zona di Nizza.
1: Ma quindi lo sa?
0: Sì.
1: E poi con il resto?
0: Non lo so, bimba nata morta, indagato il ginecologo, mi sembra che è giusto per vedere, no? Poi Graziano, a Napoli e Caserta, candidati sindaci che unì, si vota, a Napoli si vota addirittura. Poi, qua siamo qua, notizie in evidenza, una per ciascuno, eh?
1: Inizia tu.
0: Secondigliano, assalto armato al distributore Eco, pistola puntata al volto del gestore.
1: A Giuliano, oggi l'apertura della spiaggia solidale all'Icola, in forte ritardo sulla tabella.
0: C'è anche sui problemi, c'è qualche problema. Anche sulle notizie bianche c'è qualche problema. Oggi a Melito, sversamenti abusivi in strada, controlli anti-amianto dei vigili.
1: A Nola Caldo, gli addetti alle pulizie indossano soltanto gli slip.
0: Torre Annunziata, liquami e immondizia, la spiaggia pubblica abbandonata al degrado, pure i liquami.
1: A Ercolano, scooter speronato da una vettura sull'A3, Centauro finisce in ospedale.
0: Tu credi che sia finito?
1: No.
0: No. Bullizzano un anziano e riprendono la scena.
1: Ad Afragola.
0: Fragola. Aereo si scandebbe, però questa è una cosa nazionale, vabbè. Oh.
1: Droga portata in carcere con un drone sofisticato a Poggio Reale.
0: Lo sai, è indagato cosa?
1: Chi è?
0: Ferrante. Perché ha detto come si fa?
1: I droni.
0: Si chiama collaborazione, come si chiama il reato quando tu l'aiuti? Favoreggiamento. Ha detto come si fa? Ma lui non sapeva che cosa gli serviva. Questo invece l'ha preso e ha portato il drone. È bello però. Trattare di film. Quando fanno l'assalto alle banche col drone, e portatela in Spagna.
1: Allora Gabriele Rossi ci saluta, buongiorno anche a te, dal Freccia Rossa, che finalmente ferma a Giulianova.
0: Sì, vabbè, no, sì, ma due, con l'inverno torneremo a uno. Buongiorno, oggi ci ricorda il grande Vincenzo che è lunedì 3 agosto,
1: ufficialmente il 3 agosto, le giornate in Italia, la giornata nazionale dei peperoni, insomma, pesante, però buono.
0: Ha detto anche il dialetto
1: Paparillo,
0: sì. E il rosso ancora.
1: Il peperone. La parte bianca del peperone, che in genere si taglia.
0: È una radio, lo so.
1: Scusa,
0: che sembra.
1: Per cortesia, pietà, sto leggendo, no? Che in genere la parte bianca, è una cosa importante quella di sentire, del peperone, che in genere si taglia via, è ricchissima di flavonoidi e può essere mangiata. Peperoni rossi sono più dolci di quelli verdi.
0: Tu mo ti fermi e vai là a vedere flavonoidi.
1: Ma che cosa di medicina, ti dovrebbe piacere.
0: Quale motivo?
1: Flavonoidi.
0: Sono importanti.
1: Vediamo cosa sono i flavonoidi.
0: Soprattutto è importante perché cosa sono utili.
1: Cosa sono
0: i flavonoidi? Non ha a che fare con Flavio Stacchiotti.
1: I flavonoidi, ma sentite, già preparato. Flavonoidi sono composti chimici naturali di origine vegetale, noti in particolare come antiossidanti, quindi fanno restare giovani. Pigmenti e bioflavonoidi danno colore a frutta e fiori e proteggono la salute umana, riducendo l'infiammazione e il danno cellulare, capito?
0: C'è un'infiammazione, mangio il flavonoide e se ne va.
1: Bravo.
0: E quindi che quelli chiude.
1: Proteggono il cuore, aiutano a mantenere sani i vasi sanguigni e la circolazione del sangue.
0: Per tutto fa. Quindi quelli chiude.
1: Chi è?
0: Eloisa, fruttivendolo. Oh, vai avanti.
1: I rossi sono più dolci di quelli verdi, perché il peperone diventa più dolce man mano che matura. Quelli verdi, quindi, essendo i più acerbi, sono leggermente più amari degli altri di diverso colore.
0: Quindi i rossi.
1: Esatto, e anche in America il Watermelon Day è la ricorrenza popolare statunitense dedicata all'anguria e al cocomero.
0: Ma che c'è lo stesso nome nostro, Melon, così la famiglia?
1: Melone d'acqua. Anguria, melone però. D'acqua.
0: Vabbè. Beh.
1: Ciao!
0: Chi era?
1: Il figlio di Orsini.
0: Te ne qua la tarsomiglia? Sì.
1: 1-7. Dall'1 al 7 agosto la settimana
0: non ha risposto?
1: Perché ci ha visto di sfuggita. Dall'1 al 7 agosto la settimana mondiale dell'allattamento al seno.
0: Sì.
1: Sì, che si tiene?
0: No, lo so perché l'ho letto.
1: Al Malacco nel dettaglio, alle 7.52 la temperatura è di 27,2 gradi, l'umidità al 70%, il clima caldo, il vento a 8 orari, la massima sarà di 31 gradi.
0: Ieri si stava un po' meglio fuori.
1: La qualità dell'aria è 33 ed è considerata buona. Beh,
0: certo, il 60 non
1: beh, migliorate, migliorate.
0: Grazie, Mingea, che ci date questa
1: notizia. Il sole...
0: E
1: sotto alle 5.56 tramonta alle 20.25, il culmine alle 13.10, il giorno è 14 ore e 29 minuti.
0: E finiva alle 9.15.
1: Abbiamo perso un'ora già, un'ora abbiamo perso dal 21 giugno.
0: Smetti. E questo dice, no, guarda che è sempre così.
1: Sempre così, da notte dei tempi.
0: Non ti può fare niente?
1: No. La luna sorge alle 22.25, tramonta alle 12.07 di domani, e gibbosa calante, visibile al 66%. Un attimo c'è, si vede la luna.
0: Ah sì, io vado in quel... Là dove sta sei mesi di giorno, sarebbe di notte. Sei mesi di giorno?
1: Sì.
0: Beh, si potrebbe andare là, ma so la temperatura.
1: Beh, a dormire, dopo dormire, la notte, con il sole alto, devi chiudere le finestre.
0: Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Età.
0: Perché? Dove sta l'infermiere? L'infermiere dov'è? Quello che
2: si sente. Io
0: e ma come affì?
2: E questi altri sono tutti.
0: Ma cucchi.
2: Sono tutti anziani.
0: Lo volevo dire, ma cucchi, insomma. Sono proprio reduci dal banco di Napoli, stava lì, stava, sai? C'era il banco di Napoli.
2: Anche perché l'anteria si accompagna.
1: Ma
2: o no?
1: Beh sì, certo.
2: Che tristezza, guarda, ma se sono più o meno.
0: Gabriele,
1: accompagna la radio. Posso, lo sai, devo fare la radio.
0: Ci vado io allora.
1: Vai tu e continuo.
0: Vai tu.
1: Mi
0: mando solo la bella ragazza.
1: Vai.
0: Rimani in lato, non devo, eh?
2: Ma mi lasci solo alla console.
0: Perché? Mi faccio la cosa. O lascio solo lui o lascio solo te.
1: La di oggi, 3 agosto 1926, 100 anni fa, nasceva Tony Bennett, cantante, e il titolo della canzone che poi ascolteremo è The Lady is a Tramp, brano cantato insieme a Lady Gaga. 3 agosto 1941, 85 anni fa, Franco Menichelli, ginnasta oro olimpico a Tokyo nel 1964, e 3 agosto 1986, 40 anni fa, Charlotte Casiraghi, principessa di Monaco. I fatti nella storia: 3 agosto 1936, 90 anni fa, l'atleta afroamericano Jesse Owens conquista la medaglia d'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. Già detentore del record del mondo con il tempo di 10 secondi e 2 decimi, ha coperto la distanza in 10.3, fissando il primato olimpico di specialità. 3 agosto 1981, 45 anni fa, Roberto Peci viene ucciso con 11 colpi di pistola in un casolare della campagna romana e prigioniero delle Brigate Rosse da 55 giorni. Dopo il sequestro avvenuto a San Benedetto del Tronto il 10 giugno, le Brigate Rosse, organizzazione responsabile di gravi atti di violenza e terrorismo in Italia, lo colpiscono perché è fratello di Patrizio Peci, ex militante che ha scelto di collaborare con la giustizia. 3 agosto 1981, 45 anni fa, negli Stati Uniti, l'organizzazione professionale dei controllori di volo abbandona il lavoro. Il presidente Ronald Reagan decide il licenziamento di tutti i 13.000 membri coinvolti nello sciopero, aprendo una delle crisi sindacali più dure dell'epoca. Frasi famose, queste sono di Tony Bennett: i soldi non possono comprare la felicità, ma possono pagare il biglietto per ascoltare una buona orchestra. Non ho mai smesso di studiare, è così che si resta vivi. Le frasi sono di Tony Bennett, pseudonimo di Anthony Dominic Benedetto, nato il 3 agosto del 1926 a New York e morto il 21 luglio 2023 sempre a New York. È stato un cantante statunitense considerato uno dei grandi crooner americani, insieme a Dean Martin, Frank Sinatra e Perry Como. Bennett vanta una carriera di oltre 70 anni ed è vincitore, tra gli altri, di 20 Grammy Awards, di cui uno la carriera nel 2001, e 2 Emmy Awards. Con oltre 100 album all'attivo, è stato nominato Jazz Master ed è entrato a far parte del Kennedy Center Honors. Grazie Vincenzo, sempre interessante il tuo almanacco. È il momento di fare un salto sull'ANSA per vedere se ci sono notizie dell'ultimissima ora. Prezzo del petrolio in netto calo, sotto gli 80 dollari, cede il 4%, il presidente dell'Umbria dice 6 morti e 34 feriti, Proietti traccia il bilancio dello scontro sull'autostrada, Trump lo stoppa ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, e queste poi tutte notizie che abbiamo già dato, quindi chiudiamo con Facebook, io vi auguro una buona giornata, noi ci rivediamo domattina sul nostro canale online e adesso in radio e su tutti gli altri canali, quindi anche su Radio Garden, andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è The Lady is a Tramp di Tony Bennett.

0: questo era Tony Bennett con Lady Gaga con The Lady is a Trump. E con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali. Ciao.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Buongiorno da Radio Gira, le nostre frequenze 90.7 100.2 MHz, ricordiamo anche in DAB sulla vostra auto, in autoradio, e ricordiamo anche radiogiornova.net, il streaming e Radio Garden per potersi ascoltare in tutto il mondo, come un po' esagerato, ma comunque è la mattinata italiana, canzoni tra ieri e oggi. Paolo Conte, grande cantautore, il brano degli anni 70 è La Topolino Amaranto.

Eccoci qua, la mattinata italiana, dovremmo dirvi naturalmente buongiorno e lo facciamo naturalmente, ma c'è anche chi a quest'ora dice buonanotte, anzi lo rafforza. Il titolo della canzone che ascolteremo adesso è Buonanotte, buonanotte, della canzone di Mina, alla quale si può perdonare tutto.

raddoppia il titolo di una canzone in Buonanotte, Buonanotte, e in qualche altra canzone triplica il titolo. Ancora, ancora, ancora. Questo è l'altro brano che ascolteremo appunto adesso dalla voce di Mina, nella nostra mattinata italiana da Radio di Giulianova.

ancora ricordiamo che il suo primo grande successo fu Il cielo in una stanza del 59. Era stata lanciata da Gino Paoli, il compositore di quella canzone, ma non andò benissimo. La prese Mina questa canzone e ne fece un grande successo. Ma noi adesso non facciamo ascoltare né la versione iniziale di Paoli né quella di Mina, ma quella che la rende ancora più dolce, veramente romantica, come si direbbe. E chi è che ha fatto questa canzone così? E lui è Franco Battiato, lo ascoltiamo appunto nel brano Il cielo in una stanza, sempre da Mattinata Italiana su Radio G Giulianova, sulle sue frequenze. Eccolo.

D'accordo su questa interpretazione, ma anche il Battiato più famoso, magari le canzoni sue, quello. Ce l'abbiamo. Per esempio la stagione dell'amore viene e va, allora viene qua, allora la tagliamo. Eccola, Battiato, la stagione dell'amore.

la terna di canzoni dedicate a Franco Battiato, con il suo ultimo grande successo, che poi non è nemmeno l'ultimo, perché è rimasto più impresso di tutti, che è appunto La Cura. Ho avuto altre incisioni, ma qua non la supera nessuno quella di Battiato.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

Battiato, grande Battiato, Modugno, grande Modugno, Polignano a Mare, c'è un grande monumento che tutti hanno potuto ammirare. Passiamo a Modugno, ma non a una sua interpretazione, ma l'interpretazione di una sua canzone, che è meravigliosa, come dice il titolo. È meraviglioso è il titolo di questo brano. Noi lo ascoltiamo, per la verità, nella versione dei Negramaro, che Modugno sicuramente, crediamo, avrebbe apprezzato. Negramaro, brano meraviglioso.

avanti e passiamo a Miguel Bosé. Se non torni, questo è il brano che ascolteremo tra poco nel frequente della nostra emittente Radio Gigianova 90.7 100.2 MHz, Radio Gigianova.net e anche su Radio Garden. Siamo pronti ad ascoltare appunto Miguel Bosé.

e allora con gli Stadio ascoltiamo il brano Adesso un giorno mi dirai. Gli Stadio, ottimo complesso, ottimo gruppo, che ad ascoltare nella nostra mattinata italiana. Dopo, come di consueto, una bella capatina degli anni 60.

0: Prima di passare all'ondata degli anni 60, l'ultimo successo di Jovanotti, che sarà appunto in, lo ricordiamo, in tour, una tappa del suo tour a Montesilvano. Jovanotti, il brano è Buon Vento, quello che dice veramente chi vi ha per mare, e lui lo fa in questa canzone, che è una canzone tipicamente estiva, appunto dedicata al momento da parte del cantante. Siamo pronti per ascoltarlo? Crediamo di sì.
1: La stitichetta.

commento con lui, appunto, Jovanotti. Adesso noi andiamo ad ascoltare le canzoni degli anni 60, questa parentesi che facciamo sempre ogni mattina, e lo facciamo da uno dei big degli anni 60, che è Gianni Morandi. Ogni disco un successo, anche poi dopo in ginocchio date a quelli che aveva inciso prima, diventano un successo. E poi venne anche questa qui, Se non avessi più te. Questo è il brano del 1966 che ascoltiamo dalla voce di Gianni Morandi.

0: Negli anni 60 fu Don Bacchi, ascoltiamo questo 45 giri che ha sul lato A, il pezzo intitolato Non piangere stasera.
1: Opulento.
0: Don Bacchi, qui siamo al 1967, qui sono gli anni d'oro della canzone degli anni 60, ma tutto il decennio, però, ma qui sono le canzoni migliori. Eccolo qua, allora, abbiamo già detto, ascoltiamo Don Bacchi con il brano Non piangere stasera.

amor mio. So che premi, ma dove sei?

Mazzaro in diretta dalla trasmissione televisiva Senza Rete, la ricordiamo, era stata fatta apposta per vincere il Festival di Sanremo, l'avrebbe vinto, arriva secondo infatti, se non avesse incontrato sulla sua strada Massimo Ranieri con la canzone Perdere l'amore. Stiamo parlando di Toto Cutugno, che aveva scritto una canzone molto bella che adesso possiamo ascoltare e che si intitola Emozioni. Era dato per favorito, anche perché la canzone di Ranieri, Perdere l'amore, era stata scartata l'anno prima, presentata dal povero Gianni Nazzaro. Invece nella versione di Ranieri venne ammessa a Sanremo e addirittura vinse il festival di quell'anno. Arrivò secondo il povero Cutugno, pensando di vincere, ma il brano merita. Si intitola Emozioni.

Bellissimo pezzo, ed è uno dei pochi che ha vinto l'Eurofestival, ricordiamo, oggi si chiama Eurovision. In tre sono stati la Cinquetti, poi lui e adesso di recente i Maneskin, quindi non è che siamo andati benissimo. Lui l'ha vinta nel 1992 l'Eurofestival con la canzone intitolata Insieme. Eccola qua, la facciamo ascoltare dalla voce di Toto Cutugno.

una canzone senza tempo che tocca presentare anche questa a Sanremo dal nostro straordinario José Feliciano. C'è anche una versione ovviamente tutta italiana di Ricchi e Poveri di questo brano, ma è rimasto impresso in tutti quelli che lo ascoltarono in quei giorni la canzone, la versione di José Feliciano. Il brano di cui parliamo si intitola semplicemente Che sarà

0: Vuoi capire?
1: Molto bene mi è parso, eh? Sì, sì, sì, è vero che la canzone immortale la possiamo definire tale? Pensiamo di sì. Siete ascolto dunque la nostra mattinata italiana da Radio Gigio 90.7, 100.2 MHz e nel campo della frequenza modulata. Pressione altra?
2: Paese mio che stai sulla...
1: C'è un'altra versione, ma adesso noi ascoltiamo invece... Torniamo a Morandi. Qui siamo saliti di anni, eh? 60 e 80, credo. Un mondo d'amore.

Da Sanremo e arriva nono, la canzone è molto bella, diventerà un successo, nessuno lo sapeva, non molti la capirono. Lucio Battisti al massimo in quel periodo del successo volle sfidare Sanremo e andò a Sanremo per cantare questa canzone che adesso vi faremo ascoltare, che si intitola Un'avventura e che, come abbiamo detto, si classificò al sesto posto. Telefono che suona da qua e di là, il tempo di farvi ascoltare questa canzone. Ci siamo?

Ascoltori mattinata italiana da Radio Gigio No 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. Possiamo continuare allora? Vogliamo ascoltare Patti Pravo, la bambola con i successi più famosi? Ce l'abbiamo? Vediamo un po'. Versione originale. Ci propongono questa versione originale e noi proviamo ad ascoltare.

0: Il primo successo di Nada fu a Sanremo. Naturalmente fu Gefredo Fatte, non vinse, ma lanciò questa cantante. Che però il festival di Sanremo di lì a poco l'avrebbe vinto. Esattamente con la canzone che cantò insieme a Nicola Di Bari. Il brano è Il cuore e uno zingaro.
1: Ciao, Nada.
2: Ciao, come stai?
1: Bene, tu stai bene?
2: Sì, grazie.

0: Radio Italiana che continua, siamo a Renato Zero, ogni canzone di successo dagli anni 60 quando comincia.
1: Non riesce a staccare perché poi, la pubblicità del gelato Snickers ha interrotto i video delle partite?
0: Lui la canta spesso, però quel periodo ebbe un grande spiagge.

0: spiagge, è una bella spiaggia quella di Alghero.
1: Tra i tuoi occhi arrossati
0: sì,
1: e la tua
0: è una bellissima spiaggia,
1: come tutte praticamente
0: le spiagge della
1: Costa
0: Sarda. È una canzone ad Alghero, ha dedicato una grande cantante dalla voce straordinaria. Parliamo di Giulio Russo, brano famosissimo, estivo, cantando è Alghero.

Giovanni Russo. Insieme hanno inciso un brano bellissimo, si intitola La sua figura, ed è con questo grande successo che chiudiamo la nostra mattinata italiana da Radio G 90.7, 100.2 MHz, anche su radiogenova.net, in streaming e in tutto il mondo attraverso Radio Garden. Grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti, appuntamento ovviamente anche domani con la nostra mattinata italiana.

0: pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustan Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Sta per partire Radio Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: And the Oscar goes to... It goes to Bruce Springsteen for Streets of Philadelphia from Philadelphia.
1: Springsteen, un personaggio davvero importantissimo. Vedete infatti Patti Scialfa, la sua donna a sua sinistra, e il boss, solitamente contro il sistema, solitamente contro le istituzioni, va in quella che è una dei tempi istituzionali americani, e quindi sul palco il Dorothy Chandler Pavilion, ecco Patti Scialfa a ritirare appunto l'Oscar per Streets of Philadelphia, davvero una bellissima.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a... E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora... Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 3 agosto.
2: È Santa Spreno, avendo molti radioascoltatori con questo nome, noi vogliamo fare subito
1: è pieno di Aspreno.
2: Aspreno, e vogliamo anche parlarne per un attimo.
1: Vuoi anticipare questa anticipazione?
2: Fu il primo vescovo di Napoli, ecco. Quindi visto tra il primo e il secondo secolo, epoca a cui si hanno risalire gli anni della chiesa partenopea, cioè la chiesa sua. Il calendario marmoreo di Napoli fissa la data del suo episcopato in 23 anni. Secondo la leggenda, sarebbe stato convertito. Non poteva. Sarebbe stato convertito e fatto vescovo da chi addirittura?
1: Da chi?
2: Da San Pietro.
1: Beh, allora.
2: Quella aveva capito. Poi gli disse: tu sei Pietro, su questa pietra edificherai la mia chiesa. Quindi il massimo, e non lo salirai.
1: No.
2: Dopo San Gennaro, infatti, giustamente il secondo.
1: Lo rinnegò tre volte, mi pare,
2: sì.
1: No?
2: Dopo, però lo perdonò. Ah. Dopo, dice, lo conoscono. il gallo, i canti del gallo, stupendo. Dopo San Gennaro è il secondo dei 47 protettori di Napoli, e a lui sono dedicate due chiese.
1: Ecco.
2: È invocato contro una patologia.
1: Quale?
2: Tre ne puoi dire. Molto difficile.
1: L'ho letto, ormai l'ho letto.
2: Hai visto qua?
1: Sì. Le emicranie.
2: Quindi quando avete mal di testa, invece di correre subito a prendere, che ne so, Moment Act.
1: Ma
2: quella occhi pure.
1: Occhi, sì.
2: Prendete, invocate Santa Spreno.
1: Può essere che vi passa.
2: È un'idea. Vabbè, comunque abbiamo anticipato un po' la pagina vuota, per me che mo lo chiede di leggere una serie di notizie drammatiche, allora io come
1: e nefaste anche.
2: Nefaste,
1: muore in moto a 49 anni Teramo Giancamillo Brunetti, è finito contro un furgone lungo la strada provinciale 50, operaio e collaboratore in una pizzeria di Torricella, lascia la moglie e i due figli. 10.000 per Centrissimo, grande successo a Torre dei Passeri per i 40 anni del quotidiano.
2: Il centro sarebbe.
1: Poi abbiamo a Montesilvano il consigliere di Fratelli d'Italia spara col fucile e dichiara no all'invasione.
2: Sì, ma aggiungi, la frase non è completa, la frase è completa qua. No all'invasione, è passato no all'invasione degli zombie.
1: Quelle dentro. Nella pagina interna.
2: Sì, sì. No all'invasione degli zombie, ecco come la chiamano.
1: Poi dopo l'hanno ricoverato, non l'hanno ricoverato.
2: Reazione del segretario del PD Martinelli, a qua diciamo sempre di occuparsi sempre del PD di Giulianova, è una dichiarazione disumana, chiarisca senza ambiguità.
1: Ma non ci arriviamo, però, che poi quando
2: no, perché non è notizia poco, c'è anche la foto.
1: Volevo prendere a parola un sacco di tempo.
2: Sorridente, lui sorride, la foto, cioè se le fate dai, la foto mentre spara col fucile,
1: sì.
2: Quindi è uno che fa la mira.
1: Pelato e con la panza, che se arrivano veramente i zombie, se l'umani che prende giù.
2: Mira e spara al bersaglio.
1: Sì.
2: E poi con direi fratellità.
1: Candidato esterno saggetto, giusto.
2: Ogni tanto ti aggiorno, da qua.
1: Dai, su mercato regionale, frutta, verdura e un debito da 5 milioni che ci fa sempre.
2: Tra poco arriva anche la notizia del diesel.
1: Teramo, stretta sull'under, siamo lo sport, ecco De Amicis.
2: Vediamo quando?
1: Non lo so, bisogna vedere.
2: Si potrebbe pure chiamare.
1: Sarà il cuore del centrocampo.
2: Del resto il corso si chiamava, l'allenatore del Montorio.
1: Teramo, tragedia in carcere, detenuto trovato senza vita, era nel bagno della cella accanto alla bomboletta del gas. Soccorso in mare, Silvi rischia di annegare a 14 anni, viene salvato. A Mociano il dottor Core, spesso ospite da noi, dice serve chiarezza sulle zanzare West Nile.
2: Fa parte del gruppo di quelli della Colonia?
1: L'abbiamo detto.
2: È una cosa di micio.
1: Fan in attesa a Pescara, stasera arriva Madame allo Zoo Music Fest. Il figlio d'arte De André canta Faber a Francavilla, papà manca, dice. Cantante rapper Comi porta oggi all'Aquila l'ultimo disco, Decrescendo. mercato ortofrutticolo, quel debito da 5 milioni mai restituito in 6 anni, la partecipata della Regione Abruzzo. Nel 2020 l'amministrazione Marsiglio affida i soldi alla Valle della Pescara, ma l'impegno di coprire in tutto in 3 anni salta e ora interviene la Corte dei Conti. Se scordate.
2: Allora, dunque, vediamo, nelle apparizioni Marsiglio ha un ruolo molto importante, ma ormai sta staccando tutti per quanto riguarda, sì, i titoli, sì, sì, cioè D'Alfonso e Castelli sono in netto ribasso.
1: Sì, sì, sì, sì, è vero. Andiamo avanti. E siamo appunto al consigliere di Fratelli d'Italia che impugna un fucile con un ombra a fianco, un ombrellone, quindi tiro a volo estivo, prima carica i colpi nell'arma, poi prende la mira e spara al bersaglio, e sorriso e appello alla fine del filmato dice no all'invasione degli zombie.
2: Perché si è appurato, perché l'ha pubblicato,
1: sì, quindi due volte, tutto contento e felice con la panza e pelato da qua lui. Marco Forconi, ex Forza Nuova, quindi ha un curriculum di quel
2: nome.
1: Forcon, nome nomen.
2: Buongiorno.
1: Ex Forza Nuova di Montesilvano si filma mentre spara. Ceuta dice era solo una battuta. La reazione del segretario del PD Marinella è una dichiarazione disumana, chiarisca, senza ambiguità. E va bene, che ci tocca purtroppo, ragazzi,
2: Non accadeva 20 anni fa.
1: No. Ma un altro pelato l'ha preso, ricordo.
2: Quello molto prima.
1: Prima. Emergenza, rincari in Abruzzo, diesel alle stelle, 6.789, è finto il numero, 6789.
2: Sì. Adesso rischiano il collasso. Circa 7.000.
1: Gasolio sopra i 2 euro, una stangata per padroncini, tassisti.
2: Non la fanno più. Chi dobbiamo ringraziare? Il premio Nobel Trump.
1: Premio FIFA della pace Trump, il premio Nobel Trump.
2: Meno male, il costo di Infantino non è passato.
1: No, ma proprio si deve dimettere. Voglio dire.
2: Cioè. Non lo fa dimettere lui.
1: La CGA, le ditte sono in ginocchio, i margini di guadagno si assottigliano sempre di più, negli ultimi 5 mesi i costi sono saliti del 20%.
2: Sì, quindi... chiaramente poi, la rivista meglio, nella premiazione della squadra spagnola, sì, quello proprio lo toglie via, sì, come sì, fossi e te che passerà là, quello è il presidente dell'America, sì, che sta combinando i macelli, e quello lo dice, non c'è niente, poi se era spagnolo, ma adesso quali sono? I bersagli, non volendo far parlare delle cose italiane, cioè ce la prendiamo con Sanchez, sì, e con Macron, perché sì, c'è una parte, ci sta pure Macron, perché quello che fa i tuffi, così che è un poltroniere, una cosa così.
1: Paltriniere.
2: Ha detto che Macron sta insomma, inguinando la Senna.
1: Sempre più comuni sono senza una banca, pare che continui la disertificazione degli sportelli.
2: Ci fu un boom.
1: C'erano 16, sono 16.
2: Dopo lungo di girare ci stava una banca. Noi qua non.
1: Bombo hanno chiuso.
2: Abbiamo questo attaccato, non può fare niente, niente.
1: Oggi siamo in galera, se succede, i primi che ci vengono a prendere a noi per sapere se siamo stati noi, perché tu è 100 volte che dici che vuoi fare il buco.
2: A proposito di cose che si ripetono, dov'è la tua macchina?
1: La mia macchina è dove deve stare, non sta qua.
2: Di paura?
1: No, non di paura, ci stavo il posto, ho parcheggiato, non sono andato.
2: Allora hai risolto il problema dei parcheggi, non ce n'è uno di parcheggi, dai.
1: A 70 anni dal disastro in Belgio, le voci di Marcinel, lo speciale si presenta al pubblico abruzzese. Ancora, le storie di Dom Serafini, l'Abruzzo al centro del mondo, il tour tra elogi e polemiche, le edicole protagoniste del libro dedicato agli emigrati, un viaggio tra Pescara, Giulianova, Lanciano e Scanno.
2: A Giulianova è arrivata la pubblicistica di New York, Ali Faliti, e il docente di musica a Bosso Stefano Marchese ha cantato gli inni nazionali mentre là facevo le prove, cos'era quel gruppo inglese? Inoltre a Giulianova e Lanciano le presentazioni sono state seguite da un buffet, mentre a Tortoreto è stato organizzato un pranzo. Tortoreto,
1: attende, l'ha fatto il buffet a Giulianova?
2: Buffet, sì. Il tour del libro è stato lanciato alla festa dei 40 anni del centro a Pescara, dove il direttore Luca Telese ha immortalato il volume. Il tour è poi iniziato e continuato al centro nautico di Giulianova, ecco qua, siamo da noi, dell'unica celebrazione dell'indipendenza americana, solo qua la parte, e dove Paolo Totaro, uno dei pochi giornalai rimasti alla cittadina, sì, perché come sapete Maurizio qui di fronte a noi vuole vendere l'edicola, ha messo in vendita le copie del libro. L'aspetto problematico è stato dovuto al fatto che molti americani in Abruzzo vedevano la festa di indipendenza come la celebrazione del poco amato presidente Trump.
1: Infatti, poco vuole, amato un eufemismo.
2: Si vuole mettere le bandiere e cose e quant'altro, però che cosa pensa Trump? Don Serafini è venuto a dircelo qui, piuttosto che quello di un'America che si conosce e si apprezza. Comunque l'evento è stato trasmesso dal TG di Rai Abruzzo e dal TG di Rete 8, mentre Francesco Marcotti ha proceduto alla diretta alla sua radio. Voleva arrivare qua.
1: Non di lodare, non di sbrodolare da solo. Passiamo ancora all'attualità nazionale. La commemorazione Bologna ricorda la strage del 1980, ma ora è scontro sul neofascismo. Corteo e discorsi per preservare la memoria dell'attentato
2: non
1: alla
2: detto,
1: stazione.
2: Non l'ha detto.
1: Meloni parla di atto terroristico, i familiari delle vittime in opposizione attaccano la premier. Sentenza chiara, la matrice è appurata.
2: Non gli esce la parola, mentre uscire chiaro alla Orfanelli, in consiglio comunale, e a parte a me della Rossi, siamo antifascisti. Alla Meloni niente, ma che vogliamo costringerla per forza? No. Oh, ecco qua. Conte, però, io voglio sempre dire, cara Meloni, puoi fare quello che ti pare, che fino a quando ci sta Conte, tu puoi stare tranquillissima.
1: Serena.
2: Per te non è un pericolo Vannacci, questo è il tuo alleato. Non ti preoccupate Vannacci, il tuo alleato si chiama Giuseppe Conte. Guarda che ha fatto.
1: Voto no alle armi per l'Ucraina. Conte gela il PD, la rabbia dei riformisti.
2: Cioè, le armi all'Ucraina sono un fatto fondamentale in un programma, sì o no? Come fate l'accordo su una cosa così divisiva? E non lo faranno.
1: Che può fare? Che teniamo, come dici?
2: Questo ha fatto il governo con Salvini.
1: Lo so. Caso Del Mastro, settimana decisiva, il governo punta a chiuderlo prima della pausa estiva. Ecco le tappe, cioè, vogliono negare.
2: Scusa, una cosa mi tiro più di Del Mastro, perché almeno si sa com'è, lo sapete, non ondeggio, non che faccio questa la cosa con i Dem. E poi invece.
1: Le crisi internazionali.
2: Che poi l'avrebbe continuato a fare il governo se Salvini, avendo avuto un sacco di risultati uno dietro l'altro positivi, volle fare le elezioni nazionali.
1: Certo. No, continuava.
2: Fece cadere lui il governo.
1: Sì.
2: Se noi stavamo là. Ci stava la Meloni, però.
1: Ah?
2: Stavano questi due.
1: Sì.
2: Vabbè,
1: l'Unione Europea pensa agli hub, ma c'è il nodo fondi. Dopo l'emergenza migranti a Ceuta, l'Europa prepara le contromisure e apre alla proposta. L'Italia guida il gruppo. Poi Trump annulla l'attacco all'Iran, decisiva l'azione di mediazione portata avanti da Bin Salman.
2: Avete un altro, Tajani ha detto matrice fascista, l'ha detto, l'ha dichiarato. Molto imbarazzato, ma alla fine l'ha detto. La polemica c'è perché i Dem, Fassino e Malpezzi hanno detto no, si può stare solo da una parte, quindi litigano.
1: Andiamo avanti. Abbiamo la tragedia in Perù, aereo si schianta, 7 i morti italiani, il Cessna precipitato rientrava dal sorvolo sulle linee di Nazca. Altri 4 incidenti mortali negli ultimi 18 anni, sempre sulle linee di Nazca. Lima avvia le indagini sul disastro, quelli comunque sono morti però. La strage sulle strade, tragico incidente sulla Terna Rieti, 6 morti e 26 feriti. Travolto da un'auto per scambio di persona, ovvero l'autista pensava che quello fosse l'amante della ex compagna e gli è passato sopra con la macchina, però in realtà non era così. Mangiò formaggio contaminato, addio a Mattia dopo anni di coma.
2: 8 anni di coma, 8 anni.
1: Però ha mangiato il formaggio e il latte non pastorizzato.
2: Si è fatto già il processo, 2 condanne.
1: Sì. Finito lo sciame sismico, a Pozzuoli si contano i danni. Andiamo avanti, il caldo non demorde, lo sappiamo. Teramo, industria, Valle del Tubo da salvare, che abbiamo appurato essere quella del Vomano,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì.
1: La crisi dell'automotive, lavoratori scaricati, responsabili le aziende, la Innamorati, non basta prendersela con la situazione internazionale, inaccettabile spremere i precari e poi eliminarli se i volumi calano. Silvi rischia di annegare a 14 anni, salvato l'adolescente di Avezzano, è stato soccorso dal bagnino e trasportato dal 118 all'ospedale di Atri. Sulla strada per Torricella, muore a 49 anni nello schianto in moto Giancamillo Brunetti, è finito contro un furgone. Operaio e collaboratore in una pizzeria, lascia la moglie e i due figli. Tragedia in carcere, Castrogno, muore detenuto di 48 anni, egiziano, trovato in bagno dal compagno di cella, colpito da un arresto cardiaco dopo l'inalazione di gas da una bomboletta. Sottanelli dice: chiederò l'invio di ispettori e una relazione sulle misure adottate.
2: Ma una petizione per cambiare il tragitto del Romano.
1: È un'altra per fare la grande Pescara.
2: Esatto, che però è già bloccato. Non se ne parla più, anche il grande Teramo con Montorio.
1: Core, Zanzare West Nile, serve chiarezza. Il presidente dei medici di base sul caso di Mociano: vanno indicate le zone di prelievo degli insetti. E poi ancora auto, abbatte il cartello di benvenuto a Giulianova, il conducente poi scappa. Botta e risposta tra i sindaci di Colonnello e Nereto, gestione dei rifiuti e scontro sul bilancio della Poliservice. Alba Adriatica, la mala movida, rissa fuori dal locale, feriti due giovani, un 21enne di Rieti ha riportato un trauma cranico, mentre un 26enne marocchino è stato ricoverato con delle contusioni. E noi prendiamo sempre ad esempio loro per dire che qua si sta male, invece al Badriga e Tortore si sta bene. Questo è il quinto intossicato dall'alcol, minorenne. Andiamo avanti, via ai lavori post sisma nella chiesa del Rosario, Mociano Sant'Angelo. Prego, direttore. C'è un ascoltatore. C'è un ascoltatore.
2: Sì? Allora, sul lungomare Spalator, chi è che non passa? L'elefantino.
1: La spazzatrice.
2: Non passa la spazzatrice, arriva solo fino a via Sardegna e poi si ferma. Fino alla Tiziana, sì, non passa. Da quanto tempo? Adesso inverno. Ma lo segnaliamo all'Arieco, va bene? In via Notiziale, sì. Dai, grazie, buongiorno. Chiaro, allora l'elefantino.
1: Chiarissimo.
2: Non passa lì.
1: Carnevale estivo, folla alla sfilata, in tanti per il corteo dei carri a Villa Rosa, concerto di Cristina D'Avena con 5.000 fan. Roseto, arrestato un 60enne per i maltrattamenti alla moglie. Poi rottamazione, siamo a Giulianova. Di tasse e multe, agevolazioni da ampliare. Giulianova, evoluzione sostenibile, lancia la proposta al comune dopo l'approvazione in consiglio. La cancellazione di interessi e more va applicata anche per i debiti gestiti da concessionari privati.
2: È vero, quello che dici tu, è anche le 14.21.
1: Sì. L'opportunità limitata solo alle riscossioni affidate alle agenzie di entrate rischia di penalizzare i contribuenti nel salto degli importi. Si arriva solo fino al 2014. Giulianova, Orfanelli risponde, Fratelli d'Italia.
2: No,
1: questo è primo.
2: Domani risponde.
1: Aiuti a ditte e famiglie, non è condono.
2: Poi,
1: dice.
2: Ha detto la Matola, ha detto condono.
1: Non è condono.
2: Mascherata.
1: Gran Sasso, sulla ferrata del bivacco Bafile, alpinista a un malore, salvata in elicottero. E ancora remata antiviolenza, un successo, centinaia di barche in mare per le iniziative organizzate nei centri della costa.
2: E abbiamo fatto ascoltare, la novità è che puntano a fare questa manifestazione da Venezia fino alla Puglia. Una domenica d'estate, tutto il mare, per un'idea.
1: Roseto, gli interventi sulla viabilità, asfalto e marciapiedi da rifare, stanziati i fondi per Viale Roma. Alla Gammarana partono lavori in ore notturne per i nuovi manti stradali. Rogo a Silvi nell'appartamento, evacuata una palazzina. Ma è periodo che le palazzine prendono fuoco. Silvi, il Badriatica. Pescara, paura in piazza Santa Caterina, palpeggiano una ragazza e la derubano. In cinque, tutti minorenni e di origine romena, cerchiano tre giovani. Dopo averne distratto una, le strappano via il cellulare. Furto di bancomat in spiaggia, ci sono due denunce, poi ancora l'angolana calcio dà l'addio a Romanelli. E qui poi c'è l'inserto 40 anni, centrissimo, dal virtuale.
2: Nel poi sì, Nuccio, Nuccio più bravo è stato. Le nostre risopole, il concerto è un coro popolare, il cuore dei briganti, le ballate folk che io adoro. Banda Brigante, come si chiama? C'è un gruppo.
1: Non lo so.
2: Vabbè. Possiamo continuare, vediamo che è successo ancora. Cioè, smorta la luce.
1: Ecco.
2: Dalle grandi firme alle greggi, i volti e le energie. Batte le greggi che sono un sacco di rosticini. A Rossiland. Eccolo qua. Vai a pescare che proposta.
1: La proposta dei Vannacciani, crocifisso da esporre a scuola.
3: Mannaggia la merda.
1: Perché? Pura provocazione, pensiamo ai servizi, meno male che l'ha detto Falconi di un sindacato, Marconi della FLCCGL, vanno affrontate tematiche serie come il disagio giovanile e il calo degli iscritti. Andiamo avanti. L'Aquila, doppia emergenza, incendi, altra giornata campale, la pioggia non spegne le fiamme.
2: I vigili?
1: Sì. Sanno i vigili del fuoco, con gli aerei e tutto. Pietrucci del PD, problema gestionale evidente, dice sugli incendi. Muore Mastri, ortopedico e soccorritore. Don Orione, Avezzano, Nuova Grana, sigilli della municipale al Cesolino. Stoppa i lavori nel centro sportivo. Fucino, rubinetti aperti. Dopo 3 giorni le aziende agricole tornano a irrigare fino a venerdì, poi altra pausa nel prossimo fine settimana.
2: L'acqua del Ruzzo.
1: Famiglie e cantieri, tutte le novità a Celano.
2: Famiglie e cantieri.
1: Chieti. Il giallo di Ortona, il racconto del cognato, ero in confusione, ho buttato la corda nel bidone dei rifiuti, mi porto dietro il rimorso. Giuseppe Cleri, il fratello dell'indagato e poi scagionato per omicidio, quel caos mi ha impedito di riferire liberamente che Lorena si era suicidata. Vende cocaina davanti a casa, arrestato. Casa e bottega. Casa
2: e bottega. Dove casa abiti? La vengo a prendere.
1: Casa e bottega.
2: Si mette in marcia, non si ricompatta, è stata devastante.
1: Una campagna elettorale a Chieti. Sì. Centrodestra senza una bussola. Sicari, la coalizione così non fila.
2: Che modi si perso tu, hai perso tu.
1: Colpa è tua, tu sei andato in là, se venivi di qua.
2: Ieri fa lavoro 14 ore al giorno.
1: Lo so.
2: Si occupa di rifiuti.
1: Lo so. Da patrioti l'omaggio a Chieti. L'Aquilone, questo tranquillamente, periodo di ferie sotto l'ombrellone.
2: C'era la rubrica, si chiamava Sotto l'ombrellone.
1: E andiamo allo sport a questo punto. Colo Muani e Alai Begovic, la Juventus si rifà il look.
2: Bene, guarda un po', sono contento del titolo di spalla.
1: Infantino nella bufera, Montagliani è in agguato.
2: Cioè, un altro italiano toccherebbe.
1: Quel svizzero.
2: È originario di Celano.
1: Infantino è svizzero, non è italiano. Alemão e Careca infiammano Castel di Sangro. 6 milioni, 7 milioni. Boucher chiama Russo, giocatore importante, tecnico, la squadra completa l'85%.
2: Quindi sabato che vedremo?
1: L'85% è Pescara.
2: Intanto il Catanzaro spinge per Valsania, che è la uno dei migliori.
1: E contro il Lanciano è poker bianco-azzurro. Il Pietta di Merola, i gol di Leonardo e Errati regalano una terza amichevole estiva al Pescara.
2: 4-0 fatto con Lanciano.
1: Pineto, tra campo e mercato, il direttore sportivo dice la rosa è completa.
2: Io non sarei così, ha perso 4 amichevoli su 4. No?
1: Lo so, però. Prime indicazioni dal campo. All'Aquila, Bondioli carica, avanti con questa fame. Il difensore traccia la via dopo il test col Pineto. Andreucci dice spirito giusto. La Serie D oggi si rivela. Oggi l'annuncio degli organici, quindi sì, oggi ci saranno tutte le squadre.
2: Sì, le ripescate.
1: Sant'Egidiese, censori, non si accontenta e chiede rinforzi. Sì. Caccia al fuori quota. Il tecnico punta al 3-5-2.
2: Vai.
1: Per lanciare la coppia da sogno dal Cason e Eusebi.
2: La coppia da sogno è il marca da Zavecaro, vuol dire quell'altro.
1: Teramo.
2: Può prendere un centrale, o il portiere.
1: Teramo, svolta in difesa, pronto il colpo De Amicis.
2: Come si chiama, è stato detto?
1: L'ex Salernitana classe 2008 vicino al Biancazzurri, un portiere. Resta in prova Pecorella, Pomante aspetta l'amichevole con la scafatese. No, un centrocampista, il portiere è Pecorella. L'amichevole con la scafatese dice un'occasione per crescere. Notaresco, quattro nomi al vaglio per completare il reparto d'attacco.
2: Quattro?
1: Sì, Lanciano, anche Lanciano, quattro poker d'acquisti in arrivo, trattative chiuse con Pirini, Sant'Anastasio, Antenucci e Amadou.
2: Mirko?
1: Sì, non lo so.
2: No, non credo.
1: Giulianova, Marini out, caccia al portiere, Franco lascia il club per motivi familiari, buono il test contro il San Giovanni.
2: Quindi ripetiamo, ci sono due giocatori oltre all'attaccante da prendere adesso, sì, e sono il portiere, secondo, primo, vedete voi, e quello a posto di Franco Damiano che per motivi familiari ha dovuto riavvicinarsi a casa e quindi troverà una squadra là vicino.
1: Eccellenza,
2: chiedi, qua, che succede?
1: Cordata locale, ultima speranza, sul Ricchio, negli Stati Uniti.
2: Sul Ricchio.
1: Incontro decisivo in comune tra il sindaco e gli imprenditori, il mediano teatino firma con il Louisville, una scelta di vita, dice lui, la gioca negli Stati Uniti.
2: No,
1: il basket, Serie B, Lestini scalda i motori, siamo pronti a partire.
2: Amicacci.
1: Blinda, Carvaio e Tanguè, confermati pure Topo e Boganelli, che volano ai mondiali di basket in carrozzina. E questo è quanto per lo sport. Dove è il momento di passare? Che è quello? No. Ecco, se... Qua puoi andare, questo è posto tuo. La 65esima rassegna dei Dovini.
2: Allora andiamo sul Messaggero. Movida, fammi per farci male, io soprattutto, da ex, l'ex, non l'ex, no? Movida, alcol a fiumi, 5 ragazzi in ospedale. Alba Adriatico, un minore ricoverato per coma etilico. Abbasto, Punta Penna,
1: rapporto.
2: Bagnante picchiato da 3 giovani bulli. Teramo, detenuto, si toglie la vita in carcere, è il terzo in 2 mesi. Qualcosa non va, non arriva. Incidente nei fuochi d'artificio, 50enne ferito a Isola di Spalla.
1: A Cerchiara.
2: Poi falso tour operator, 10 denunce, Pescaretti nella rete delle truffe online. L'aggancio sui social network, poi scatta il raggiro. Teatro Marocino, arrivano 2,8 milioni per il restyling, capito? E noi arriviamo ancora a completare il nautico,
1: Completare il nautico?
2: Sì, tutto il passaggio.
1: Il nautico?
2: Ragazza, giù dal ponte, la presi dice, gridate tutto il vostro dolore. Sul Mona, la cronaca c'è sempre, dottoressa minacciata, avvocato indagato. Soppalco, stasera a Pescara c'è Madame, immagini e musica sul palco. Calcio, Teramo, L'Aquila, Genova e Sand promosse dagli allenatori. Poi Pescara carica Boucher, ogni gara sarà come la finale di non poteva mettere 8 finali perché vendeva ancora come
1: manca 18 e 36.
2: Manca tutto. Ci ho messi male con le dichiarazioni.
1: Le vacanze rovinate dal falso tour operator, già 10 denunce a Pescara. Ragazzi, 17 anni giù dal ponte del mare, la preside, non tenete dentro il dolore. Malore al mare, grave, anziano. L'Aquila, la pioggia offre una tregua, ma il fuoco fa ancora paura. Lucoli, le fiamme da 12 giorni minacciano il polmone verde di Roio.
2: L'abbiamo avuto all'Aquila, sì, l'abbiamo detto.
1: Casetta degli Alpini, nel Parco del Sole, scatta la corsa per la gestione del bar.
2: La casetta degli Alpini.
1: Minacce alla dottoressa, ha indagato un avvocato sul Mona, la lite scoppiò nel pronto soccorso per il rimpallo tra medici nell'applicazione del sondino alla zia del professionista. Gli disse, ti salvi solo perché sei donna, altrimenti finivi in coma.
2: Non mi pare una bella cosa. No, minacce, classica minaccia. Allora, Maxi... assalto dei lupi, no vai. Assalto, ferita per il paese, ora soluzioni efficaci per tutelare le aziende. Cioè per i lupi nessuna pietà, per gli orsi può fare quello che si pare, questa è la differenza.
1: Nidi e materne, ecco 3 nuovi esili a Avezzano, spazio per 220 bimbi. Aggressione fuori al locale, giovane finisce in ospedale a Castel di Sangro. Chieti, Marruccino, 2,8 milioni per il restyling, nessuno stop, però nel frattempo al teatro. Basta, non date più fastidio, Bagnante picchiato da 3 bulli. Basto. Dogliola, 5 mesi di roghi dolosi, il vice sindaco può finire in tragedia. Teramo, alcol a fiumi nella movida, un minore in coma etilico, 2 giovani feriti nella lite. E ancora purtroppo detenuto si toglie la vita, il terzo in 2 mesi, Nordio mandi gli ispettori a Castrogno. sosta in centro, 15.000 multe l'anno a Teramo e scontro su strisce blu e ciclabili.
2: Non lo so, 15.000 forse no.
1: Si schianta con l'auto rubata, che pare di no, però, e
2: rubata,
1: poi scappa.
2: Abbiamo già detto, da ricostruita, perché poi sono io quello che... E che siccome sono andato a sbattere, mi sono imbaurito e sono scappato. Poi sono tornato e vi ho detto che sono io. La macchina era mia, purtroppo un sacco di danni, ho evitato forse altri problemi. Sto qua.
1: Lo sport: Pescara, ogni gara una finale di coppa. Boucher archivia la prima fase del ritiro con il 4-2 a Lanciano.
2: Merola.
1: Merola
2: al top, doppietta in rete anche Di Nardo. Bene lo sta, attenzione a questi qua, che Di Nardo è forte, l'ha allenato pure quando stava a Campobasso per Golizia. Un ragazzo bravo e serio.
1: Lanciano, il patron frentano Carlini: tifosi, abbiamo bisogno di voi. Un altro mese per vedere il vero Teramo, quante tracce il primo bilancio, ci sono giocatori ancora al 30%. Domani con la Scafatese sarà molto importante. L'Aquila, Andreucci, vedo già compattezza, dice. E poi abbiamo, prima facciamo Pineto, ora serve trovare l'identità. Come si chiama la Serie C? E torniamo in Serie D, per Golizzi, Giulianova, ok, paura per il portiere Marini.
2: Paura,
1: in casa Antegidiese dal Casone già a 1000.
2: Bene.
1: Che coppia con Eusepi. Ok. Un nazionale, direttore. Prego. La tragedia delle vacanze, scontro a Rieti tra pullman, camper e tre auto, 6 morti e 26 feriti. Perù, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise.
2: Leggi questo.
1: Colloquio con Tajani. Gli hub per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Europa.
2: Quindi?
1: Migranti, avanti col modello Albania, che ci costa 1 miliardo l'anno. La linea di Madrid... 32, 36, 38, dipende poi quanti ne riportano di qua e di là. La linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. Intervista ad Alfieri del PD: polizia per Schengen e non per la sicurezza, dice. Poi scontro sul 2 agosto a Bologna, il centro-sinistra, dite che fu la strage fascista.
2: Ormai non lo vedo, non ti visto.
1: Tuffi, Pellacani e Santoro, due romani d'oro, perché sono gli europei di gare acquatiche.
2: E li ricoveriamo tutti a Villa Mafalda.
1: Allora.
2: Oh, l'inchiesta del Messaggero sulle spiagge di Romagna, finalmente l'anima romana del giornale.
1: Capalbio, in mare con il Panama a parlare di politica, con il solito radical chic di Capalbio.
2: Ostia.
1: La legalità ritrovata piace anche ai turisti. Infatti il mondo tutto quando i balneari all'ostia, tutto battuto,
2: si paga sempre
1: e si rifanno
2: entrare.
1: Le gare. No, si
2: non
1: paga.
2: Si pagava?
1: Una volta si pagava per entrare in uno stabilimento.
2: A Tor Vaiani, che vuole tutto il viaggio romano.
1: Però verso Napoli. Va bene.
2: A Santa Marinella. Salutiamo i nostri amici.
1: Buongiorno a Valentina Campeti, buon inizio settimana. Antonella Leonio, Gaetano Palini, buon inizio settimana e buon lavoro, ha detto. Poi Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. Renato Ciccioni, buongiorno e buon inizio settimana. Loredana Giaffoni, buongiorno e buon inizio settimana. Buongiorno e buon inizio settimana Max Rastelli, Rossella Mattiucci, Alfredo Di Federico, Betty Alm, Sandro Vagnoni, Iole del Re, buondì. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Allora, è il momento di fare qualche stacco, dopodiché torniamo con tutte le nostre rubriche e anche con il nostro meteorologo Casalena.
2: Il biciclettaio.
1: Prego.
2: Di una puntualità sconcertante.
1: Vedi.
4: Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20.30. tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: È il momento di Pierluigi, vediamo un po'. Casalena,
2: ecco qua.
1: Buongiorno, che ci dici?
3: Beh, il caldo continuo prosegue, caldo afoso, soprattutto sulla costa, dove la percentuale di, diciamo, vapore acqueo nell'atmosfera raggiunge anche l'85%, quindi rende anche le notti insopportabili. Situazione bloccata, ovviamente all'interno, con la grande umidità che viene prodotta anche da questo anticiclone, l'invecchiamento della struttura, nel pomeriggio si creano dei focolai temporaleschi, ieri se ne sono creati diversi nel comprensorio aquilano, se ne creeranno ancora di più oggi, sempre nel comprensorio aquilano, anzi oggi probabilmente arriveranno anche fino al lato Teramano e quindi interesseranno anche le aree tipo Colle d'Ara, San Gabriele, le aree interne, fino ad arrivare forse a Teramo, nella zona di Teramo. Qui da noi non succederà nulla se non un aumento di nubi nel pomeriggio. Domani stessa situazione, situazione bloccata, quindi col tempo soleggiato che continua, spesso in mattinata nel primo pomeriggio, poi anche domani nel pomeriggio si accendono dei focolai all'interno, ma non interessano la costa, quindi situazione che continuerà ancora per molto. Ci aspettiamo, insomma, non prima del 10 una eventuale rottura, quindi crediamo
1: che, però non si vede o si vede?
3: Si vede un abbassamento degli spaghi a livello, diciamo, tra il 10 e il 12-13, ma diciamo con effetti che non mi sembrano effetti legati a una rottura vera e propria, ma bensì probabilmente a una rotazione ad alta pressione che il cuore caldo lo sposterà altrove, semplicemente questo. Però stiamo a vedere che cosa succederà, poi magari lo definiamo meglio con il passare dei giorni.
1: Va bene, ci aggiorniamo a domattina allora.
3: Va bene.
1: Buona giornata e buon lavoro.
4: Buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie.
1: Allora,
4: Lupe, devo andare a San Gabriele, volevo andare.
1: Che devo andare?
4: Sì, ci andiamo tra poco.
1: Ci andiamo, mi pare.
4: Okay.
1: Sei molto ottimista. Al limite

0: un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
1: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.

0: farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
1: Ciccioni, ti abbiamo invitato più volte a venire in radio, ma tu non vieni, ti vergogni?
2: Sì. Buongiorno anche a Rita Rinaldi. Allora, è il momento della pagina degli auguri. Rinnoviamo gli auguri a chi si chiama Spreno, e oggi il suo onomastico, questo, e facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Marco Baldini, Stefano Ruffini, Pierpaolo Gridelli, Francesco Mastrilli, Vincenzo Tafà, Luca Di Natale, Livia D'Antonio e Samuela Testori. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: È rotto.
2: Aspetta, scaricato.
1: È rotto.
2: È rotto. Vabbè. Allora, Non l'hai fatto godere 30 secondi, domanda, ma sono smorto. Allora, è il momento di fare qualche stack pubblicitario. Dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
3: Non era caduto, che non si apriva, non era scaduto.
0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
4: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
5: È meraviglioso!
4: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
6: È meraviglioso!
4: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
6: È meraviglioso!
4: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
7: Nova Vita Beach.
1: Siamo questo pomeriggio alle ore 18.30, torna pomeriggio da noi, parleremo, rifacciamo il consiglio comunale, e uno dei temi, quello del via Town Level, si riparterà perché c'è un ricorso al TAR, il comune ha detto che va bene così, il comitato dice di no, la Matona ha presentato una mozione per sospendere, ma così non si è fatto, e vedremo che cosa accadrà. Ore 18.30.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro.

0: o 2 euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Appuntamento con il giornalone, andiamo a vedere che cosa scrivono gli altri.
2: Buongiorno, buongiorno anche a Silvana di Gian Vittorio.
1: Lui pure.
2: Buongiorno pure al maglietta rossa. Allora,
1: Perù, due famiglie distrutte, questo è un dramma.
2: Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è, scatola nera.
1: Quindi era proprio una cosa artigianale, ma non si può andare su queste cose qua, dai, tu ci vai andando.
2: No. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri.
1: Cioè?
2: Non lo so, non ho idea.
1: Vabbè. Poi allarme dell'Unione Europea a Ceuta.
2: Un atto di guerra ibrida, dicono. Trump fa dietro fronte il 173esimo raid sull'Iran, sospesi. Il ruolo di Bin Salman.
1: Chi è sto Salman?
2: Il re dell'Arabia Saudita.
1: Il re del Portogallo voleva ballare la samba, però non era in gamba, la samba non ballò. Questo è il livello, però.
2: Sì. La Marina italiana va all'abbordaggio, flotta ombra russa.
1: E chi ha detto?
2: È andato là, ha preso il possesso della petroliera.
1: E quella telefonata a Putin, guarda, gli italiani. Quella ha detto: di racconte, che quello che ci vuole bene.
2: Strage di Bologna, l'opposizione all'attacco.
1: Poi c'è un'intervista qua.
2: Perché dico sì all'uso dell'intelligenza artificiale nelle università? Lo dice la rettrice di Modena. Un caso, lo show comico di Amanda.
1: Ecco,
2: Nox mette in scena la sua vicenda giudiziaria.
1: La famiglia di Meret dice: siamo allibiti. Cioè lei è stata tracavata da queste vicende, però me la racconta, ha fatto una specie di Netflix, colpa Netflix, le cose di soap opera. Non va bene.
2: I coni sugli occhi, così Alcaraz prepara il ritorno. Soppalco, Melissa è la scuola che porta il suo nome, è ancora a Trento, Mattia, il latte crudo è un addio lungo, 9 anni.
1: Ne trovate la soluzione, 9 anni
2: per... Era irreversibile, come. Bologna, 2 agosto, la verità negata, la russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev.
1: Vai Meloni, vai, vai.
2: Meloni vuole un'altra Albania. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e Uganda.
1: Dove vai andare più in vacanza? Una, io vado in Ruanda e tu vai in Uganda. E poi ci raccontiamo. E vediamo se lì si può fare un'altra Albania.
2: Certo.
1: Tanti soldi li cacciamo io e te.
2: Da realizzare
1: il nome di chi li caccia
2: da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen.
1: Vabbè, vediamo un po' queste due rubriche che dice.
2: Che cosa alimenta la nostra insicurezza anche oltre la realtà? Questo
1: non si può leggere.
2: No, che... ipnotizzati dagli sciacalli della paura.
1: Manco
2: questo si può leggere. Le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia e i viaggi. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti.
1: Terribile questo, 6 morti e 30 feriti. Adesso siamo alla stampa. Conte, grazie a lui, Meloni va avanti, scuote il campo largo. Intervista al leader del 5 Stelle. No armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie. Quindi già decide che
2: lì
1: si
2: decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Andre, che la fa in 24 ore la pace? Conte.
1: Ah, è un altro eroe.
2: Sì.
1: Ripeti.
2: Zelensky è l'aggredito, ma se vinco lui chiama subito Putin e lo spinge alla pace.
1: Cioè, dove non è riuscito Trump ci riesce.
2: Ci esce Conte.
1: Ti capite Giorgia? Sta vattata, tranquilla.
2: Ceuto ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare.
1: Perché la gente non va più a votare?
2: Ma sì,
1: non vuole votare là, ma là ci sta a cambolare.
2: No. Dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma. In 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile.
1: È bello. Fa caldo.
2: Caldo e siccità trasformano la capitale inglese, se anche Londra getta via l'ombrello.
1: Si dice che piove sempre, la
2: piove spesso, piove spesso. Che vuoi leggere, mo?
1: Voglio leggere.
2: Uno dei tre lo leggi tu, ti avviso, visto l'andazzo di oggi, delle notizie sugli altri giornali, io mi rifiuto. Quindi se lo vuoi leggere tu, te lo scegli e te lo leggi. Io sciopero. Buongiorno anche a Tiglio Torquati.
1: Non la fai?
2: No, non lo leggo. Se lo vuoi leggere, te lo scegli, te lo apri, fai quello che devi fare. E poi mi avvisi. Vogliamo fare cronache napoletane?
1: Non so come fare.
2: Perché?
1: Le ho letti già tutte e tre stanotte alla rassegna stampa.
2: E quello non hai dormito tu. Ma sei arrivato alle 6 qua, alle 6:30.
1: Ma si può fare il giornale? Ma il tempo, la giornata, la serietà.
2: Lo so.
1: Esagerato.
2: Via, via.
1: Vabbè. Allora andiamo
2: alle cronache.
1: Al secolo. E beh, mi sembra giusto. Qui perché no? Qui almeno lo sa. Andiamo. Dal crack SEO dal modello tirale, ecco come ha scritto il messaggero.
2: L'Italia porterà in Consiglio europeo il modello Albania, hub in Africa per i migranti irregolari.
1: Fino a mo' ci siamo, una cosa
2: tale
1: normale.
2: Qua,
1: poi in primo piano, andiamo. Bologna, lasciare il Mastrelli, gesto contro la libertà, Meloni, una pagina buia.
2: Non parla manco qua dei fascisti.
1: No. Poi, salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia, quindi un problema. Strage stradale, quindi anche la cronaca. Ma lo leggiamo qua la mattina, è il più moderato rispetto al trio.
2: E di Gesù.
1: Comunque ha perso la battaglia di Battista, uno sconfittone, non è riuscito a fare le firme per non dare i soldi ai giornali. Lo so.
2: Ma dove si presenta?
1: Andiamo a cronache di Napoli. I Giannelli rialzano la testa, i reduci del clan, quindi aveva dato la stella massata al clan, mettono le mani sul business dei parcheggi nella zona di...
2: Ma quindi lo sa?
1: Sì.
2: E poi con il resto?
1: Non lo so. Bimba nata morta, indagato il ginecologo, mi sembra anche giusto per vedere, no? Poi Graziano, a Napoli e Caserta, candidati sindaci che unì, si vota! A Napoli si vota addirittura. Poi, qua siamo qua, notizie sì. In evidenza, una per ciascuno, eh?
2: Inizia tu.
1: Secondigliano, assalto armato al distributore Eco, pistola puntata al volto del gestore.
2: A Giuliano oggi l'apertura della spiaggia solidale all'Icola in forte ritardo sulla tabella.
1: C'è anche sui problemi, c'è qualche problema. Anche sulle notizie bianche c'è qualche problema. Oggi a Melito, sversamenti abusivi in strada, controlli anti-amianto dei vigili.
2: A Nola Caldo, gli addetti alle pulizie indossano soltanto gli slip.
1: Bene. Torre. No, vabbè. Torre Annunziata, liquame immondizia, la spiaggia pubblica abbandonata al degrado, pure i liquami.
2: A Ercolano scooter speronato da una vettura sull'A3, Centauro finisce in ospedale.
1: Tu credi che sia finito?
2: No.
1: No, bullizzano un anziano e riprendono la scena.
2: Ad Afragola.
1: Fragola. Aereo si chiama, però questa è una cosa nazionale, vabbè. Oh.
2: Droga portata in carcere con un drone sofisticato a Poggio Reale.
1: Lo sai, è indagato cosa?
2: Chi è?
1: Ferrante. Perché ha detto come si fa?
2: Ah, i droni.
1: Si chiama collaborazione, come si chiama il reato quando tu l'aiuti? Favoreggiamento. Ha detto come si fa? Ma lui non sapeva che cosa gli serviva. Questo invece l'ha preso e ha portato col drone. Ma è bello però. Trattare di film che no? Quando fanno la strada alle banche, col drone e portatela in Spagna.
2: Allora, Gabriele Rossi ci saluta, buongiorno anche a te, dal Freccia Rossa che finalmente ferma a Giulianova.
1: Sì, vabbè, no, sì, ma due, con l'inverno torneremo a uno. Buongiorno, oggi ci ricorda il grande Vincenzo che è lunedì 3 agosto,
2: ufficialmente il 3 agosto, le giornate in Italia, la giornata nazionale dei peperoni, insomma, pesante. Prego, però
1: sì,
2: buono.
1: Detto anche il dialetto.
2: Un po'.
1: No, te l'hanno un attimo,
2: un paparillo.
1: Paparillo, sì. E il rosso ancora.
2: Il peperone
1: è passato uno con
2: la parte rosso. Bianca del peperone, che in genere
1: è una radio, lo so che
2: scusa, per cortesia, che in genere la parte bianca è una cosa importante, quella devi sentire, del peperone, che in genere si taglia via, è ricchissima di flavonoidi e può essere mangiata. I peperoni rossi sono più dolci di quelli verdi.
1: Tu mo ti fermi e vai là a vedere flavonoidi.
2: Ma che cosa di medicina, ti dovrebbe piacere.
1: Quale motivo?
2: Flavonoidi.
1: Sono importanti.
2: Vediamo cosa sono i flavonoidi.
1: Soprattutto importanti perché sono utili.
2: Cosa sono
1: i flavonoidi?
2: Non
1: ha a che fare con Flavio Stacchiotti.
2: I flavonoidi, ma sentite, già preparato. Flavonoidi sono composti chimici naturali di origine vegetale, noti in particolare come antiossidanti, quindi fanno restare giovani.
1: Omega.
2: Pigmenti e bioflavonoidi danno colore a frutta e fiori e proteggono la salute umana riducendo l'infiammazione e il danno cellulare, capito?
1: Ma quindi c'è un'infiammazione, mangio il flavonoide e se ne va.
2: Bravo.
1: E quindi che quello chiude.
2: Proteggono il cuore, aiutano a mantenere sani i vasi sanguigni e la circolazione del sangue.
1: Per tutto qua. Quindi quello chiude.
2: Chi è?
1: Eloisa, fruttivendolo. Oh, vai avanti.
2: I rossi sono più dolci di quelli verdi, perché il peperone diventa più dolce man mano che matura. Quelli verdi, quindi, essendo i più acerbi, sono leggermente più amari degli altri di diverso colore.
1: Quindi i rossi.
2: Esatto, e anche in America il Watermelon Day è la ricorrenza popolare statunitense dedicata all'anguria e al cocomero.
1: Ma che c'è lo stesso nome nostro, Melon, si la famiglia?
2: Melone d'acqua. Anguria, melone però. D'acqua.
1: Vabbè. Beh.
2: Ciao!
1: Chi è?
2: Il figlio di Orsini.
1: Te ne quale terzo figlio?
2: 1-7, dall'1 al 7 agosto la settimana.
1: Non ha risposto?
2: Perché ci ha visto di sfuggita. Dall'1 al 7 agosto la settimana mondiale dell'allattamento al seno.
1: Sì.
2: Sì.
1: No, lo so perché l'ho letto.
2: Al Malacco nel dettaglio, alle 7.52 la temperatura è di 27,2 gradi, l'umidità al 70%, il clima caldo, il vento a 8 orari, la massima sarà di 31 gradi.
1: Ieri si stava un po' meglio fuori.
2: La qualità dell'aria è 33 ed è considerata buona.
1: Beh, certo, era 60, non
2: è migliorata. Migliorata.
1: Grazie, Vincenzo, che ci date questa notizia.
2: Il sole... alle 5.56, tramonta alle 20.25, il culmine alle 13.10, dopo il giorno è 14 ore e 29 minuti.
1: E finiva alle 9.15.
2: Abbiamo perso un'ora già, un'ora abbiamo perso dal 21 giugno.
1: Smetti. E questo dice, no, guarda che è sempre così
2: da notte dei tempi.
1: Non ti può fare niente?
2: No. La luna sorge alle 22.25.

0: Buon pomeriggio, questo è il pomeriggio da noi da Radio Gigi Nova, parte, una parte dedicata al consiglio, comunque rifacciamo il consiglio a radio, che è quella di via Town Deliver, di cui si è discusso insieme ad altri problemi, no, come la rottamazione, di cui parleremo in un'altra puntata. Intanto buonasera agli ospiti, abbiamo l'assessore Marco Di Carlo, buonasera, il capogruppo DEM che è appunto Alessandra Matone, in attesa di passare con Costantino, almeno così lui ha auspicato, e buonasera anche e buonasera ad Alessandro Forrese, che è il presidente del comitato del
1: Viaton delegato del comitato cittadino,
0: delegato. C'è un ruolo anche trisolino.
1: Sì, Claudio,
0: che conosciamo, sì, buonasera. Allora, buonasera, via Town Deliver, da che si dunque. Vediamo le ultime notizie, in ordine. Ricorso al Consiglio di Stato. Consiglio al TAR, DEM che presenta l'ordine del giorno in Consiglio Comunale e la maggioranza che respinge l'ordine del giorno. Allora, perché al TAR? Prego.
1: Allora, innanzitutto al TAR perché il Comune, nonostante ci abbia sempre assicurato che tiene conto della partecipazione democratica dei cittadini, invece ha fatto tutt'altro, nonostante c'erano state le richieste di accesso agli atti, e se ricordi nella penultima trasmissione che fu fatta qui da te ci fu appunto l'avvocatessa Alessandra Matone che anticipò la richiesta di convocazione di un consiglio straordinario. Stranamente questo consiglio straordinario è avvenuto dopo 2 mesi, quando automaticamente veniva a scadere tutto. Quindi di conseguenza noi del comitato, per non far sì che spirassero i termini, i fatidici 60 giorni della prima ordinanza e della seconda emessa dal comandante capo supremo della polizia locale, abbiamo ritenuto opportuno, con il supporto pure degli avvocati, di procedere a proporre ricorso al TAR.
0: Lo scopo quindi qual è?
1: Lo scopo qual è? Quello che è emerso in parte già dall'ultimo consiglio comunale, dove l'avvocatessa Alessandra Matone, con molta dovizia di particolari, ha precisato che quello che ha adottato il comune di Giulianova non è una via legale, nel senso che ci sta la relazione
0: della... Vabbè, facciamolo dire a lei questo. Tu dici, dite le cose vostre, perché voi siete arrivati addirittura a dire... Non si poteva fare diversamente?
1: No, perché purtroppo se dall'altra parte non ti risponde nessuno e chiedi l'accesso agli atti e nemmeno ti risponde, tant'è vero che abbiamo fatto anche un esposto alla Procura della Repubblica, perché la nostra comunicazione di diffida del 25 maggio, credo che sia del 25 maggio, non ha avuto riscontro da parte dell'amministrazione comunale, siamo stati costretti anche a fare un esposto alla Procura della Repubblica.
0: E qual è stato l'esito?
1: L'esito ancora non sappiamo nulla, però
0: che data era maggio?
1: Conosciamo informalmente l'esito del comando provinciale della polizia stradale, che appunto ha preso...
0: Quella è un'altra cosa.
1: Questa è un'altra cosa, però ha rimarcato, come ha detto anche l'avvocatessa
0: Alessandra Matone,
1: Devo fare riferimento perché con Lima, con quello che faceva parte della perizia giurata asseverata, perché voglio rimarcare che è una perizia giurata asseverata di geometra, ecco. Claudio Trisolino. Quindi io non credo che un professionista, dopo che va a prendere le relative misure e le verifica, e queste collimano e corrispondono con quanto accertato dagli enti deputati a questo, metta a repentaglio la propria professionalità e la propria credibilità.
0: Va bene così finora, perfetto. Alessandra Matto, poi torniamo sulla polizia, tutto il resto. Ma la domanda è, quindi voi gli atti li avete avuti poi dopo?
1: Allora, gli atti abbiamo ricevuto in parte da parte del comune, però ci siamo mossi, anche perché la cosa che ci ha fatto, ci ha stupito, è che nel momento in cui è stato notificato al comune il ricorso al TAR, in 448, dopo appena 2-3 giorni, si è andata a modificare lo stato dei luoghi.
0: Sì, questo parliamo pure questo dopo, perché sono le cose principali.
1: Si è provveduto alla modifica.
0: Va bene.
1: Dopo farò delle domande.
0: Cioè, no, sì, a ricostruire la mezzeria, c'è stata la linea di
1: non solo la mezzeria,
0: anche
1: ma
0: le
1: si
0: zanelle.
1: È anche giocato sulle zanelle, nel senso che 20 centimetri sono fondamentali.
0: Poi sentiremo dall'assessore che cosa
1: è successo. Sembrerebbe che si siano accorciate, allungate. Sono 60 centimetri e sono sempre quelle. È stata fatta una linea longitudinale di 20 centimetri all'interno della zanella per guadagnare 20 centimetri.
0: Sentiremo l'assessore dopo. Alessandro Mattone, ordine del giorno, ripresentato, abbiamo discusso meglio in Consiglio Comunale, con esito negativo. Ecco, mo, le cose che hai detto tu, che hai detto lui, che hai detto, se le puoi ripetere tu, sì, oppure altre cose che vuoi dire.
2: Allora, sì, no, il 26 di maggio ho presentato questo ordine del giorno, che è alla trasmissione, proprio penso che era di lì a poco, abbiamo fatto la trasmissione qui dove c'era l'assessore Di Marco.
0: Ma sembra straordinario a Luna, le cose di questo tipo.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì.
2: Sì, e chiedemmo insomma di sospendere cautelativamente l'applicazione del doppio senso a via Otanderere.
1: Era
2: invece
1: in corso, lavoro,
2: era in corso, certo. Naturalmente ciò non è successo.
0: Scusa, quindi... Alessandro, ma voi volevate chiedere di ripensarci un attimo?
2: Sì, chiedevamo.
0: Oppure eravate già con, o siete contrari? Certo, almeno la vostra posizione qual è? Siete a favore o no di quello che è successo da parte del comune?
2: Allora, il comune, a mio avviso, prima di cambiare viabilità di Atonde Rebel, avrebbe dovuto.
0: Siamo d'accordo, ma adesso voi come partito la ritenete fatta bene o male?
2: No, assolutamente. Riteniamo che sia illegittima questa ordinanza, okay, considerando poi successivamente anche la relazione da parte della polizia giudiziaria, la polizia stradale, che è stata incaricata dal magistrato a seguito.
0: Vabbè, allora possiamo sapere da te, poi Marco può intervenire.
2: Sì, allora,
0: che cosa dice la polizia stradale? Credo che
2: la polizia stradale dice in buona sostanza che in pratica la distanza è inferiore a quella prescritta dall'articolo 140.
0: Ti ricordi le misure esatte?
2: Sì, parla la polizia stradale, dice: in relazione a quanto accertato, visto il piano viabile largo 1,540 m, le ipotetiche corsie di marcia, manca la striscia longitudinale di mezzeria, sono larghe 2,70 m, contravvenendo le disposizioni dell'articolo 140 del regolamento di attuazione del codice della strada.
0: Ma che dice?
2: Che prevede la larghezza della corsia di marcia pari a 2,75 m in centro urbano.
0: Quindi alla luce di questo che dovrebbe fare?
2: Alla luce di questo il prefetto, che ha in pratica inviato al comune questa relazione, ha invitato il sindaco a tenere conto di ciò, e quindi io credo tradotto significherebbe tornare, revocare quell'ordinanza e riportare un senso unico a via Otanderevel, oppure trovare una soluzione che possa andare bene per far sì che queste distanze non siano
0: va bene,
2: illegittime.
0: Allora, tanta carne a fuoco per l'assessore. Intanto cominciamo da come avete accolto voi questo ricorso al TAR. Vi ha meravigliato? Temete qualcosa? Perché so che avete fatto una delibera con cui avete detto che resistete in giudizio, quindi andate mi pare alla ci sarà il 16 settembre, se non ho capito male, l'udienza per la sospensiva,
1: per esaminare la sospensiva, perché abbiamo chiesto in via preliminare la sospensiva.
0: Va bene, d'accordo, poi si entrerà nel merito. Bene, prego.
3: Allora, Francesco, in realtà quello che ci interessa prevalentemente è poi l'obiettivo, cioè quello di migliorare la viabilità e quello che bene o male è la fruibilità di quella zona e di quella via. Qui si parla prevalentemente di tecnicismo, 2 centimetri in più, 3 centimetri in meno, quindi si cerca, no, secondo me, poi prive di motivazioni, ma questo poi sarà comunque l'esito giudiziario a stabilirlo. E quello che però un po' mi sorprende, a volte mi fa sorridere, è che io non ricordo mai che un senso di marcia invertito, variato sul piano di abilità sia mai stato fatta un'assemblea pubblica, almeno io per l'età che ho. E poi magari tu sei la memoria storica e magari potrai ricordare se in realtà è mai successo. Quindi doveva succedere adesso per quei 80 metri di strada. Quindi,
0: non ti scordare una cosa che si può fare, perché tu hai affrontato i commercianti per il mercato,
3: era completamente una situazione diversa
0: e quindi, non era facile,
3: quindi,
0: quella atmosfera.
3: Che chi tra l'altro ha governato questa città per tantissimi anni non l'abbia mai fatto, però oggi dice a noi che lo dobbiamo fare. e quindi questo
0: quando dice così fa, tu come Demme non c'eri ma ti senti coinvolto o no quando le dice
2: certo, c'era allora. Certo che infatti glielo pure detto
0: vabbè,
2: no?
0: Vabbè.
3: Però detto questo
0: vediamo adesso
3: dico, dopo andiamo anche oltre e noi abbiamo anche sentito l'ingegnere che ha redatto il piano, abbiamo anche letto il piano, sul piano urbanistico del traffico c'è scritto che l'incrocio via Marconi, via Tondi Revelle, passando su via Buccheri avrebbe creato delle gravi criticità. Se vogliamo andare sul tecnicismo, ma nel senso poi magari annoiamo anche coloro che ci ascoltano, via Buccheri è una
0: più
3: via
0: pratica che puoi,
3: allora,
0: falla più pratica.
3: Quella è una via di attraversamento, è definita così dal nostro piano urbanistico del traffico. Quella strada è stata sempre, dal 1912 che fu istituita, costruita, al 2008 strada a doppio senso, sempre. Così come lo è tra l'altro la parte a est, ok? Questo però già mette in mostra una cosa, che è un intervento esclusivamente che interessa i residenti, cioè se oggi noi ci abituiamo a ragionare guardando il giardino di pochi, ma non in realtà quella che è la città per la collettività, ci rendiamo conto che perseguiamo un obiettivo sbagliato. Quindi questo comitato oggi si riunisce semplicemente per il proprio giardino davanti casa.
0: Vabbè, questa okay? è la polemica, non polemica.
3: Questa è la polemica. Quindi quello che succede nell'altra via, quindi a pochi metri di distanza, sì, la stessa via, per loro è di poco interesse perché riguarda altri. Noi come amministratori dobbiamo invece guardare tutta la collettività e ovviamente migliorare quelli che sono i flussi. Se oggi vogliamo sostenere che, e questo informalmente io ho ascoltato e ho sentito l'ingegner Cera che dice, ma quella strada, lo stesso comitato è andato all'ingegner Cera che non gli ha rilasciato il parere, perché quello dice, lui stesso che ha redatto il piano urbanistico del traffico ha detto quella via è logico che sia a doppio senso perché è la principale via di uscita del centro cittadino e il piano urbanistico del traffico si fanno favorendo prima l'uscita e poi l'entrata, cioè i veicoli che escono devono essere un numero maggiore rispetto a quelli che entrano, se no si forma la congestione. Quindi noi abbiamo riportato semplicemente quello che per logica doveva essere fatto. Sappiamo, siamo consapevoli che abbiamo così perso circa 10 posti auto autorizzati, perché quelli erano quelli autorizzati. E a sacrificio di ciò però abbiamo sicuramente migliorato la sicurezza e la viabilità.
0: Io però voglio farti una domanda,
3: via Buccheri,
0: tra tutti i propositori, tutto quello che vuoi, ma tra tutti i problemi di traffico che secondo me sì, ci sono, perché si è deciso di intervenire proprio
3: perché
0: lì? Era il più grave, il più impellente? Questa
3: no,
0: domanda
3: siamo
0: normale.
3: Intervenuti su quelli che erano delle criticità che abbiamo riscontrate e che veramente non avevano una logica. La prima criticità, Francesco, è quella che da 50 anni ok, si parla del bivio Bellocchio e noi siamo intervenuti sul bivio Bellocchio e abbiamo, vabbè, siamo intervenuti, abbiamo messo 550.000 euro, abbiamo adesso a settembre partiranno i lavori, però abbiamo stanziato le risorse, fatto il progetto e addirittura avuto l'esecutivo, devono solo iniziare, sarebbero iniziate a maggio, ma non l'abbiamo potuto fare. Siamo intervenuti per prima
0: io
3: cosa.
0: Io mi pare che tu il Consiglio come l'abbia detto che non ti può applicare quella della politica stradale perché è un altro tipo di strada.
3: No.
0: Come, se vuoi essere chiaro,
3: allora, giusto per chiarire, per effettuare una misurazione precisa ci vogliono delle perizie precise. La perizia fatta da loro risulta addirittura differente da quella della polizia perché parlano di 2,20 metri di carreggiata.
1: Assolutamente.
3: Vabbè,
1: no.
3: Comunque questo è quello che è difficile. Ci
0: è scritto da qualche parte. Perché
1: l'assessore se ne assume le sue responsabilità.
3: Certo, però voglio dire.
1: Anche perché
0: sì, però
1: asseverata ed è giurata.
3: Ok, fermo restando che ha dato quella misura, non risulta che addirittura è diversa da quella della polizia. Che
0: ma fa? Non sta scritto da qualche parte?
3: Se è però, Francesco, non è questo il problema,
0: no.
3: Nel senso che prima di tutto parliamo veramente di centimetri, quindi ci si potrebbero applicare le tolleranze costruttive che si opera. Vabbè, quello poi sarà
0: poi
3: il giudice che dirà. Ma io dico che adesso noi siamo talmente convinti della scelta fatta, Francesco. Quella strada è 8 centimetri, è 8 metri, ok? 50 centimetri di zanella, ok? Che è la minima che devi fare. Quindi noi l'abbiamo riportata ai 50 centimetri, proprio perché ci sono delle sentenze che dicono che in una zona urbana, zona 30, con il doppio marciapiede, addirittura la misura minima può arrivare a 2,50 metri. Solo se immaginiamo il centro storico, cioè noi dovremmo chiudere tutto il centro storico e qua ci sono delle sentenze della Cassazione. Ma qui entriamo in un tecnicismo che è veramente poi anche noioso. Quindi oggi domani ci sarà questo questo ricorso, e quindi si giudicherà se questi 3 centimetri servono. Se non dovessero essere sufficienti, è ovvio che comunque il nostro indirizzo è di farlo a doppio senso, quindi si valuterà poi di trasformare i parcheggi auto in parcheggi moto. Su questo non ci sono dubbi, che quella è una strada che rimarrà a doppio senso, non ci sono dubbi, perché la nostra volontà,
0: quindi,
3: è quella.
0: Comunque va la...
3: quella rimane comunque a doppio senso, su questo non ci sono dubbi, se è chiaro. Ok, se un giudice oggi domani ci dovesse dire, applicando le norme, voglio dire, noi siamo convinti delle nostre, ma se dovesse essere, comunque le riporteremo a quello che dice il giudice. Ci
0: quindi devi
3: modificare tutti i motorini, in un modo, bici, che in quel, cioè, per, anche perché per abbiamo 80 posti auto, sì, la allarghiamo, la rendiamo ulteriormente
0: c'è
3: più
0: sicura. Un'affermazione secondo me clamorosa, che comunque vada, l'esito vuol dire che rimane a doppio senso restringendo i parcheggi.
1: Ci siamo fatti una cultura a livello di segnaletica, vuol dire che interverremo anche...
0: Sì, vabbè, allora,
1: io vorrei, visto che questi tecnicismi, qua non si parla di tecnicismi, perché il comune di Giulianova ha infranto, o meglio disatteso e calpestato, le norme del codice della strada. Il codice della strada è inderogabile, che ne dica lo staff tecnico in sede di consiglio comunale del 30 luglio, dove si è fatto riferimento a un DM del 2004. Questo DM 2004 non ha avuto seguito, nel senso che, come ben sapete, le norme del codice della strada sono state rivisitate, ma quello che è la larghezza per le strade già esistenti, non sono stati presi i provvedimenti dettati da questo DM, che tra l'altro l'assessore aveva parlato semplicemente di DM del 2024. Io vi dico che il protocollo 67/S del 22 aprile 2004, ecco qui il documento, è un documento ufficiale, non sono chiacchiere da bar, e quindi automaticamente questo non esiste, come vuole dire l'assessore. Altro aspetto che devo contraddire: si è parlato che è diventato una sorta di volere coltivare il proprio orticello da parte dei residenti. Non è assolutamente vero, perché dal punto di vista di iniziative basta dire il disagio dei commercianti. La mancanza di parcheggi sta creando enormi difficoltà. Molti clienti rinunciano a fermarsi e ciò incide non poco sul fatturato di questi commercianti. Per certe attività i clienti devono ritirare scatoloni, vassoi di bomboniere eccetera, ed inammissibile percorrere il tragitto fino al mercato coperto. La situazione è molto critica e alcuni commercianti stanno seriamente valutando la chiusura della propria attività a causa del forte calo del fatturato. Quindi questo
0: in tempo così veloce già.
1: Sì, già l'hanno notato immediatamente, già da quando si è attivato, dopo una settimana, scontrini alla mano, hanno riscontrato questa differenza di fatturato. Io tra l'altro non ho notato da parte della pubblica amministrazione del comune di Giulianova, dove si va a parlare tanto dell'innalzamento del livello di sicurezza, miglioramento funzionale della circolazione stradale. Ma scusatemi, dico semplicemente questo: come mai, assessore, come mai il 3 di luglio c'è stato il rifacimento delle zone di attestamento ciclabile su molte vie cittadine, tra le quali via Town de Revel lato est, viale Orsini lati nord e sud, e il lato ovest via Town de Revel non è stato considerato? Come mai?
3: Ma c'è un piano segnaletica che va fatto.
1: Come l'avete fatto il 3 di luglio per tutte le vie?
0: Va bene se fa le domande lui?
3: Come vuole, può fare domande?
1: Perché posso fare domande?
0: Sì, vabbè,
3: la sostanza,
1: il 3 di luglio è stato fatto per tutte le altre vie e lì quel tratto non è stato fatto. Gli occhi li abbiamo tutti, possiamo andarla a verificare sul posto.
3: Quindi dovevamo fare tutta la città noi?
1: Beh no, avete fatto via Town de Revel lato est. Ma assessore, mi scusi, dove vive? A Giulianova o vive in
0: Giulianova?
3: Forse a Giulianova più di te.
1: Io ci sono nato pure.
3: Allora,
1: assessore.
0: Io anche, tu, ma torni, non sei nata.
1: Ecco. Allora, altro aspetto: se tutto era ad hoc, come mai, dopo che è stato notificato il ricorso al TAR, si è provveduto ad apportare le modifiche?
0: Questa
1: lei aveva dichiarato che era tutto ok.
3: Il problema
0: è perché dopo il ricorso al TAR avete fatto la menteria,
3: ma è semplicissimo.
0: Che prima non avevate fatto quella domanda, e ma è importante la risposta qui.
3: Siccome per consuetudine o per abitudine alcuni potevano invadere la corsia opposta, allora abbiamo deciso di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza rifacendo la stessa di mezzeria, ricontrollando quei centimetri che probabilmente loro hanno misurato, l'hanno fatto, e l'abbiamo riportato a quella che è la misura, riportando la zanella a 50 cm che è il minimo previsto dalla legge.
1: Ma la zanella non si deve riportare a 50 cm, la zanella sul posto è di 60 cm e non è carrabile, quindi deve essere rispettata la larghezza della zanella. Le faccio un'altra domanda, assessore.
2: 60 cm non è che lo dice il comitato, ma lo dice proprio nella relazione della polizia stradale, che dice che la zanella è larga a 1,060 m.
3: Quindi se noi oggi riduciamo la zanella di 5 cm, riandiamo a norma, il problema si vede di 10 cm, no? 5,40, 5,50.
1: Avete
3: quindi
1: modificato...
3: noi rifacciamo la zanella di così, perché il telespettatore, la zanella la allarghiamo di così, quella via è regolare.
1: Ma non è vero irregolare, non ci sono i 2,75 m.
3: Ma se la zanella la portiamo a 5, io non voglio vedere il tecnicismo.
1: Ma che tecnicismo?
3: Se oggi la zanella la portiamo a 50 cm, allora, siamo regolari, posso fare una domanda?
0: Anche tu.
3: Allora, se la zanella la riportiamo a 50 cm, ok? Diventa regolare.
1: Non è regolare lo stesso.
3: Perché 2,40, 5,40.
1: Non è regolare lo stesso, no. Perché voi infatti avete modificato, siccome la striscia.
3: Ma ti ho fatto una domanda,
1: no,
3: se la portiamo...
1: non è regolare lo stesso, anche perché c'è da ridire sulla larghezza dello stallo dei parcheggi.
3: Cioè 5,50
1: non è regolare perché non può essere annoverato, e lo dice il comandante, il comando provinciale dice che non può essere annoverata nella circolazione la zanella.
3: Ma la zanella la portiamo da 60 a 50.
1: Ma come la fate a portare? Se quella è costruita. Ma che cosa? È stata costruita a Beloricine. Allora, assessore, si faccia una camminata lungo la SS16 di Roseto degli Abruzzi e vedrà che non c'è il problema delle zanelle, perché la rete di raccolta delle acque pluviali è sotto ai marciapiedi e i relativi pozzetti di raccolta stanno sui marciapiedi stessi. Facendo così, l'amministrazione comunale ha ottenuto una larghezza maggiore. Possiamo andare a vedere, pago io la cena, il viaggio e quant'altro, e l'andiamo a vedere.
3: Ma stiamo parlando di via Tendelevel?
1: No, per dire come funziona.
3: Un attimo,
1: ma questa linea di mezzeria, ancora insiste su questo. Allora, ancora insiste su questo quando ho fatto presente pure del discorso dei commercianti. Ma guardi che su via Town di Revel, il tratto ovest, non abitano 300 persone. Quindi queste 300 e passa firme, secondo lei sono tutti idioti?
3: No, assolutamente.
1: Apposta. Allora, un altro aspetto che è importantissimo, non si sa perché si è voluto intervenire solo su quella via quando il PUT dal 2008 non è stato mai aggiornato, e tra l'altro nella relazione asseverata e giurata del geometra Trisolino abbiamo portato avanti pure delle discrasie commesse da chi ha redatto a suo tempo il piano. Poi, se vuole vedere delle fotografie nel 1966 o anche quando era a senso unico in senso di marcia contrario del tratto ovest, eccole qua le foto.
3: È durato circa pochi mesi.
1: Ma io lì ci abito io dall'88 che sono proprietario.
0: Lui ha detto, a proposito del ricorso al TAR, che la mezzeria è stata fatta non per il ricorso, ma perché i primi tempi la gente l'ha portata.
1: Questa sicurezza non viene data perché non viene rispettata, non vengono rispettate le normative del codice della strada. Che sicurezza vogliamo dare?
0: C'è un portatore che dice che non è possibile accorciare perché sono i tombini. Può essere?
1: Esatto. No, ma poi non è carrabile. Non è carrabile. Cosa accade? Non essendo carrabile, non può essere inconglobata nel traffico. Tant'è vero che la prima versione, prima di ricevere il ricorso al TAR, se vi ricordate, abbiamo le fotografie, è stata fatta una linea longitudinale sul lato nord, completa e intera. In 448, dopo che era stato notificato il ricorso al TAR, si è provveduto a cancellare quella striscia e a fare la striscia sulla zanella.
0: Ha spiegato.
1: Altro aspetto, stiamo parlando di una via che sta vicino via Town di Rever ci sta la zona est e la zona ovest. Allora faccio un punto di domanda: come mai la linea di mezzeria non sta pure sulla zona est? Anche lì è irregolare.
3: Ma l'ho spiegato.
1: Perché?
0: Perché per i primi tempi ci poteva essere confusione.
1: Per i primi tempi si faceva.
0: C'era convincere, c'era.
3: Io però dico un'altra
1: cosa. È stato detto pure che era sperimentale.
3: Quindi noi dovremmo ritornare su via Buccari, che lasciando un metro per la circolazione pedonale, noi la dovremmo ovviamente chiudere, perché
1: ci stanno i sensi unici, assessore.
3: Però scusa, tu forse abiti là, ma forse via Buccari è il senso unico. Quindi abitando là dovresti sapere che è il senso unico.
1: Lei
0: è il senso unico.
3: Via Buccari oggi, se consideri un metro di pedonale che devi lasciare il parcheggio che c'è, non avrebbe neanche lei quelle distanze. Ma quindi noi dalla città non potremmo uscirci,
1: ma
3: dando
1: non è vero,
3: retta così.
1: Ma non è assolutamente vero, assessore.
3: Via Dante Reveller.
0: Vabbè, no, ci fermiamo un attimo, perché voglio sapere il consigliere Matone, alla luce di questo dibattito, quello che emerge ora, che idea si è fatta e cosa può proporre o controproporre, come se ne esce.
2: Allora, l'idea che
0: perché c'è una notizia abbastanza clamorosa che l'assessore dice: cioè, se il TAR si è da torto, noi cambiamo.
1: E ci sarà il danno erariale.
0: L'ha detto.
3: Esatto.
0: Farà i parcheggi, quindi scompariranno anche gli altri parcheggi. Certo. E vuol dire che
1: allora sarà guerra totale su tutta la segnaletica del territorio comunale.
0: Vabbè,
2: l'idea che mi sono fatta io,
0: alla luce,
2: esaminando la relazione, esaminando il ricorso al TAR, qualora il Tribunale Amministrativo Regionale dovesse comunque ordinare al Comune di Giulianova di revocare l'ordinanza con il quale il Comune ha disposto il doppio senso, il Comune sarà costretto quindi o a tornare al senso unico, quindi disporre nella zona ovest e quindi credo anche nella zona est,
0: quindi cambiare anche di là?
2: Penso di sì. Sicuramente dovrebbe anche cambiarla nella parte est,
0: oppure
2: come ha già anticipato l'assessore Di Carlo, eliminare i parcheggi, gli stalli
0: e fare tutta, quindi ci stanno le misure.
3: Gli stalli per motorini,
0: ho capito, ma
1: vuol dire che verificherà,
2: recuperare la distanza.
0: No, scusa, assessore, un attimo, no, ma quello che dici è. È quello che pende, o è una provocazione?
3: No, è quello che c'è, quella via.
0: Cioè, chi li toglie le macchine?
1: Deve fare come dico.
3: Faccio una domanda.
0: Parla, conclude,
3: prima
0: conclude.
3: La Madonna e poi. Ma se quella strada fosse oggi regolare, esce ricorso e dice: voi siete, nel senso, secondo voi, il doppio senso è giusto o no? Cioè, ne fate una questione di tecnicismo di qualche centimetro o di migliore funzionalità?
0: Perché proposito, ma la funzionalità migliore,
1: allora, secondo voi, io ne faccio un discorso di legalità.
3: Però,
2: sì, però abbiamo disposto
0: in questo modo
2: il Comune ha disposto un doppio senso illegittimo.
3: Perfetto.
2: Perché la polizia stradale ti ha accertato che non c'è la distanza.
3: Fugge la domanda. Se quella distanza oggi domani nel ricorso al TAR dice è giusta, ok, la distanza c'è, tu sei favorevole al doppio senso o vuoi rimanere così?
2: Nel momento in cui ricorso il TAR dovesse dire che comunque la distanza non è illegittima, ma è regolare, è normale che non ha.
3: Quindi sono quei 5 centimetri che oggi.
0: Non va bene questa risposta. Cioè, tu devi essere favorevole con loro indipendentemente dai metri.
2: Ma scusami un attimo, nel momento in cui si dice il TAR
3: fatto bene, se ci sono le misure,
2: se il TAR dovesse dire che comunque non è illegittima,
1: no, però
2: la distanza.
1: Però un qualcosa pure a voi, scusatemi se mi permetto,
3: no,
1: perché qua non è solo la larghezza, perché sarebbe molto riduttivo. Relativamente
0: dice
1: al
0: qua,
1: discorso,
0: potrebbe anche l'assessore potrebbe fare
1: i parcheggi per questione di larghezza.
0: I parcheggi per i motorini,
1: non è solo
0: poi
1: una
0: disabili,
1: questione di larghezza.
3: La facciamo attraverso,
0: perché i disabili ci sono.
3: Là
0: ci abita un paio di
1: disabili. Allora, è una questione.
3: 80 parcheggi adiacenti,
0: prego.
1: Qui si sta un po' riducendo e sminuendo il problema, nel senso che dal punto di vista di norme del codice della strada, mi corregga l'avvocato Alessandra Matone, che sono inderogabili le norme del codice della strada, c'è il discorso della sicurezza che non è stato assolutamente rispettato, perché nel momento in cui le corsie sono ristrette, vi farei vedere quando c'è stata quella tromba d'aria con le biciclette che passavano, che scappavano dal lungomare, e hanno imboccato via Town di Rever con i bambini, non sapevano dove andare dal punto di vista con le biciclette e dovevano stare attenti. Quindi questa sicurezza è semplicemente un parto della vostra mente, non è assolutamente fondata dal punto di vista pratico. Altro aspetto del codice della strada che tutela quello che è l'inquinamento ambientale, lo smog, e l'inquinamento acustico. Quindi non mi si può venire a dire che passando da una strada a senso unico a una strada a doppio senso non ci sia l'aumento dello smog e non ci sia l'aumento dell'inquinamento acustico.
2: Cioè.
1: Quindi di conseguenza è molto riduttivo il discorso solo di giocare con i centimetri e facendo i giochi di prestigio
0: volevamo fare,
1: per far tornare
0: la domanda
1: conto.
0: È se come no, però
3: il problema è la tromba d'aria quando arriva le biciclette, no, dove vanno. Il secondo problema è lo smog, quindi noi facendo uscire le auto in maniera più veloce, più fluida, lo smog secondo loro aumenta. Cioè io faccio le macchine, anziché fargli fare un giro incredibile, assurdo,
1: assessore,
3: passando in strade, però devi fermi a parlare, io non ti fermo. Ok, lo smog e la sicurezza, quindi oggi domani per una qualsiasi evacuazione, ovviamente più logica, più diretta,
1: sì,
3: l'uscita della via, anche quella, e i mezzi di soccorso, che noi non dobbiamo dimenticare che tu dovevi una macchina della polizia o dei carabinieri, perché ovviamente l'ambulanza non ha l'altezza sul sottopasso,
0: no,
3: oggi escono direttamente, poi invece avrebbero dovuto girare venendo dal
0: mare,
3: girare, sperare che non ci sia la fila su Viale Orsini, no, che avrebbe imperi, andare su Via Buccari dove le persone aprono la porta ed escono, poi dopo lo fa Via Marconi. Questa è la logica che viene messo in campo. Cioè ditemi voi, i telespettatori, ci sono,
1: sì.
3: Che potessero giudicarlo
1: allora.
3: Fermo restando che questo problema che ha sollevato c'è solamente per quegli 80 metri, e in quegli 80 metri va detto che molti avevano i garage e ci hanno fatto i negozi traendone vantaggio, e volendo dalla collettività invece i parcheggi davanti casa, perché hanno fatto quelle trasformazioni.
1: L'assessore è molto fantasioso, nel senso che con questi garage non ho capito a quali garage si riferisce, e gli sfugge un particolare. Con una semplice delibera di giunta ha stravolto la circolazione veicolare di quel tratto di strada
3: secondo le norme.
1: Allora, no, secondo la norma assolutamente no.
0: Ma ci sono delle foto in cui si vedono i garage?
1: No, non ci sono, ma non ci sono mai stati i garage a piano terra.
3: Questo
1: è come se 40 anni
3: sul catasto che noi abbiamo in comune.
1: Allora, faccia vedere questi garage, perché non risultano assolutamente.
3: Ma non è oggetto di discussione.
1: Allora perché se non è oggetto di discussione lei si mette a parlare di questo?
3: Ma
1: se non è oggetto di
3: discussione.
2: Però scusate, secondo me dovete un attimo partire da questo presupposto. Allora, la polizia stradale ha accertato che non c'è la distanza. La distanza oggi come oggi è di 5,40, ok? Invece deve essere di 5,50.
1: Con i giochi di prestigio in termini
2: di al di là di ciò, loro hanno fatto ricorso al TAR. Loro ritengono che comunque sia illegittima questa ordinanza, e quindi hanno chiesto al TAR di revocare questa ordinanza. Qualora il TAR dovesse dire che l'ordinanza è illegittima, voi la dovete revocare, non potete fare diversamente. Poi con un successivo atto, quindi con un'ulteriore delibera di giunta, potranno adottare.
1: E vuol dire che vedremo anche l'altra segnaletica.
2: Io mi auguro che prima di adottare un'altra delibera, l'ufficio tecnico effettui un sopralluogo e faccia una relazione tecnica. Perché anche se questa ordinanza è un atto di indirizzo, così come mi ha risposto a seguito dell'accesso agli atti il comandante Iustini, io credo che quando si vada a deliberare un'ordinanza che riguarda la viabilità, prima di adottare questa delibera dovrebbe essere preceduta da una relazione, da un sopralluogo e successivamente da una relazione. Ecco, io dico tutto questo, però ora siamo
3: sono tutti tecnicismi, non cambiano la sostanza della scelta e la validità della scelta.
1: Assessore, ma lei come ha dimostrato la sicurezza?
2: Scusate, ma io non credo che la polizia stradale quando abbia misurato
1: ma
2: abbia
1: qui ci sono prevaricazioni e atteggiamento proprio autoritario.
2: No.
1: A prevaricazione e atteggiamento autoritario, perché addirittura si mette in dubbio una relazione asseverata giurata, si mette in dubbio quello che è il rapporto del comando provinciale dei vigili del fuoco.
3: Ci sarà un giudice?
1: Non l'ho voluta portare perché tanto loro l'hanno ricevuto.
2: Se l'assessore sostiene che di 2,20 metri,
1: non ci sta scritto niente dei 2,20 metri.
0: Alessandra, una cosa.
3: Oggi noi abbiamo preso una decisione di cui siamo convinti, abbiamo motivato.
1: Ci sono i danni erariali, assessore, se lo ricordi.
3: Quelle che sono le validità, ok? Voi dite no, ci mancano 500 centimetri, però solo davanti a noi mancano 5 centimetri. No, no. Negli altri, negli altri orticelli no, perché ci interessa il nostro. Detto questo, ci sarà oggi un giudizio, perché né lui né io, anche perché io non sono un tecnico,
0: il 16 settembre,
3: okay? Oh, che dirà se quella strada è o non adatta per il doppio senso. Se non lo è, adotteremo le soluzioni per farlo.
0: Volevo chiedere una cosa: se la polizia stradale ha fatto relazioni, lui stabilisce che non ci sono le distanze.
2: Vuol dire così, che, come aveva detto, che mancava la linea,
0: quindi che è pericoloso quella strada così oppure no? Vabbè, allora perché non
1: risponderanno in sinistra?
0: Perché non ti decide? Perché se la polizia dice una cosa così importante non ti decide di modificare indipendentemente dal TAR?
2: Perché il prefetto, che l'autorità a cui la polizia ha inviato la relazione, ha rimandato la palla, usiamo questo gergo, al sindaco.
0: Avete risposto al prefetto?
3: Certo, abbiamo detto che secondo noi ci sono le condizioni, prendendo delle sole motivazioni.
2: Ci auguriamo che non succedano incidenti, che non succedano.
1: Si assumeranno le loro responsabilità,
2: rilievo,
1: ovviamente.
2: Perché qualora si dovesse verificare.
3: Ma faccio un'osservazione così si capisce meglio la cosa.
0: Prego.
3: Il centro storico di Giulianova ha, penso, la metà di strade che sono sotto il 275, andrebbero chiuse. Cioè nessuno a partire da 40 anni si è accorto, o da 20 anni, senso unico inferiore a 275, ci sono delle vie, forse il centro storico, non so se lo frequenti, no. Però ci sono delle strade che sono veramente strette, che oggi, non lo ha oggi, cioè da quando amministrava chi prima, chi poi, cioè chiunque, no? Perché? Perché ovviamente è un contesto esistente, che è differente da una nuova strada. Oggi se costruisci una nuova strada devi avere delle misure. Se invece hai delle esistenze, puoi ovviamente attenerti facendo ovviamente delle valutazioni inerenti alla presenza di marciapiede, un'area urbana, una zona 30, il doppio marciapiede, la possibilità che veicoli pesanti non possono passarci. Quindi ci sono una serie di valutazioni che permettono alle strade, immaginiamo quante strade in Italia siano inferiori ai 2,75. Cioè, capiamo solamente questo, perché è entrato nel 2001, poi nel 2004, cioè nel decreto è scritto così, poi lui dice che c'è l'osservazione, ma io le prendo buoni, io non sono un tecnico.
2: Il DM del 2004 ti dice che non puoi scendere al di sotto di 2,75, se non 2,50 per le intersezioni e per le intersezioni rotatorie.
3: E poi dice per alcune, vabbè, comunque
2: no,
3: però qua entriamo in un tecnicismo talmente approfondito.
1: Questo
3: però
1: non è un tecnicismo, questo è un personale.
3: Fino ad allora ovviamente ci sarà, e dopodiché, se oggi un giudice potrebbe ovviamente, no, per questione qualche centimetro avere la sua decisione, noi ovviamente rispetteremo la decisione del giudice e adatteremo la strada alle misure
2: però necessarie. Fino ad allora, cautelativamente, l'amministrazione avrebbe potuto.
3: A me fa piacere che hai condiviso il fatto che quella strada, nel rispetto delle norme, sia a doppio senso, ok? Noi siamo convinti di rispettare le norme, no, io parlo ovviamente dal punto di vista tecnico, abbiamo gli uffici, abbiamo i comandi che dicono che quelle rispettano le norme, quindi la volontà è comune del doppio senso.
2: Però nel frattempo io credo che si debba dare incarico a un professionista di rifare il PUT.
3: Certo,
2: è considerato che questo
0: punto rifacciamo
2: è
0: questo
2: 2008, quindi è vecchio, 16 anni fa, quindi noi continuiamo ad applicare un put di 16 anni fa, quindi è vetusto, obsoleto, quindi già che ci siamo dobbiamo fare anche il PUMS. Ti ricordi quello sulla
0: l'acronimo PUMS, cioè
3: il piano di
2: mobilità sostenibile.
3: Allora vi dico, noi sono già un paio di mesi che stiamo lavorando su questo, anche di più, e abbiamo un imminente incontro proprio con l'ingegner Cera, proprio per revisionare questo punto, che è stato fatto nel 2008,
2: l'ha fatto
3: lo stesso Cera,
0: ma l'ho ridato a lui?
3: Noi adesso valutiamo con lui,
0: è 80?
3: Valutiamo con lui, noi partiamo da quello che c'è, cerchiamo di migliorare e rinnovare quello che c'è. Abbiamo delle criticità, noi siamo l'unico
2: anche
3: comune.
2: Anche perché ogni due anni va revisionando.
3: Sì, sì, sì. Quindi andava revisionato
0: 2008.
2: Ogni la legge stabilisce che ogni due anni il Giulianova proprio rientra.
3: Era uno strumento di pianificazione.
0: Ma perché con disinvoltura non si è fatto da tutte le amministrazioni? Perché non si è fatto?
3: Ma perché di pianificazione?
0: Cioè, ma perché se c'è via tanto neve non si rifaceva?
3: No, questa è l'occasione.
1: Importante il tratto di via Tondereve, che è l'aggiornamento del posto.
3: Questo è perché riguarda ovviamente gli oltre 300 km di strada che ha la nostra città, quindi va poi rivisto.

0: no, il doppio no, 18 metri contro i 12 metri massimi che sarebbero riusciti a fare noi, e quella solamente tre arterie e noi 5.
1: Ci sarebbero degli espropri anche delle case di là, non solo quella famosa, anche nelle case sulla.
0: Ma immaginiamo che la rotonda dell'autostrada di Alba Adriatica, quella rotonda lì, è oltre 35 metri. Cioè, per smaltire un flusso che è simile al nostro, 12 metri significa congestionare completamente la rotonda. La rotonda va bene se tu la progetti in maniera...
1: Torniamo allora all'argomento del quale ci stiamo occupando, prego.
2: Allora, io volevo fare delle considerazioni molto brevi, che lui chiama, l'assessore chiama tecnicismi, ma sono sotto gli occhi di tutti. Innanzitutto l'istruttoria non è stata motivata, perché con una semplice delibera di giunta si è intervenuti a modificare la viabilità di quel tratto di strada.
3: Primo quello aspetto. L'ho spiegato, perché io ho proprio risposto quando ho fatto l'accesso agli atti, ho chiesto proprio informazioni come mai non era intervenuto l'ufficio tecnico, e mi è stato risposto che è un atto di indirizzo e che quindi non necessita di un intervento tecnico. No,
2: si tratta di un'arteria centrale con soluzione peggiorativa rispetto alla viabilità precedente.
0: Peggiorativa,
2: perché lei come lo fa? Come lo va? Come fa a dire che è migliorativa, assessore? Allora, lei che parla tanto, molte volte dal punto di vista di iniziative turistiche ricettive, parla tanto dei comuni dell'Emilia Romagna. Se va nei comuni emiliano romagnoli, vedrà che ci sono i sensi unici su stradoni, su viali come Viale Orsini, ci sono i sensi unici per consentire il parcheggio. Avrà sentito sicuramente parlare pure di contrassegni, dove i cittadini pagano un tot all'anno e hanno un posto riservato con la macchina, dove ci sono i residenti. Qua invece vediamo molti, ci sono dei carichi e scarico che stanno nella zona del lungomare e vengono usati in altro modo. Da noi ce ne sta uno solo, prima era più grande, adesso è diventato più piccolo.
1: Perché hai detto questo?
2: Perché ci sono dei carichi e scarico che non vengono controllati.
1: Sì, non lo sai dopo, hai capito.
2: Ma io non ho detto niente.
0: Non ho detto niente, Francesco, guarda.
2: Allora, cosa accade? No, i livelli bassi è che bisogna, si vuole legittimare una cosa illegittima.
0: Una scelta che
2: e tra l'altro
0: l'ingegner c'era, e faccio nome e cognome, informalmente, ha detto, e penso che lui lo potrà anche dire, ha detto anche a loro, perché mi ha detto,
2: noi abbiamo visto,
0: che è quella strada lì che ha progettato lui nel piano urbanistico del traffico, e deve essere a doppio senso.
2: Ci sono discrasie.
0: Ce lo dice l'ingegnere che ha disegnato.
2: Allora, noi abbiamo reperito tutte le tavole.
0: Hanno chiesto il parere. Lui
2: noi
0: non, no,
2: non abbiamo chiesto il parere.
1: Però voi questa
2: non abbiamo chiesto il parere.
1: Vero, lo dice l'ingegnere che ha disegnato il punto, ma voi il punto lo volete cambiare.
0: No, ma non sono
3: revisionare.
2: Noi abbiamo fatto un accesso agli atti dove abbiamo reperito tutte le tavole di quel putto del 2008.
1: A proposito, quali atti volevate?
2: E ci sono
1: discrepanze. Quali atti vi servivano?
2: Allora, noi volevamo sapere innanzitutto il 25 maggio avevamo fatto una richiesta che è stata disattesa. Dopo ci hanno risposto a un'ulteriore richiesta, tant'è vero che siccome era una diffida ad adempiere, non hanno risposto, è stato fatto un esposto alla Procura della Repubblica, come stabilisce la normativa. Automaticamente
3: a cui è seguita la relazione da parte della polizia giudiziaria.
2: Il prefetto aveva già risposto il primo di giugno e aveva chiesto delucidazioni al comune di Giulianova, e se non in questi ultimi tempi, che ha detto l'avvocatessa Matone, il comune non aveva assolutamente risposto al prefetto. Comunque non mi voglio perdere nei meandri.
3: Il comune ha risposto al
1: prefetto, ma ha detto che ha risposto l'assessore.
2: Lo so io, il primo di giugno è stata fatta una comunicazione e dal punto di vista vostro non c'era nessuna risposta, perché io ho chiesto informazioni
0: infatti avete fatto
2: i giochi di prestigio, prima l'avete fatto in un modo, poi ne avete fatto in un'altra. Ma la cosa ancora più scandalosa, se avete sentito prima le asserzioni dell'assessore, è quello che se dovessero perdere cambieranno, metteremo il parcheggio per i cicli e per i motocicli. Questo quindi dimostra un'arroganza e un autoritarismo che non tiene conto.

0: eletto, nemmeno di quelli come il cretino che vi sta parlando, che vi ha pure votato, e tutti gli altri che sono incazzati neri per queste motivazioni. Quindi faremo dopo i conti sotto questo profilo.
1: Qui si perdono voti qua.
2: Ma queste sono,
0: e ve lo dico espressamente.
2: Questi sono, voglio dire, nel senso, poi possiamo pure scendere di livello.
0: No, no, evitiamo. I chiacchiere da bar, i tecnicismi infondati che sta facendo lei.
2: Ha una logica, sì, la logica, ovviamente confermata, vi dico, da colui che anche ha progettato il PUT, che deve essere una strada a doppio senso, e l'ho spiegato il motivo. Sì. Perché una via, un'arteria principale di uscita dalla città, e quindi è impensabile che via Bucari diventasse da via residenziale. Tra l'altro non lo potrebbe neanche essere, perché una via residenziale non può essere una via di attraversamento. Detto questo, detto che se per quei pochi centimetri un giudice dovesse dire che quella strada deve essere adeguata, noi adegueremo quella strada. Se
1: sì,
2: riusciamo
1: appunto,
2: a salvare i parcheggi,
1: le salviamo,
2: la
1: novità è, la cosa importante è che se il giudice dà ragione a loro, voi non è che tornate al senso unico, fate al doppio senso cambiando, e così.
3: Sì, ma se il TAR dà ragione a loro, il TAR andrà a revocare l'ordinanza con cui è stata disposta la doppia viabilità.
1: E per cui che fa?
3: Quindi questa ordinanza è in pratica...
1: Tam quam non esset.
2: Certo,
1: perché ma per alcuni giorni si torna dal senso unico.
2: Sostende l'ordinanza e poi ci attiveremo per recuperare quei centimetri.
0: Ma c'è un altro aspetto che... C'è un altro aspetto che,
1: siamo all'inizio, allora.
0: Che l'assessore non ci ha nemmeno chiarito,
1: ecco,
0: perché se ricordi le ordinanze emesse nel giro di due giorni sono due. Uno riguarda solo la viabilità di via Tanvirevel lato ovest, le altre due riguardano il cambio di direzione come circolazione veicolare delle vie Gorizia e via aiutami, come si chiama l'altra via?
3: Qual è?
0: Non è Quarnaro, ma è un'altra via. No,
3: no, via.
1: Ma dove sta? Vicino
0: via...
1: a
0: dove ci sta a fianco?
1: Dimmi una cosa.
0: A sinistra, a sinistra andando.
1: No, via Gorizia.
0: No, no, via Gorizia, quell'altra di là. Via
3: Bucari, no.
0: No, non no, è via Bucari.
3: Via Quarnaro nemmeno.
0: No, via Quarnaro è quella là che volevo
2: trapassare.
0: Vabbè. No, allora le chiacchiere no.
1: Via
0: Oddio, come
1: Marconi.
0: No, un attimo, stanno lì all'imbocco. La seconda ordinanza doveva andare a toccare la viabilità di via Marconi e di via Gorizia, e questo non è stato fatto, no, con la seconda ordinanza.
2: Mai.
1: No, questo, non è applicata.
0: La seconda ordinanza. La seconda ordinanza. La seconda ordinanza.
1: Sto parlando del nulla.
0: Ci sono, ci sono due ordinanze, se ne vada a rileggere.
2: Ma
0: una emessa il 22 di maggio. E perché non l'avete attuata?
2: Ma perché l'ordinanza tu una volta la fai, poi la devi attuare. Voglio dire, non è che non è un'ordinanza pubblica. Cioè, di questo tra l'altro che.
1: Mi pare che lì si volesse fare un esperimento.
2: No, questo ne ho parlato io, ma mica abbiamo fatto
0: no, ma era pure la segnaletica che era pure sperimentale. Cioè,
2: anche perché
0: detto,
2: se vai a vedere
0: il colore giallo
2: poi è l'indirizzo di giunta che fa partire le ordinanze.
0: Allora.
2: Quindi non c'è nessun indirizzo di giunta, sta dicendo una cosa inesatta.
1: Però ci pensate di fare
0: due ordinanze.
2: Ma non puoi fare un'ordinanza senza l'indirizzo di giunta, non è che si sveglia il comandante.
0: Ma che cosa? Si rifaceva.
2: Non c'è quello.
0: Ma allora perché la integrata dopo due giorni, assessore, ma perché raccontiamo cose diverse? Io non ho bisogno della CLAC, io non ho bisogno della CLAC e non racconto nemmeno le favole. Ci sono due ordinanze, la prima che riguarda via Tanvirevel lato ovest e l'altra che riguarda le due vie che ho poc'anzi
1: accennato. Capito.
0: E non sono né via Quarnaro
1: è stata
0: né via Bucco.
1: È stata applicata quella, la seconda, perché un'ordinanza si può fare e rimane.
2: Io venni qua, io
1: mi ricordo tu.
2: E dissi, possiamo
1: valutare.
2: Possiamo, sentendo i commercianti, perché le vai completamente a toccare via Nazario
1: Sauro,
2: via Gorizia, ok, e ha detto se loro sono d'accordo
0: che
2: potremmo
0: invertire
2: messa, non il
0: sempre con la delibera di giunta. Okay. Allora qui c'è qualcosa che non quadra, nel senso che c'è tracotanza
1: e arroganza,
0: arroganza.
1: E poi non si vota più.
2: Io la vedo di qua l'arroganza.
0: No, l'arroganza è vostra, perché voi senza un put ancora dovete dimostrare, perché le chiacchiere da bar vengono proprio enunciate, perché non ci sta assolutamente uno straccio di prova in termini di sicurezza. Non ci sta uno straccio di prova in termini di inquinamento di smog e in termini di inquinamento acustico.
1: Senti Forresi, diciamo che ormai è tutto chiaro.
2: Io faccio una domanda: se le stesse auto che escono
0: ci sono adesso
2: sarebbero uscite prima, ovviamente adesso escono più velocemente, ok? Quindi probabilmente è certo che l'inquinamento è minore. Se escono, prima le stesse auto avrebbero fatto un giro più lungo, più lento, avrebbero inquinato di più. E certo.
0: Ah, doppio senso, è pure inferiore lo smog.
2: In quella zona,
0: pure dal punto di vista di rumore, è pure inferiore. Assessore,
2: certo,
0: guardi, non ho parole,
2: no,
0: veramente.
2: Parlo di zona, cioè via Bucca.
1: Cioè, lui dice che tutta la zona è di meno, lui dice tutti là di più.
2: Okay, ma io devo pensare alla collettività, se non è che
0: deve pensare ma infatti i commercianti non hanno titolo, non ha titolo nessuno per voi.
1: Vabbè.
0: Ci faremo i conti a livello di elezione. Ve lo assicuro.
1: È una minaccia.
0: E vedremo anche. No, no, non è una minaccia. Beh. Faremo i conti a livello di elezioni. Perché io.
2: Voteranno il PD che lascerà il doppio senso.
0: No, no, no. Vediamo. Ma vedremo anche la segnaletica.
3: Ma tanto torneremo a governare prima di vent'anni.
0: Allora, vedremo anche l'altra segnaletica attorno a via Town di Revel e a tutte le altre strade. Se conforme o meno.
1: Scusa, Alessà, per drammatizzare, ma ti dispiace se noi ancora continuiamo a chiamarle via Town di Revel? Grave.
0: Allora, perché questo è motivo di ignoranza.
1: Capito? È una vita, non me la sento.
0: È una vita, non si può essere ignoranti a vita.
1: E vabbè, ho capito, perché è un tecnicismo.
0: Non è un tecnicismo, perché il nome proprio reale è via Town di Revel. Certo, non ho mai parlato di via Quarnaro.
1: Io non lo cambierò mai. Via Town di Revel, vabbè, si capisce benissimo. Vabbè, su, poi ai posteri.
0: Direi, però ci si ostina, anche perché io credo, basta vedere a livello anagrafe, sulla carta d'identità ci sta scritto via Town di Revel, quindi non sto dicendo né le chiacchiere da bar, né da cortile, né in presenza del caffè,
1: sulla
0: niente.
1: Tabella che c'è?
0: Sulla tabella, quella della chiesa, l'ho già detto, non ti scusi,
1: ripeti,
0: non te l'ho detto.
1: Ripeti.
0: C'è la mattonella via la chiesa della Natività, quella sulla nazionale, dove ci sta scritto via Town di Revel. E anche il cartello che sta su via Gorizia.
1: Abbiamo finito.
0: Via Town di Revel.
1: Noi vi ringraziamo per questo dibattito molto serrato, ma molto democratico, però perché hai perso un po' di voti complessivamente. Mi sembra di capire così.
2: Non ho mai preso una scelta con tanti voti, ma cerco di fare sempre.
0: Ma non è
1: però servono.
0: Però credo che si debbano anche rispettare le normative.
2: Non avrei messo i semafori, non ho spostato il mercato, non avrei fatto
1: vedremo. Aspettiamo a questo punto.
0: Lasciamo rispetto verso i cittadini, ma il rispetto verso le normative deve essere fatto.
1: Aspettiamo la sentenza. Aspettiamo la sentenza.
0: Dopo, con i giochi di prestigio, si allontanano le strade.
1: A questo punto, aspettiamo la sentenza del TAR sulla sospensiva del 16 settembre. Poi magari ci risentiamo per dire che si fa adesso.
3: Cosa si fa?
0: Ma tanto l'ha già detto. Si vorrà mettere i pacchetti.
2: No, quella noi la vediamo come
0: questa.
2: Ma
0: la
2: diciamo
0: adesso
2: no,
0: la salveremo.
2: Lo dice il tecnico, Ma dall'altro, con il favore anche suo, che dice che ci sono le norme.
1: Sta domanda nel finale: ma se doveva essere a doppio senso, perché non l'abbiamo fatto? Il tecnico, perché non vi ha detto? Perché non lo fate? Ogni tanto vi diceva: scusa, Marco, ma quella strada.
3: Sì, però nella parte est, da quanti anni la parte est che è doppio senso?
2: Penso da sempre.
1: Una vita.
3: No.
0: Francesco,
3: no,
0: Francesco, mi riprometto di portare le tavole del PUT del 2008 e vi farò vedere le discordanze.
1: Vabbè.
0: E vediamo se quello che ha detto l'assessore oggi corrisponde a vero insieme a quello che ha detto
1: sempre.
2: Francesco, ma semplicemente è semplicissimo. Invita l'ingegner Cerotti. E dopodiché
0: vediamo le carte. Vediamo le carte.
1: A questo punto è superato anche Cera. Aspettiamo il TAR e poi ne rifacciamo la
3: carta.
1: Grazie ad Alessandro Forresi, che è il presidente del comitato di via Town di Revel. Siamo tutti contenti. Grazie all'avvocato più volte gettonato Alessandro Matone. E grazie all'assessore Di Carlo, che è venuto qua. È andato bene, ha espresso tutto quello che ha potuto. Ma se ne va con qualche voto in meno. Ma può succedere.
3: Magari l'abbiamo ripresi noi.
2: Scelte giuste.
1: L'avete riprese voi, ma secondo Costantino prima di 20 anni
3: torneremo,
0: o qualche altra forza
3: se
0: politica.
3: Mi permetti, voglio fare una battuta.
1: Prego, sì.
3: Allora, per il post che ha fatto ieri il sindaco e per l'articolo sul giornale, dove io
1: ti ha invitato, che sei un quadro politico.
3: Esprimere naturalmente
1: ringrazio
3: il sindaco per la stima e per la fiducia che mi ha manifestato. Tuttavia devo dire una cosa molto importante: le mie idee, la mia visione, le mie ideologie non collimano con le politiche adottate dalla maggioranza centrodestra.
1: Dottoressa Matone,
3: una cosa ti vorrei dire, visto e considerato che il sindaco dice che forse tra 20 anni riusciremo a riprenderci il governo di questa città. Io invito con lo stesso spirito, invito il sindaco a passare nei banchi dell'opposizione, così riusciremo a governare.
1: Ma il sindaco ti può dire che c'è già stato nei banchi dell'opposizione.
3: Ci ritorna, così ci dà la possibilità di tornare a governare questa città.
1: Ah, tu dici, ma così male l'opposizione che tornate voi. Vabbè, ci sono stati molti commenti, non li ho letti alcuni, ve li leggete voi perché rimangono lì nella diretta con tante visualizzazioni come sempre. Grazie, buona giornata, buona estate, divertitevi, consigli non ce ne sono più, credo.
2: Adesso
1: no, quindi Matone può stare tranquilla, va bene, si può fare. Grazie, forse non sta sempre così nervoso.
0: Non sopporto le prevaricazioni, Francesco.
1: Vabbè, grazie, buona serata.
0: Anche perché sono nato con la divisa dell'arma della buona del mio parco. Speriamoci se accetto le prevaricazioni.
1: Buona serata. Termina il video. Terminato.
0: Buona serata a te, ciao.
1: Ecco qua.
3: Tu stai andando a giocare? Ah, ecco, vedo il mio padre. Perciò devi scappare. Ciao Francesco.
1: Buona serata, ciao. Grazie.
0: Ciao Francesco.
2: Ciao Alessandro, ciao.
1: No Marco, aspetta un secondo, un minuto.
3: Devi aspettare. Vabbè, io poi ti mando il comando. Va bene,
1: ciao. Parlo con quelli che comandano.
3: Va bene.
1: Ciao.
3: Non fa niente.
1: Due.
2: Scrivimi domani, vediamo tutto quello che posso fare.
1: Ma tu come stiamo?
2: Non
1: puoi
2: fare
1: niente.
2: Ma tu come stiamo? Non c'è.
1: Ho capito, sì, ma io parlo di uno di
2: il problema è sempre quello, nel senso i consiglieri già ne sono di per sé 16, l'assessore, un sindaco, cioè noi che posso, capito? E lui mi dice, questi sono per voi, quindi io poi...
1: No, ma allora era per il fatto di poter stare un po' più davanti per poter avere qualche ripresa. Non
2: io, noi davanti, ne da 7-8, 16, 16.
1: No, ma 7-8 no, capito? No,
2: che
1: sei... Davantissimo,
2: solitamente ci vanno una zona intermedia.
1: Dove stai andando?
2: Come?
1: Come è andata?
2: È andata bene. Ma che io sono pensato.
1: Sì. Sì. Vabbè, grazie. Buona serata. Domani è ricordo. Tavolina! Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: the Oscar goes to... It goes to Bruce Springsteen for Streets of Philadelphia from Philadelphia.
1: Springsteen, un personaggio davvero importantissimo. Vedete infatti Patti Scialfa, la sua donna a sua sinistra, e il boss, solitamente contro il sistema, solitamente contro le istituzioni, va in quella che è una dei tempi istituzionali americani, e quindi sul palco di Dorothy Chandler Pavilion, ecco Patti Scialfa a ritirare appunto l'Oscar per Streets of Philadelphia. Davvero una bellissima.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

chiesto niente, mo la paglia perché non mi ha mai chiesto niente, mo la roccia perché non mi ha mai chiesto niente, giglio perché non mi ha mai chiesto niente, mo il coniglio perché non mi ha mai chiesto niente, il fuoco perché non mi ha mai chiesto niente, il vento perché non mi ha mai chiesto niente, mo il rubino perché non mi ha mai chiesto niente. Perché non te ne importa niente, perché non me ne importa niente, ma io cosa ho chiesto?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: si fa.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.